0: Klimitz e chiude sedicesimo, fuori dai punti iridati, dopo aver tagliato fisicamente il traguardo in nona posizione.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. Formula 1. Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del mondiale di Formula 1. Il monegasco precede Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Quarto Norris. Sfortunato Antonelli, fuori dai punti per un problema, una sospensione, mentre era a caccia della leadership. Ritiro per Verstappen, Albon e Hülkenberg. Il mondiale ora torna dal 17 al 19 luglio a Spa-Francorchamps, in Belgio. Mondiale di calcio, si entra nel vivo degli ottavi di finale, definito già il primo quarto che sarà Francia-Marocco, riedizione della semifinale del 2022 che vide qualificarsi la nazionale di Deschamps. Le Bleus hanno eliminato il Paraguay grazie all'1-0 firmato Mbappé, Hakimi e Company hanno battuto 3-0 il Canada, stasera si torna in campo, alle 22 la sfida tra Brasile e Norvegia, mentre alle 2 sarà la volta di Messico e Inghilterra. Jürgen Klopp è pronto a tornare in panchina. Secondo indiscrezioni, il tecnico tedesco ha accettato l'offerta della Federcalcio tedesca e diventerà il nuovo commissario tecnico della nazionale dopo le dimissioni di Julian Nagelsmann. Restano da definire gli ultimi dettagli sul contratto e sull'uscita dal gruppo Red Bull, ma la fumata bianca viene considerata ormai imminente. Denzel Dumfries è un nuovo calciatore del Real Madrid, firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030. I Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. Con la maglia dell'Inter in 5 stagioni Dumfries ha collezionato 207 presenze con 27 reti e 28 assist, conquistando complessivamente 8 trofei. Giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Oggi torna in campo Jannik Sinner, questa volta dovrà sfidare il giapponese Shintaro Mochizuki. I colori azzurri saranno sull'erba londinese anche con il doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori, che affronteranno gli australiani Storm Hunter e Mark Polmans. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La SACE, società assicurativo finanziaria italiana, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo, nel suo rapporto Export 2026 segnala che le esportazioni italiane di beni in valore cresceranno del 2% nel 2026, per poi accelerare al 2,5% nel 2027, raggiungendo così 675 miliardi di euro, e poi al 2,8% nel 2028, quando supereranno i 690 miliardi di euro. Il rapporto, intitolato Reagire, l'Italia alla sfida dell'export globale, è giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. In un quadro globale caratterizzato da incertezza, conflitti, barriere commerciali e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, l'export italiano, spiega una nota, conferma capacità di tenuta e prospettive di crescita. Una dinamica possibile in uno scenario di graduale ritorno alle condizioni pre-conflitto in Medio Oriente e coerente con il percorso verso l'obiettivo dei 700 miliardi di export, che si raggiungerà continuando a sostenere diversificazione dei mercati, iniziative di sviluppo delle imprese italiane all'estero e supporto di sistema, in linea con il nuovo piano strategico 2026-2028 denominato SACE 50. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, i membri del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea spingono affinché Unicredit acquisisca la concorrente tedesca Commerzbank e mostrano poca comprensione per la resistenza del governo tedesco. La decisione del governo tedesco di impedire l'acquisizione, scrive il giornale di Düsseldorf, è stata accolta con incomprensione. Diversi funzionari, rimasti anonimi, hanno criticato il tentativo di proteggere a tutti i costi la seconda banca privata più grande della Germania, sostenendo che aggrapparsi ai campioni nazionali sia incompatibile con l'obiettivo di approfondire il mercato unico europeo. Sebbene nessun membro della BCE sia disposto a commentare esplicitamente il tentativo di acquisizione in corso, dato che ufficialmente sono vincolati alla neutralità, diverse fonti interne alla banca centrale hanno comunque sottolineato che le fusioni bancarie transfrontaliere all'interno dell'Europa non sono insolite e che la Germania non può ignorare questo aspetto se intende seriamente realizzare l'unione bancaria auspicata. In particolare, un sostenitore dell'acquisizione avrebbe affermato che i politici non possono difendere in modo credibile il mercato unico senza consentire la libera concorrenza. Intanto la presidente della BCE, Christine Lagarde, parlando con un giornale francese, ha dichiarato, rispondendo a una domanda circa il suo possibile coinvolgimento nella prossima campagna elettorale francese, di non escludere la possibilità di lasciare la guida dell'Istituto di Francoforte prima della scadenza del suo mandato, e cioè nell'ottobre 2027, per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale del suo paese. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 2:09.
4: News.
7: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
8: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
7: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
9: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
10: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
9: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
10: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
9: A Silverstone semaforo verde alle 16.
7: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
4: Meteo.
2: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Sport.
11: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis ha annunciato oggi l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo dopo Conte ha scelto il tecnico ex Milan. L'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram sulla foto di Allegri che sul bavero della giacca la spilla con la N del Napoli. Anche il sito del Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Allegri. Il tecnico ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2029, ovvero per le prossime tre stagioni. Ai mondiali avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera. Il servizio della redazione.
12: La Spagna supera 3-0 l'Austria con la doppietta di Oyarzabal e il gol di Pedro Porro e vola così agli ottavi, dove affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani hanno infatti eliminato la Croazia in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su rigore di Gonzalo Ramos nei minuti di recupero per la Croazia. Si chiude così l'avventura internazionale di Luka Modric, salutato con commozione dai compagni e dai tifosi.
11: Nell'ultima gara terminata questa mattina, ora italiana, la Svizzera ha battuto 2-0 l'Algeria. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre gare alle 20 in campo Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, alle 3:30 di domani Colombia-Ghana. Edinson Cavani ha annunciato l'addio al Boca Juniors 3 anni dopo il suo arrivo in Argentina, senza tuttavia annunciare la fine della carriera. L'ex giocatore di PSG, Napoli e Manchester United ha rescisso il contratto con il Boca, a cui si era unito nel luglio 2023, confermando le indiscrezioni di testate giornalistiche come ESPN e Olé, che avevano ipotizzato un suo imminente addio. L'ex attaccante della Celeste, di cui ha vestito la maglia per 15 anni, 136 presenze, 58 gol, ha vinto una Coppa Italia con il Napoli, 6 scudetti, 5 Coppe di Francia, 4 Champions League e 6 Coppe di Lega, tutte con il PSG, oltre a un campionato uruguaiano con il Danubio. Il tennis, Lorenzo Sonego ha battuto al secondo turno a Wimbledon il canadese Gabriel Diallo. Il tennista torinese numero 69 del ranking ATP ha prevalso in 5 combattuti set dopo 4 ore e 22 minuti di gioco con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-7 e 6-2. Bene anche Matteo Berrettini che ha battuto il francese Arthur Fils in 4 set con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Avanti anche Flavio Cobolli che si è imposto sull'australiano James Duckworth per 3-1 con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-7, 1-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner che affronterà l'americano Jenson Brooksby. Il ciclismo, Chris Froome si ritira dal ciclismo professionistico. Ad annunciarlo è stato lo stesso corridore, il più vincente nelle corse a tappe negli anni 10 di questo secolo. 4 Tour de France, 2 Vuelta a Spagna, un Giro d'Italia, l'ultimo grande successo nel 2018, tutti con la maglia del Team Sky. Purtroppo, ha spiegato Froome, l'anno scorso c'è stata quella caduta alla fine di agosto, non era proprio il modo in cui volevo concludere. La sua carriera subì una prima brusca frenata durante l'edizione 2019 del Giro del Delfinato, quando cadde durante il sopralluogo di una tappa riportando fratture ovunque, al femore destro, all'anca, al gomito destro, allo sterno, a una vertebra e a diverse costole. Da allora Froome non ha più ottenuto alcuna vittoria, con l'ultimo successo di tappa risalente al Giro d'Italia 2018. Con lo sport abbiamo terminato, più tardi.
4: News.
7: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela. E anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
8: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese, a New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci.

0: volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell, il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
3: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
2: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
3: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
2: A Silverstone semaforo verde alle 16.
1: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
4: GR News.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 2:20.
4: News.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni precedono il vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
10: Donald Trump ha celebrato il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Al palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front che hanno sfilato nelle strade della capitale.
9: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole pronunciate dalla Lamin Saidilli, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe, non deve più uscire dal carcere.
10: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi.

0: Il terzo coinquilino al momento dell'omicidio si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel Cremonese, è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
1: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1° maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
0: Chiudiamo con lo sport, la Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
1: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Sport.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Formula 1. Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del mondiale di Formula 1. Il monegasco precede Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Quarto Norris. Sfortunato Antonelli, fuori dai punti per un problema, una sospensione, mentre era a caccia della leadership. Ritiro per Verstappen, Albon e Hülkenberg. Il mondiale ora torna dal 17 al 19 luglio a Spa-Francorchamps, in Belgio. Mondiale di calcio, si entra nel vivo degli ottavi di finale, definito già il 1° quarto, che sarà Francia-Marocco, riedizione della semifinale del 2022 che vide qualificarsi la nazionale di Deschamps. Le Bleus hanno eliminato il Paraguay grazie all'1-0 firmato Mbappé, Hakimi e Company hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera si torna in campo, alle 22 la sfida tra Brasile e Norvegia, mentre alle 2 sarà la volta di Messico e Inghilterra. Jürgen Klopp è pronto a tornare in panchina. Secondo indiscrezioni, il tecnico tedesco ha accettato l'offerta della Federcalcio tedesca e diventerà il nuovo commissario tecnico della nazionale dopo le dimissioni di Julian Nagelsmann. Restano da definire gli ultimi dettagli sul contratto e sull'uscita dal gruppo Red Bull, ma la fumata bianca viene considerata ormai imminente. Denzel Dumfries è un nuovo calciatore del Real Madrid, firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030. I Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. Con la maglia dell'Inter in 5 stagioni, Dumfries ha collezionato 207 presenze con 27 reti e 28 assist, conquistando complessivamente 8 trofei. Giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Oggi torna in campo Jannik Sinner, questa volta dovrà sfidare il giapponese Shintaro Mochizuki. I colori azzurri saranno sull'erba londinese anche con il doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori, che affronteranno gli australiani Storm Hunter e Mark Polmans. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 2:27.
2: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Sport.
6: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis ha annunciato oggi l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo dopo Conte ha scelto il tecnico ex Milan. L'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram sulla foto di Allegri che sul bavero della giacca alla spilla con la N del Napoli. Anche il sito del Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Allegri. Il tecnico ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2029, ovvero per le prossime tre stagioni. Ai mondiali avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera. Il servizio della redazione.
7: La Spagna supera 3-0 l'Austria con la doppietta di Oyarzabal e il gol di Pedro Porro e vola così agli ottavi, dove affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani hanno infatti eliminato la Croazia in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su rigore di Gonzalo Ramos nei minuti di recupero per la Croazia. Si chiude così l'avventura internazionale di Luka Modric, salutato con commozione dai compagni e dai tifosi.
6: Nell'ultima gara terminata questa mattina, ora italiana, la Svizzera ha battuto 2-0 l'Algeria. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre gare alle 20 in campo Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, alle 3:30 di domani Colombia-Ghana. Edinson Cavani ha annunciato l'addio al Boca Juniors 3 anni dopo il suo arrivo in Argentina, senza tuttavia annunciare la fine della carriera. L'ex giocatore di PSG, Napoli e Manchester United ha rescisso il contratto con il Boca, a cui si era unito nel luglio 2023, confermando le indiscrezioni di testate giornalistiche come ESPN e Olé, che avevano ipotizzato un suo imminente addio. L'ex attaccante della Celeste, di cui ha vestito la maglia per 15 anni, 136 presenze, 58 gol, ha vinto una Coppa Italia con il Napoli, 6 scudetti, 5 Coppe di Francia, 4 Champions League e 6 Coppe di Lega, tutte con il PSG, oltre a un campionato uruguaiano con il Danubio. Il tennis: Lorenzo Sonego ha battuto al secondo turno a Wimbledon il canadese Gabriel Diallo. Il tennista torinese numero 69 del ranking ATP ha prevalso in 5 combattuti set dopo 4 ore e 22 minuti di gioco, con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-7 e 6-2. Bene anche Matteo Berrettini, che ha battuto il francese Arthur Fils in 4 set con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Avanti anche Flavio Cobolli, che si è imposto sull'australiano James Duckworth per 3-1 con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-7, 1-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, che affronterà l'americano Jenson Brooksby. Il ciclismo: Chris Froome si ritira dal ciclismo professionistico. Ad annunciarlo è stato lo stesso corridore, il più vincente nelle corse a tappe negli anni 10 di questo secolo. 4 Tour de France, 2 Vuelta a Spagna, un Giro d'Italia, l'ultimo grande successo nel 2018, tutti con la maglia del Team Sky. Purtroppo, ha spiegato Froome, l'anno scorso c'è stata quella caduta alla fine di agosto, non era proprio il modo in cui volevo concludere. La sua carriera subì una prima brusca frenata durante l'edizione 2019 del Giro del Delfinato, quando cadde durante il sopralluogo di una tappa riportando fratture ovunque, al femore destro, all'anca, al gomito destro, allo sterno, a una vertebra e a diverse costole. Da allora Froome non ha più ottenuto alcuna vittoria, con l'ultimo successo di tappa risalente al Giro d'Italia 2018. Con lo sport abbiamo terminato, più tardi.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. La SACE, Società Assicurativo Finanziaria Italiana, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Nel suo rapporto Export 2026 segnala che le esportazioni italiane di beni in valore settore cresceranno del 2% nel 2026, per poi accelerare al 2,5% nel 2027, raggiungendo così 675 miliardi di euro, e poi al 2,8% nel 2028, quando supereranno i 690 miliardi di euro. Il rapporto, intitolato Reagire, l'Italia alla sfida dell'export globale, è giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. In un quadro globale caratterizzato da incertezza, conflitti, barriere commerciali e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, l'export italiano, spiega una nota, conferma capacità di tenuta e prospettive di crescita, una dinamica possibile in uno scenario di graduale ritorno alle condizioni pre-conflitto in Medio Oriente e coerente con il percorso verso l'obiettivo dei 700 miliardi di export, che si raggiungerà continuando a sostenere diversificazione dei mercati, iniziative di sviluppo delle imprese italiane all'estero e supporto di sistema, in linea con il nuovo piano strategico 2026-2028 denominato SACE 50. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, i membri del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea spingono affinché Unicredit acquisisca la concorrente tedesca Commerzbank e mostrano poca comprensione per la resistenza del governo tedesco. La decisione del governo tedesco di impedire l'acquisizione, scrive il giornale di Düsseldorf, è stata accolta con incomprensione. Diversi funzionari, rimasti anonimi, hanno criticato il tentativo di proteggere a tutti i costi la seconda banca privata più grande della Germania, sostenendo che aggrapparsi ai campioni nazionali sia incompatibile con l'obiettivo di approfondire il mercato unico europeo. Sebbene nessun membro della BCE sia disposto a commentare esplicitamente il tentativo di acquisizione in corso, dato che ufficialmente sono vincolati alla neutralità, diverse fonti interne alla banca centrale hanno comunque sottolineato che le fusioni bancarie transfrontaliere all'interno dell'Europa non sono insolite e che la Germania non può ignorare questo aspetto se intende seriamente realizzare l'unione bancaria auspicata. In particolare, un sostenitore dell'acquisizione avrebbe affermato che i politici non possono difendere in modo credibile il mercato unico senza consentire la libera concorrenza. Intanto la presidente della BCE, Christine Lagarde, parlando con un giornale francese, ha dichiarato, rispondendo a una domanda circa il suo possibile coinvolgimento nella prossima campagna elettorale francese, di non escludere la possibilità di lasciare la guida dell'Istituto di Francoforte prima della scadenza del suo mandato, e cioè nell'ottobre 2027, per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale del suo paese. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 2:35 minuti.
3: News.
10: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
11: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
10: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
12: faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
13: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
12: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
13: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
12: A Silverstone, semaforo verde alle 16.
10: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
2: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Sport.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Formula 1. Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del Mondiale di Formula 1. Il monegasco precede Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Quarto Norris. Sfortunato Antonelli, fuori dai punti per un problema, una sospensione, mentre era a caccia della leadership. Ritiro per Verstappen, Albon e Hülkenberg. Il Mondiale ora torna dal 17 al 19 luglio a Spa-Francorchamps, in Belgio. Mondiale di calcio, si entra nel vivo degli ottavi di finale, definito già il primo quarto che sarà Francia-Marocco, riedizione della semifinale del 2022 che vide qualificarsi la nazionale di Deschamps. Le Bleus hanno eliminato il Paraguay grazie all'1-0 firmato Mbappé. Hakimi e Company hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera si torna in campo. Alle 22 la sfida tra Brasile e Norvegia, mentre alle 2 sarà la volta di Messico e Inghilterra. Jürgen Klopp è pronto a tornare in panchina. Secondo indiscrezioni, il tecnico tedesco ha accettato l'offerta della Federcalcio tedesca e diventerà il nuovo commissario tecnico della nazionale dopo le dimissioni di Julian Nagelsmann. Restano da definire gli ultimi dettagli sul contratto e sull'uscita dal gruppo Red Bull, ma la fumata bianca viene considerata ormai imminente. Denzel Dumfries è un nuovo calciatore del Real Madrid, firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030. I Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. Con la maglia dell'Inter in 5 stagioni, Dumfries ha collezionato 207 presenze con 27 reti e 28 assist, conquistando complessivamente 8 trofei. Giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Oggi torna in campo Jannik Sinner, questa volta dovrà sfidare il giapponese Shintaro Mochizuki. I colori azzurri saranno sull'erba londinese anche con il doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori, che affronteranno gli australiani Storm Hunter e Mark Polmans. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
3: News.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni precedono il vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
0: Donald Trump ha celebrato il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Dal palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front che hanno sfilato nelle strade della capitale.
1: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole pronunciate da Lamin Saididli, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe, non deve più uscire dal carcere.
0: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino, al momento dell'omicidio, si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel Cremonese, è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
1: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1 maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
0: Chiudiamo con lo sport, la Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
1: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo Yannick Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Sport.
6: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis ha annunciato oggi l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo dopo Conte ha scelto il tecnico ex Milan. L'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram sulla foto di Allegri che sul bavero della giacca la spilla con la N del Napoli. Anche il sito del Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Allegri. Il tecnico ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2029, ovvero per le prossime tre stagioni. Ai mondiali avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera. Il servizio della redazione.
7: La Spagna supera 3-0 l'Austria con una doppietta di Oyarzabal e il gol di Pedro Porro e vola così agli ottavi, dove affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani hanno infatti eliminato la Croazia in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su rigore di Gonzalo Ramos nei minuti di recupero per la Croazia. Si chiude così l'avventura internazionale di Luka Modric, salutato con commozione dai compagni e dai tifosi.
6: Nell'ultima gara terminata questa mattina, ora italiana la Svizzera, ha battuto 2-0 l'Algeria. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre gare alle 20 in campo Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capo Verde, alle 3:30 di domani Colombia-Ghana. Edinson Cavani ha annunciato l'addio al Boca Juniors 3 anni dopo il suo arrivo in Argentina, senza tuttavia annunciare la fine della carriera. L'ex giocatore di PSG, Napoli e Manchester United ha rescisso il contratto con il Boca, a cui si era unito nel luglio 2023, confermando le indiscrezioni di testate giornalistiche come ESPN e Olé, che avevano ipotizzato un suo imminente addio. L'ex attaccante della Celeste, di cui ha vestito la maglia per 15 anni, 136 presenze, 58 gol, ha vinto una Coppa Italia con il Napoli, 6 scudetti, 5 Coppe di Francia, 4 Champions League e 6 Coppe di Lega, tutte con il PSG, oltre a un campionato uruguaiano con il Danubio. Il tennis: Lorenzo Sonego ha battuto al secondo turno a Wimbledon il canadese Gabriel Diallo, il tennista torinese numero 69 del ranking ATP, ha prevalso in 5 combattuti set dopo 4 ore e 22 minuti di gioco, con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-7 e 6-2. Bene anche Matteo Berrettini, che ha battuto il francese Arthur Fils in 4 set con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Avanti anche Flavio Cobolli, che si è imposto sull'australiano James Duckworth per 3-1 con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-7, 1-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, che affronterà l'americano Jenson Brooksby. Il ciclismo: Chris Froome si ritira dal ciclismo professionistico. Ad annunciarlo è stato lo stesso corridore, il più vincente nelle corse a tappe negli anni 10 di questo secolo. 4 Tour de France, 2 Vuelta in Spagna, un Giro d'Italia, l'ultimo grande successo nel 2018, tutti con la maglia del Team Sky. Purtroppo, ha spiegato Froome, l'anno scorso c'è stata quella caduta alla fine di agosto, non era proprio il modo in cui volevo concludere. La sua carriera subì una prima brusca frenata durante l'edizione 2019 del Giro del Delfinato, quando cadde durante il sopralluogo di una tappa riportando fratture ovunque, al femore destro, all'anca, al gomito destro, allo sterno, a una vertebra e a diverse costole. Da allora Froome non ha più ottenuto alcuna vittoria, con l'ultimo successo di tappa risalente al Giro d'Italia 2018. Con lo sport abbiamo terminato, più tardi.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Meteo.
2: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News.
10: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
11: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo: 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima, la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
10: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
12: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
13: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
12: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
13: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
12: A Silverstone semaforo verde alle 16.
10: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
3: Meteo.
2: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News.
10: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
11: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
10: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
12: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
13: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
12: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
13: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
12: A Silverstone, semaforo verde alle 16.
10: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
3: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
14: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
3: Radio GR News.
5: Sono le 2 e 58 minuti.
3: News.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni precedono il vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
0: Donald Trump ha celebrato il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Al palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front che hanno sfilato nelle strade della capitale.
1: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole pronunciate da Lamin Saedili, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe, non deve più uscire dal carcere.
0: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino, al momento dell'omicidio, si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel Cremonese, è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
1: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1 maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
0: Chiudiamo con lo sport, la Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
1: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 3:03.
2: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Sport.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Formula 1. Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del Mondiale di Formula 1. Il monegasco precede Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Quarto Norris, sfortunato Antonelli fuori dai punti per un problema, una sospensione, mentre era a caccia della leadership. Ritiro per Verstappen, Albon e Hülkenberg. Il Mondiale ora torna dal 17 al 19 luglio a Spa-Francorchamps, in Belgio. Mondiale di calcio, si entra nel vivo degli ottavi di finale, definito già il primo quarto che sarà Francia-Marocco, riedizione della semifinale del 2022 che vide qualificarsi la nazionale di Deschamps. Le Bleus hanno eliminato il Paraguay grazie all'1-0 firmato Mbappé, Hakimi e Company hanno battuto 3-0 il Canada, stasera si torna in campo, alle 22 la sfida tra Brasile e Norvegia, mentre alle 2 sarà la volta di Messico e Inghilterra. Jürgen Klopp è pronto a tornare in panchina. Secondo indiscrezioni, il tecnico tedesco ha accettato l'offerta della Federcalcio tedesca e diventerà il nuovo commissario tecnico della nazionale dopo le dimissioni di Julian Nagelsmann. Restano da definire gli ultimi dettagli sul contratto e sull'uscita dal gruppo Red Bull, ma la fumata bianca viene considerata ormai imminente. Denzel Dumfries è un nuovo calciatore del Real Madrid, firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030. I Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. Con la maglia dell'Inter in 5 stagioni Dumfries ha collezionato 207 presenze con 27 reti e 28 assist, conquistando complessivamente 8 trofei. Giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Oggi torna in campo Jannik Sinner, questa volta dovrà sfidare il giapponese Shintaro Mochizuki. I colori azzurri saranno sull'erba londinese anche con il doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori, che affronteranno gli australiani Storm Hunter e Mark Polmans. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. La SACE, società assicurativo-finanziaria italiana, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo, nel suo rapporto Export 2026 segnala che le esportazioni italiane di beni in valore settore cresceranno del 2% nel 2026, per poi accelerare al 2,5% nel 2027, raggiungendo così 675 miliardi di euro, e poi al 2,8% nel 2028, quando supereranno i 690 miliardi di euro. Il rapporto, intitolato Reagire, l'Italia alla sfida dell'export globale, è giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. In un quadro globale caratterizzato da incertezza, conflitti, barriere commerciali e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, l'export italiano, spiega una nota, conferma capacità di tenuta e prospettive di crescita, una dinamica possibile in uno scenario di graduale ritorno alle condizioni pre-conflitto in Medio Oriente e coerente con il percorso verso l'obiettivo dei 700 miliardi di export, che si raggiungerà continuando a sostenere diversificazione dei mercati, iniziative di sviluppo delle imprese italiane all'estero e supporto di sistema, in linea con il nuovo piano strategico 2026-2028 denominato SACE 50. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, i membri del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea spingono affinché Unicredit acquisisca la concorrente tedesca Commerzbank e mostrano poca comprensione per la resistenza del governo tedesco. La decisione del governo tedesco di impedire l'acquisizione, scrive il giornale di Düsseldorf, è stata accolta con incomprensione. Diversi funzionari, rimasti anonimi, hanno criticato il tentativo di proteggere a tutti i costi la seconda banca privata più grande della Germania, sostenendo che aggrapparsi ai campioni nazionali sia incompatibile con l'obiettivo di approfondire il mercato unico europeo. Sebbene nessun membro della BCE sia disposto a commentare esplicitamente il tentativo di acquisizione in corso, dato che ufficialmente sono vincolati alla neutralità, diverse fonti interne alla banca centrale hanno comunque sottolineato che le fusioni bancarie transfrontaliere all'interno dell'Europa non sono insolite e che la Germania non può ignorare questo aspetto se intende seriamente realizzare l'unione bancaria auspicata. In particolare, un sostenitore dell'acquisizione avrebbe affermato che i politici non possono difendere in modo credibile il mercato unico senza consentire la libera concorrenza. Intanto la presidente della BCE, Christine Lagarde, parlando con un giornale francese, ha dichiarato, rispondendo a una domanda circa il suo possibile coinvolgimento nella prossima campagna elettorale francese, di non escludere la possibilità di lasciare la guida dell'Istituto di Francoforte prima della scadenza del suo mandato, e cioè nell'ottobre 2027, per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale del suo paese. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 3:09.
3: News.
10: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
11: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
10: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
12: faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli, vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
13: L'inizio della sessione è stato un po' difficile, il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3, vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
12: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari, nell'ordine Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
13: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
12: A Silverstone, semaforo verde alle 16.
10: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
3: Meteo.
2: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni precedono il vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
0: Donald Trump ha celebrato il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Dal palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti, ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front, che hanno sfilato nelle strade della capitale.
1: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole pronunciate da Lamin Saididli, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe non deve più uscire dal carcere.
0: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino al momento dell'omicidio si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel Cremonese è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
1: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1 maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. Cerf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
0: Chiudiamo con lo sport, la Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
1: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: GR News. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
17: Stai ascoltando Radio GR News.
5: Sono le 3:18.
17: Meteo.
2: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 3:18.
0: Meteo.
2: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 3:18.
0: News.
3: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
4: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
6: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fosse un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
5: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
6: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
5: A Silver son semaforo verde alle 16.
3: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
0: Meteo.
2: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
3: Buongiorno.

0: da Daniele Ubaldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
1: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
0: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
3: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
2: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
3: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
2: A Silver son semaforo verde alle 16.
0: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La SACE, società assicurativo finanziaria italiana, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Nel suo rapporto Export 2026 segnala che le esportazioni italiane di beni in valore cresceranno del 2% nel 2026, per poi accelerare al 2,5% nel 2027, raggiungendo così 675 miliardi di euro, e poi al 2,8% nel 2028, quando supereranno i 690 miliardi di euro. Il rapporto, intitolato Reagire, l'Italia alla sfida dell'export globale, è giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. In un quadro globale caratterizzato da incertezza, conflitti, barriere commerciali e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, l'export italiano, spiega una nota, conferma capacità di tenuta e prospettive di crescita, una dinamica possibile in uno scenario di graduale ritorno alle condizioni pre-conflitto in Medio Oriente e coerente con il percorso verso l'obiettivo dei 700 miliardi di export, che si raggiunge raggiungerà continuando a sostenere diversificazione dei mercati, iniziative di sviluppo delle imprese italiane all'estero e supporto di sistema, in linea con il nuovo piano strategico 2026-2028 denominato SACE 50. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, i membri del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea spingono affinché Unicredit acquisisca la concorrente tedesca Commerzbank e mostrano poca comprensione per la resistenza del governo tedesco. La decisione del governo tedesco di impedire l'acquisizione, scrive il giornale di Düsseldorf, è stata accolta con incomprensione. Diversi funzionari, rimasti anonimi, hanno criticato il tentativo di proteggere a tutti i costi la seconda banca privata più grande della Germania, sostenendo che aggrapparsi ai campioni nazionali sia incompatibile con l'obiettivo di approfondire il mercato unico europeo. Sebbene nessun membro della BCE sia disposto a commentare esplicitamente il tentativo di acquisizione in corso, dato che ufficialmente sono vincolati alla neutralità, diverse fonti interne alla banca centrale hanno comunque sottolineato che le fusioni bancarie transfrontaliere all'interno dell'Europa non sono insolite e che la Germania non può ignorare questo aspetto se intende seriamente realizzare l'unione bancaria auspicata. In particolare, un sostenitore dell'acquisizione avrebbe affermato che i politici non possono difendere in modo credibile il mercato unico senza consentire la libera concorrenza. Intanto la presidente della BCE, Christine Lagarde, parlando con un giornale francese, ha dichiarato, rispondendo a una domanda circa il suo possibile coinvolgimento nella prossima campagna elettorale francese, di non escludere la possibilità di lasciare la guida dell'Istituto di Francoforte prima della scadenza del suo mandato, e cioè nell'ottobre 2027, per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale del suo paese. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 3 e 29 minuti.
5: News.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni procedono al vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
9: Donald Trump ha celebrato il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Dal palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti, ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front, che hanno sfilato nelle strade della capitale.
8: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole pronunciate da Lamin Saedidli, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe, non deve più uscire dal carcere.
9: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino, al momento dell'omicidio, si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel Cremonese, è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
8: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1 maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
9: Chiudiamo con lo sport, la Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
8: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo Yannick Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
10: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: Meteo.
10: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: News.
0: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
1: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
0: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
3: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
2: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari, nell'ordine Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
3: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
2: A Silverstone, semaforo verde alle 16.
0: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
5: News.
0: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
1: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
0: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
3: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
2: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari, nell'ordine Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
3: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
2: A Silverstone, semaforo verde alle 16.
0: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni procedono al vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
9: Donald Trump ha celebrato il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Al palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front che hanno sfilato nelle strade della capitale.
8: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole pronunciate da Lamin Saidilli, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe, non deve più uscire dal carcere.
9: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino, al momento dell'omicidio, si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel cremonese, è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
8: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1° maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
9: Chiudiamo con lo sport, la Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
8: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Meteo.
10: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Meteo.
10: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
0: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
1: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
0: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
3: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
2: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
3: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
2: A Silverson semaforo verde alle 16.
0: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
5: GR News.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
11: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
12: Stanco della routine?
13: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
12: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
5: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
7: Sono le 3 e 51 minuti.
5: News.
0: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
1: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
0: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
3: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
2: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
3: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
2: A Silverstone semaforo verde alle 16.
0: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
5: Meteo.
10: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 3 e 55 minuti.
5: News.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni procedono al vertice della NATO in programma programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
9: Donald Trump ha celebrato il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Dal palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front che hanno sfilato nelle strade della capitale.
8: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole pronunciate da Lamin Saedili, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe, non deve più uscire dal carcere.
9: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino, al momento dell'omicidio, si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel cremonese, è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
8: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1° maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
9: Chiudiamo con lo sport, la Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
8: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo Yannick Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, più tardi.
5: Meteo.
10: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
0: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai, annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
1: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima, la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
0: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta d'autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
3: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
2: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
3: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
2: A Silverstone semaforo verde alle 16.
0: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. La SACE, Società Assicurativo Finanziaria Italiana, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo, nel suo rapporto Export 2026 segnala che le esportazioni italiane di beni in valore cresceranno del 2% nel 2026, per poi accelerare al 2,5% nel 2027, raggiungendo così 675 miliardi di euro, e poi al 2,8% nel 2028, quando supereranno i 690 miliardi di euro. Il rapporto, intitolato Reagire, l'Italia alla sfida dell'export globale, è giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. In un quadro globale caratterizzato da incertezza, conflitti, barriere commerciali e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, l'export italiano, spiega una nota, conferma capacità di tenuta e prospettive di crescita, una dinamica possibile in uno scenario di graduale ritorno alle condizioni pre-conflitto in Medio Oriente e coerente con il percorso verso l'obiettivo dei 700 miliardi di export, che si raggiungerà continuando a sostenere diversificazione dei mercati, iniziative di sviluppo delle imprese italiane all'estero e supporto di sistema, in linea con il nuovo piano strategico 2026-2028 denominato SACE 50. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, i membri del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea spingono affinché Unicredit acquisisca la concorrente tedesca Commerzbank e mostrano poca comprensione per la resistenza del governo tedesco. La decisione del governo tedesco di impedire l'acquisizione, scrive il giornale di Düsseldorf, è stata accolta con incomprensione. Diversi funzionari, rimasti anonimi, hanno criticato il tentativo di proteggere a tutti i costi la seconda banca privata più grande della Germania, sostenendo che aggrapparsi ai campioni nazionali sia incompatibile con l'obiettivo di approfondire il mercato unico europeo. Sebbene nessun membro della BCE sia disposto a commentare esplicitamente il tentativo di acquisizione in corso, dato che ufficialmente sono vincolati alla neutralità, diverse fonti interne alla banca centrale hanno comunque sottolineato che le fusioni bancarie transfrontaliere all'interno dell'Europa non sono insolite e che la Germania non può ignorare questo aspetto se intende seriamente realizzare l'unione bancaria auspicata. In particolare, un sostenitore dell'acquisizione avrebbe affermato che i politici non possono difendere in modo credibile il mercato unico senza consentire la libera concorrenza. Intanto la presidente della BCE, Christine Lagarde, parlando con un giornale francese, ha dichiarato, rispondendo a una domanda circa il suo possibile coinvolgimento nella prossima campagna elettorale francese, di non escludere la possibilità di lasciare la guida dell'Istituto di Francoforte prima della scadenza del suo mandato, e cioè nell'ottobre 2027, per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale del suo paese. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 4 e 7 minuti.
5: Meteo.
10: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
0: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai, annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza, programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
1: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
0: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
3: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
2: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
3: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
2: A Silverstone semaforo verde alle 16.
0: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
5: Meteo.
10: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni precedono il vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
9: Donald Trump ha celebrato il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Al palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front che hanno sfilato nelle strade della capitale.
8: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole pronunciate da Lamin Saididli, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe non deve più uscire dal carcere.
9: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino al momento dell'omicidio si trovava fuori casa. Nel frattempo nel Cremonese è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
8: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1 maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
9: Chiudiamo con lo sport, la Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
8: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo Yannick Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: GR News.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Radio GR News.
7: Sono le 4 e 16 minuti.
5: Meteo.
10: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento, in serata e nella prossima notte sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
0: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
1: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato

0: Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
1: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
0: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari, nell'ordine Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
1: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
0: A Silverstone, semaforo verde alle 16.
2: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 4 e 20 minuti.
3: Meteo.
5: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La SACE, Società Assicurativo Finanziaria Italiana, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Nel suo rapporto Export 2026 segnala che le esportazioni italiane di beni in valore cresceranno del 2% nel 2026, per poi accelerare al 2,5% nel 2027, raggiungendo così 675 miliardi di euro, e poi al 2,8% nel 2028, quando supereranno i 690 miliardi di euro. Il rapporto, intitolato Reagire, l'Italia alla sfida dell'export globale, è giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. In un quadro globale caratterizzato da incertezza, conflitti, barriere commerciali e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, l'export italiano, spiega una nota, conferma capacità di tenuta e prospettive di crescita. Una dinamica possibile in uno scenario di graduale ritorno alle condizioni pre-conflitto in Medio Oriente e coerente con il percorso verso l'obiettivo dei 700 miliardi di export, che si raggiungerà continuando a sostenere diversificazione dei mercati, iniziative di sviluppo delle imprese italiane all'estero e supporto di sistema, in linea con il nuovo piano strategico 2026-2028 denominato SACE 50. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, i membri del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea spingono affinché Unicredit acquisisca la concorrente tedesca Commerzbank e mostrano poca comprensione per la resistenza del governo tedesco. La decisione del governo tedesco di impedire l'acquisizione, scrive il giornale di Düsseldorf, è stata accolta con incomprensione. Diversi funzionari, rimasti anonimi, hanno criticato il tentativo di proteggere a tutti i costi la seconda banca privata più grande della Germania, sostenendo che aggrapparsi ai campioni nazionali sia incompatibile con l'obiettivo di approfondire il mercato unico europeo. Sebbene nessun membro della BCE sia disposto a commentare esplicitamente il tentativo di acquisizione in corso, dato che ufficialmente sono vincolati alla neutralità, diverse fonti interne alla banca centrale hanno comunque sottolineato che le fusioni bancarie transfrontaliere all'interno dell'Europa non sono insolite e che la Germania non può ignorare questo aspetto se intende seriamente realizzare l'unione bancaria auspicata. In particolare, un sostenitore dell'acquisizione avrebbe affermato che i politici

0: politici non possono difendere in modo credibile il mercato unico senza consentire la libera concorrenza. Intanto la presidente della BCE, Christine Lagarde, parlando con un giornale francese, ha dichiarato, rispondendo a una domanda circa il suo possibile coinvolgimento nella prossima campagna elettorale francese, di non escludere la possibilità di lasciare la guida dell'Istituto di Francoforte prima della scadenza del suo mandato, e cioè nell'ottobre 2027, per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale del suo paese. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 4 e 25 minuti.
1: News.
3: Buongiorno da Daniele Balli. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
4: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta d'autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
6: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fosse un po' freddi, e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
5: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari, nell'ordine Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
6: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
5: A Silver un semaforo verde alle 16.
3: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
1: News.
3: Buongiorno da Daniele Balli. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
4: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
6: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
5: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
6: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
5: A Silverstone semaforo verde alle 16.
3: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
1: Meteo.
7: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni precedono il vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
9: Donald Trump ha celebrato il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Dal palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front che hanno sfilato nelle strade della capitale.
8: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole pronunciate minacciate dalla Amin Saedidli, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe, non deve più uscire dal carcere.
9: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino, al momento dell'omicidio, si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel Cremonese, è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
8: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1 maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
9: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
8: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon. Il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
7: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
3: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai, annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
4: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta d'autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
6: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
5: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
6: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
5: A Silverstone semaforo verde alle 16.
3: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Meteo.
7: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News.
3: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
4: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta d'autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
6: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
5: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
6: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
5: A Silverstone, semaforo verde alle 16.
3: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
1: Meteo.
7: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
4: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
6: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
5: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
6: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
5: A Silverstone, semaforo verde alle 16.
3: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
1: GR News.
10: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 4 e 49 minuti.
1: News.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni precedono il vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
9: Donald Trump ha celebrato il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Dal palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front che hanno sfilato nelle strade della capitale.
8: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole pronunciate da Lamin Saididli, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe, non deve più uscire dal carcere.
9: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino, al momento dell'omicidio, si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel Cremonese, è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
8: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1 maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
9: Chiudiamo con lo sport, la Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
8: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, più tardi.
1: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
11: Sport.
12: Bentrovati dalla redazione sportiva. Formula 1. Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del mondiale di Formula 1. Il monegasco precede Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Quarto Norris. Sfortunato Antonelli, fuori dai punti per un problema o una sospensione mentre era a caccia della leadership. Ritiro per Verstappen, Albon e Hülkenberg. Il mondiale ora torna dal 17 al 19 luglio a Spa-Francorchamps in Belgio. Mondiale di calcio, si entra nel vivo degli ottavi di finale, definito già il primo quarto che sarà Francia-Marocco, riedizione della semifinale del 2022 che vide qualificarsi la nazionale di Deschamps. Le Bleu hanno eliminato il Paraguay grazie all'1-0 firmato Mbappé, Hakimi e Company hanno battuto 3-0 il Canada, stasera si torna in campo, alle 22 la sfida tra Brasile e Norvegia, mentre alle 2 sarà la volta di Messico e Inghilterra. Jürgen Klopp è pronto a tornare in panchina. Secondo indiscrezioni, il tecnico tedesco ha accettato l'offerta della Federcalcio tedesca e diventerà il nuovo commissario tecnico della nazionale dopo le dimissioni di Julian Nagelsmann. Restano da definire gli ultimi dettagli sul contratto e sull'uscita dal gruppo Red Bull, ma la fumata bianca viene considerata ormai imminente. Denzel Dumfries è un nuovo calciatore del Real Madrid, firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030. I Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. Con la maglia dell'Inter in 5 stagioni Dumfries ha collezionato 207 presenze con 27 reti e 28 assist, conquistando complessivamente 8 trofei. Giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Oggi torna in campo Jannik Sinner, questa volta dovrà sfidare il giapponese Shintaro Mochizuki. I colori azzurri saranno sull'erba londinese anche con il doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori, che affronteranno gli australiani Storm Hunter e Mark Polmans. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
11: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 4 e 55 minuti.
11: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
11: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La SACE, società assicurativo finanziaria italiana, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Nel suo rapporto Export 2026 segnala che le esportazioni italiane di beni in valore cresceranno del 2% nel 2026, per poi accelerare al 2,5% nel 2027, raggiungendo così 675 miliardi di euro, e poi al 2,8% nel 2028, quando supereranno i 690 miliardi di euro. Il rapporto, intitolato Reagire, l'Italia alla sfida dell'export globale, è giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. In un quadro globale caratterizzato da incertezza, conflitti, barriere commerciali e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, L'export italiano, spiega una nota, conferma capacità di tenuta e prospettive di crescita. Una dinamica possibile in uno scenario di graduale ritorno alle condizioni pre-conflitto in Medio Oriente e coerente con il percorso verso l'obiettivo dei 700 miliardi di export, che si raggiungerà continuando a sostenere diversificazione dei mercati, iniziative di sviluppo delle imprese italiane all'estero e supporto di sistema, in linea con il nuovo piano strategico 2026-2028 denominato SACE 50. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, i membri del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea spingono affinché Unicredit acquisisca la concorrente tedesca Commerzbank e mostrano poca comprensione per la resistenza del governo tedesco. La decisione del governo tedesco di impedire l'acquisizione, scrive il giornale di Düsseldorf, è stata accolta con incomprensione. Diversi funzionari, rimasti anonimi, hanno criticato il tentativo di proteggere a tutti i costi la seconda banca privata più grande della Germania, sostenendo che aggrapparsi ai campioni nazionali sia incompatibile con l'obiettivo di approfondire il mercato unico europeo. Sebbene nessun membro della BCE sia disposto a commentare esplicitamente il tentativo di acquisizione in corso, dato che ufficialmente sono vincolati alla neutralità, diverse fonti interne alla banca centrale hanno comunque sottolineato che le fusioni bancarie transfrontaliere all'interno dell'Europa non sono insolite e che la Germania non può ignorare questo aspetto se intende seriamente realizzare l'unione bancaria auspicata. In particolare, un sostenitore dell'acquisizione avrebbe affermato che i politici non possono difendere in modo credibile il mercato unico senza consentire la libera concorrenza. Intanto la presidente della BCE, Christine Lagarde, parlando con un giornale francese, ha dichiarato, rispondendo a una domanda circa il suo possibile coinvolgimento nella prossima campagna elettorale francese, di non escludere la possibilità di lasciare la guida dell'Istituto di Francoforte prima della scadenza del suo mandato, e cioè nell'ottobre 2027, per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale del suo paese. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 5.
1: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Sport.
12: Bentrovati dalla redazione sportiva. Formula 1. Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del mondiale di Formula 1. Il monegasco precede Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Quarto Norris. Sfortunato Antonelli, fuori dai punti per un problema, una sospensione, mentre era a caccia della leadership. Ritiro per Verstappen, Albon e Hülkenberg. Il mondiale ora torna dal 17 al 19 luglio a Spa-Francorchamps, in Belgio. Mondiale di calcio, si entra nel vivo degli ottavi di finale, definito già il primo quarto che sarà Francia-Marocco, riedizione della semifinale del 2022 che vide qualificarsi la nazionale di Deschamps. Le Bleus hanno eliminato il Paraguay grazie all'1-0 firmato Mbappé, Hakimi e Company hanno battuto 3-0 il Canada, stasera si torna in campo, alle 22 la sfida tra Brasile e Norvegia, mentre alle 2 sarà la volta di Messico e Inghilterra. Jürgen Klopp è pronto a tornare in panchina. Secondo indiscrezioni, il tecnico tedesco ha accettato l'offerta della Federcalcio tedesca e diventerà il nuovo commissario tecnico della nazionale dopo le dimissioni di Julian Nagelsmann. Restano da definire gli ultimi dettagli sul contratto e sull'uscita dal gruppo Red Bull, ma la fumata bianca viene considerata ormai imminente. Denzel Dumfries è un nuovo calciatore del Real Madrid, firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030. I Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. Con la maglia dell'Inter in 5 stagioni, Dumfries ha collezionato 207 presenze con 27 reti e 28 assist, conquistando complessivamente 8 trofei. Giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Oggi torna in campo Jannik Sinner, questa volta dovrà sfidare il giapponese Shintaro Mochizuki. I colori azzurri saranno sull'erba londinese anche con il doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori, che affronteranno gli australiani Storm Hunter e Mark Polmans. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi, siamo più forti che mai, annientati Iran e Venezuela e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza, programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
4: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta d'autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
6: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fosse un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
5: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
6: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
5: A Silver un semaforo verde alle 16.
3: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
13: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi, siamo più forti che mai, annientati Iran e Venezuela e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza, programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
4: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Filadelfia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima, la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
6: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
5: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
6: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
5: A Silverstone semaforo verde alle 16.
3: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
10: GR News.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
16: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 5 e 11 minuti.
10: News.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni precedono il vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
9: Donald Trump ha celebrato il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Al palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front che hanno sfilato nelle strade della capitale.
8: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole pronunciate minacciate da Lamin Saedidli, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe, non deve più uscire dal carcere.
9: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino, al momento dell'omicidio, si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel cremonese, è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
8: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1 maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
9: Chiudiamo con lo sport, la Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
8: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
16: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
16: Sport.
12: Bentrovati dalla redazione sportiva. Formula 1. Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del mondiale di Formula 1. Il monegasco precede Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Quarto Norris. Sfortunato Antonelli, fuori dai punti per un problema o una sospensione mentre era a caccia della leadership. Ritiro per Verstappen, Albon e Hülkenberg. Il mondiale ora torna dal 17 al 19 luglio a Spa-Francorchamps in Belgio. Mondiale di calcio, si entra nel vivo degli ottavi di finale, definito già il primo quarto, che sarà Francia-Marocco, riedizione della semifinale del 2022 che vide qualificarsi la nazionale di Deschamps. Le Bleu hanno eliminato il Paraguay grazie all'1-0 firmato Mbappé, Hakimi e Company hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera si torna in campo, alle 22 la sfida tra Brasile e Norvegia, mentre alle 2 sarà la volta di Messico e Inghilterra. Jürgen Klopp è pronto a tornare in panchina. Secondo indiscrezioni, il tecnico tedesco ha accettato l'offerta della Federcalcio tedesca e diventerà il nuovo commissario tecnico della nazionale dopo le dimissioni di Julian Nagelsmann. Restano da definire gli ultimi dettagli sul contratto e sull'uscita dal gruppo Red Bull, ma la fumata bianca viene considerata ormai imminente. Denzel Dumfries è un nuovo calciatore del Real Madrid, firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030. I Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. Con la maglia dell'Inter in 5 stagioni, Dumfries ha collezionato 207 presenze con 27 reti e 28 assist, conquistando complessivamente 8 trofei. Giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Oggi torna in campo Jannik Sinner, questa volta dovrà sfidare il giapponese Shintaro Mochizuki. I colori azzurri saranno sull'erba londinese anche con il doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori, che affronteranno gli australiani Storm Hunter e Mark Polmans. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
16: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 5 e 17 minuti.
16: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
17: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
16: Economy News.
0: Buon lunedì 6 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Sebbene rappresentino soltanto lo 0,4% delle imprese attive, quelle estere generano il 21% del fatturato nazionale e il 17,5% del valore aggiunto. In particolare, la loro presenza si è rafforzata in modo costante nell'ultimo decennio, contribuendo alla competitività, all'innovazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. Ad affermarlo è il gruppo tecnico Confindustria Imprese Estere, che ha presentato il rapporto 2026 dell'Osservatorio Imprese Estere di Confindustria. Dalla ricerca è emerso che il loro contributo sul fatturato nazionale passa dal 17,8% del 2014 al 21% del 2023, pari a 887 miliardi di euro, mentre quello sull'export sale

0: consolidamento e reinvestimenti significa generare nuovo valore, nuova occupazione e indotto lungo le filiere italiane. Per questo, poi concluso Cimmino, attrazione e radicamento devono essere due leve della stessa strategia. Una nota di Assoutenti spiega che il caldo estremo che ha colpito l'Italia costa fino a quasi 600 euro al mese a famiglia, tra maggiori consumi energetici e idrici e spese per beni e servizi finalizzati a far fronte alle temperature record delle ultime settimane. Infatti, l'accensione anticipata di condizionatori, ventilatori e deumidificatori e soprattutto la maggiore durata dei loro tempi di utilizzo quotidiani comportano una maggiore spesa energetica stimabile tra i 50 e i 100 euro in più al mese a famiglia, a seconda del tipo di impianto, della classe energetica, dell'efficienza, del numero di split in casa e delle ore di accensione. Inoltre il caldo implica pure una impennata di consumi idrici con un maggiore utilizzo dell'acqua per docce rinfrescanti, per dissetarsi, per irrigare giardini e piante e con un aggravio di spesa stimabile in più 20-30 euro al mese a famiglia. Le alte temperature incidono poi anche sui consumi alimentari con un crescente ricorso a prodotti freschi e dissetanti, prodotti che, come rileva anche l'Istat, stanno causando aumenti alla spesa delle famiglie nell'ordine dei 60-80 euro al mese. Con il caldo a crescere pure l'utilizzo di piscine e stabilimenti balneari che tra lettini, ombrelloni, parcheggi e consumazioni alimentari possono gravare tra i 120 e i 200 euro a famiglia. Inoltre sempre più cittadini nei periodi più caldi ricorrono a integratori alimentari per affrontare le alte temperature con una spesa stimata tra i 20 e i 40 euro al mese. Così come per difendersi dai raggi solari aumenta anche il consumo di prodotti cosmetici dedicati alla protezione della pelle per un costo compreso tra i 30 e i 40 euro a nucleo familiare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 5 e 22 minuti.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Sport.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Formula 1. Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del mondiale di Formula 1. Il monegasco precede Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Quarto Norris. Sfortunato Antonelli, fuori dai punti per un problema, una sospensione, mentre era a caccia della leadership. Ritiro per Verstappen, Albon e Hülkenberg. Il mondiale ora torna dal 17 al 19 luglio a Spa-Francorchamps, in Belgio. Mondiale di calcio, si entra nel vivo degli ottavi di finale, definito già il primo quarto che sarà Francia-Marocco, riedizione della semifinale del 2022 che vide qualificarsi la nazionale di Deschamps. Le Bleus hanno eliminato il Paraguay grazie all'1-0 firmato Mbappé, Hakimi e Company hanno battuto 3-0 il Canada, stasera si torna in campo, alle 22 la sfida tra Brasile e Norvegia, mentre alle 2 sarà la volta di Messico e Inghilterra. Jürgen Klopp è pronto a tornare in panchina. Secondo indiscrezioni, il tecnico tedesco ha accettato l'offerta della Federcalcio tedesca e diventerà il nuovo commissario tecnico della nazionale dopo le dimissioni di Julian Nagelsmann. Restano da definire gli ultimi dettagli sul contratto e sull'uscita dal gruppo Red Bull, ma la fumata bianca viene considerata ormai imminente. Denzel Dumfries è un nuovo calciatore del Real Madrid, firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030. I Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. Con la maglia dell'Inter in 5 stagioni Dumfries ha collezionato 207 presenze con 27 reti e 28 assist, conquistando complessivamente 8 trofei. Giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Oggi torna in campo Jannik Sinner, questa volta dovrà sfidare il giapponese Shintaro Mochizuki. I colori azzurri saranno sull'erba londinese anche con il doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori, che affronteranno gli australiani Storm Hunter e Mark Polmans. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: News.
5: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai, annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della Dichiarazione di Indipendenza. Programma complicato dal

0: maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
1: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
0: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
3: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
2: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
3: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
2: A Silverstone semaforo verde alle 16.
0: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: News. Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai, annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
1: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima, la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
0: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
3: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
2: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
3: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
2: A Silverstone semaforo verde alle 16.
0: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
5: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni precedono il vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
6: Donald Trump ha celebrato il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Dal palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti, ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front, che hanno sfilato nelle strade della capitale.
5: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole pronunciate dalla Min Saedili, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe, non deve più uscire dal carcere.
6: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino, al momento dell'omicidio, si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel Cremonese, è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
5: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1 maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
6: Chiudiamo con lo sport, la Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
5: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
7: News.
0: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
1: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
0: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli, vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
3: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
2: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari, nell'ordine Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
3: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
2: A Silverstone, semaforo verde alle 16.
0: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
7: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione. Radio GR News.
8: Sono le 5 e 41 minuti.
7: Gli inserti speciali di Radio GR News.
9: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina del 29 giugno il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Xi ha definito Cina e Bielorussia veri amici, uniti da fiducia e sostegno reciproci, buoni partner nello sviluppo comune e partner strategici globali in ogni circostanza. Le relazioni bilaterali, ha affermato, hanno superato le prove del contesto internazionale e, negli ultimi anni, hanno registrato uno sviluppo rapido, raggiungendo il miglior periodo della loro storia. Il leader cinese ha invitato i due paesi a mantenere una stretta comunicazione strategiche e promuovere la costruzione della Belt and Road. Negli ultimi giorni in tutta la Cina si sono svolte attività in diverse forme per cogliere l'arrivo del 1 luglio, anniversario della fondazione del PCC. I membri sono chiamati a non dimenticare le origini e a tenere ben presente la propria missione. In occasione del 105° anniversario della fondazione del partito sarà conferita, a nome del Comitato Centrale del PCC, la medaglia del 1 luglio. Il 1 luglio ricorre anche il 29° anniversario del ritorno di Hong Kong alla madrepatria. Secondo le statistiche della dogana di Shenzhen, nei 29 anni trascorsi dal ritorno della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong, l'interscambio con la Cina continentale ha visto un aumento sostenuto, passando dai 420 miliardi di renminbi del 1997 a 2600 del 2025, una crescita annua media pari al 6,7%. Il primo ministro della Guinea, Amadou Ouribah, si è recato in Cina per partecipare al forum estivo di Davos. Durante un'intervista alla TV statale cinese, Ouribah ha affermato che negli ultimi 40 anni la Cina ha mostrato come un paese possa passare dalla povertà a un ruolo di primo piano sulla scena internazionale. Secondo il premier guineano, i paesi in via di sviluppo possono trarre importanti insegnamenti dall'esperienza cinese. Parlando dell'iniziativa Belt and Road, Ouribah ha indicato il progetto minerario di Simandu come un esempio emblematico. Il progetto ha sottolineato oggi un motore fondamentale per la trasformazione economica della Guinea e rappresenta anche un modello di successo per l'Africa. Il Ministero cinese del Commercio ha deciso di inserire nella lista di controllo delle esportazioni 20 entità giapponesi coinvolte nel rafforzamento della capacità militare. Il portavoce del Ministero della Difesa di Pechino ha ricordato che il Giappone, come paese sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale, ha aumentato il proprio bilancio della difesa per 14 anni consecutivi, portando la spesa militare al 2% del PIL con l'intenzione di elevarla al 3,5%. Secondo il portavoce, Tokyo ricorre alle teorie del complotto per diffamare la Cina nel tentativo di distogliere l'attenzione dell'opinione Repubblica dalle proprie ambizioni di riarmo. Ha chiarito che da anni la spesa per la difesa cinese si mantiene al di sotto dell'1,5% del PIL e che la Cina rende pubblici ogni anno il bilancio della difesa nazionale e le informazioni sulla sua entità, struttura e destinazione d'uso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: News.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni procedono al vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
6: Donald Trump ha celebrato il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Al palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti, ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front, che hanno sfilato nelle strade della capitale.
5: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole pronunciate da Lamin Saedili, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe, non deve più uscire dal carcere.
6: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino, al momento dell'omicidio, si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel Cremonese, è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
5: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1 maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
6: Chiudiamo con lo sport, la Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
5: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, più tardi.
7: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 53 minuti.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 57 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei, attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina, le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano. Entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 6 ed un minuto.
1: News.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni precedono il vertice della NATO in programma programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
6: Donald Trump ha celebrato il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Al palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front che hanno sfilato nelle strade della capitale.
5: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole pronunciate da Lamin Saididli, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe, non deve più uscire dal carcere.
6: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino, al momento dell'omicidio, si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel Cremonese, è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
5: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1° maggio, il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
6: Chiudiamo con lo sport, la Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
5: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 6 e 10 minuti.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 6 e 14 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran, oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei, attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina, le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano. Entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6 e 21 minuti.
2: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni precedono il vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
3: Donald Trump ha celebrato il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Dal palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti, ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front, che hanno sfilato nelle strade della capitale.
2: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole pronunciate da Lamin Saididli, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe, non deve più uscire dal carcere.
3: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino, al momento dell'omicidio, si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel Cremonese, è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
2: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1 maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
3: Chiudiamo con lo sport, la Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
2: Infine tennis, con l'attesa

0: per gli ottavi di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo, Jannik Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 6:30.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 6:51.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina del 29 giugno il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Xi ha definito Cina e Bielorussia veri amici, uniti da fiducia e sostegno reciproci, buoni partner nello sviluppo comune e partner strategici globali in ogni circostanza. Le relazioni bilaterali, ha affermato, hanno superato le prove del contesto internazionale e, negli ultimi anni, hanno registrato uno sviluppo rapido, raggiungendo il miglior periodo della loro storia. Il leader cinese ha invitato i due paesi a mantenere una stretta comunicazione strategiche e promuovere la costruzione della Belt and Road. Negli ultimi giorni in tutta la Cina si sono svolte attività in diverse forme per cogliere l'arrivo del 1 luglio, anniversario della fondazione del PCC. I membri sono chiamati a non dimenticare le origini e a tenere ben presente la propria missione. In occasione del 105° anniversario della fondazione del partito sarà conferita a nome del Comitato Centrale del PCC la medaglia del 1 luglio. Il 1 luglio ricorre anche il 29° anniversario del ritorno di Hong Kong alla madrepatria. Secondo le statistiche della dogana di Shenzhen, nei 29 anni trascorsi dal ritorno della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong, l'interscambio con la Cina continentale ha visto un aumento sostenuto, passando dai 420 miliardi di renminbi del 1997 a 2600 del 2025, una crescita annua media pari al 6,7%. Il primo ministro della Guinea, Amadou Ouribah, si è recato in Cina per partecipare al forum estivo di Davos. Durante un'intervista alla TV statale cinese, Ouribah ha affermato che negli ultimi 40 anni la Cina ha mostrato come un paese possa passare dalla povertà a un ruolo di primo piano sulla scena internazionale. Secondo il premier guineano, i paesi in via di sviluppo possono trarre importanti insegnamenti dall'esperienza cinese. Parlando dell'iniziativa Belt and Road, Ouribah ha indicato il progetto minerario di Simandu come un esempio emblematico. Il progetto ha sottolineato oggi un motore fondamentale per la trasformazione economica della Guinea e rappresenta anche un modello di successo per l'Africa. Il Ministero cinese del Commercio ha deciso di inserire nella lista di controllo delle esportazioni 20 entità giapponesi coinvolte nel rafforzamento della capacità militare. Il portavoce del Ministero della Difesa di Pechino ha ricordato che il Giappone, come paese sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale, ha aumentato il proprio bilancio della difesa per 14 anni consecutivi, portando la spesa militare al 2% del PIL con l'intenzione di elevarla al 3,5%. Secondo il portavoce, Tokyo ricorre alle teorie del complotto per diffamare la Cina nel tentativo di distogliere l'attenzione dell'opinione Repubblica dalle proprie ambizioni di riarmo. Ha chiarito che da anni la spesa per la difesa cinese si mantiene al di sotto dell'1,5% del PIL e che la Cina rende pubblici ogni anno il bilancio della difesa nazionale e le informazioni sulla sua entità, struttura e destinazione d'uso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: News.
5: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. Via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran, oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura. L'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
6: Meteo.
7: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Let's move!

0: Sono le 7 ed un minuto.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano. Entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura. L'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto. Grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 7 e 8 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei, attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina, le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano. Entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 7 e 11 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. Via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran, oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei, attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 7 e 19 minuti.
0: News.
5: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250° anniversario.

0: Radio GR News.
1: Sono le 7 e 19 minuti.
0: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina, le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 7 e 26 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran, oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano. Entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 7 e 32 minuti.
2: News.
1: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran, oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina, le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano. Entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 7 e 41 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura. L'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto. Grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 8:02.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina del 29 giugno il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Xi ha definito Cina e Bielorussia veri amici, uniti da fiducia e sostegno reciproci, buoni partner nello sviluppo comune e partner strategici globali in ogni circostanza. Le relazioni bilaterali, ha affermato, hanno superato le prove del contesto internazionale e, negli ultimi anni, hanno registrato uno sviluppo rapido, raggiungendo il miglior periodo della loro storia. Il leader cinese ha invitato i due paesi a mantenere una stretta comunicazione strategiche e promuovere la costruzione della Belt and Road. Negli ultimi giorni in tutta la Cina si sono svolte attività in diverse forme per cogliere l'arrivo del 1 luglio, anniversario della fondazione del PCC. I membri sono chiamati a non dimenticare le origini e a tenere ben presente la propria missione. In occasione del 105° anniversario della fondazione del partito sarà conferita a nome del Comitato Centrale del PCC la medaglia del 1 luglio. Il 1 luglio ricorre anche il 29° anniversario del ritorno di Hong Kong alla madre patria. Secondo le statistiche della dogana di Shenzhen, nei 29 anni trascorsi dal ritorno della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong, l'interscambio con la Cina continentale ha visto un aumento sostenuto, passando dai 420 miliardi di renminbi del 1997 a 2600 del 2025, una crescita annua media pari al 6,7%. Il primo ministro della Guinea, Amadou Ouribah, si è recato in Cina per partecipare al forum estivo di Davos. Durante un'intervista alla TV statale cinese, Ouribah ha affermato che negli ultimi 40 anni la Cina ha mostrato come un paese possa passare dalla povertà a un ruolo di primo piano sulla scena internazionale. Secondo il premier guineano, i paesi in via di sviluppo possono trarre importanti insegnamenti dall'esperienza cinese. Parlando dell'iniziativa Belt and Road, Ouribah ha indicato il progetto minerario di Simandu come un esempio emblematico. Il progetto ha sottolineato oggi è un motore fondamentale per la trasformazione economica della Guinea e rappresenta anche un modello di successo per l'Africa. Il Ministero cinese del Commercio ha deciso di inserire nella lista di controllo delle esportazioni 20 entità giapponesi coinvolte nel rafforzamento della capacità militare. Il portavoce del Ministero della Difesa di Pechino ha ricordato che il Giappone, come paese sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale, ha aumentato il proprio bilancio della difesa per 14 anni consecutivi, portando la spesa militare al 2% del PIL con l'intenzione di elevarla al 3,5%. Secondo il portavoce, Tokyo ricorre alle teorie del complotto per diffamare la Cina nel tentativo di distogliere l'attenzione dell'opinione Repubblica dalle proprie ambizioni di riarmo. Ha chiarito che da anni la spesa per la difesa cinese si mantiene al di sotto dell'1,5% del PIL e che la Cina rende pubblici ogni anno il bilancio della difesa nazionale e le informazioni sulla sua entità, struttura e destinazione d'uso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: News.
5: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. Via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran, oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei, attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
6: Meteo.
7: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 8 e 12 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran, oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano. Entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura. L'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto. Grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 8 e 18 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 200

0: Cani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 8 e 23 minuti.
1: News.
0: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran, oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei, attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina, le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 8 e 31 minuti.
3: News.
5: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura. L'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo.
6: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 8 e 37 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura. L'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto. Grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 8 e 45 minuti.
2: News.
3: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina, le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano. Entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 8 e 52 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano. Entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura. L'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto. Grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News.
2: Sono le 9:16.
3: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina del 29 giugno il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Xi ha definito Cina e Bielorussia veri amici, uniti da fiducia e sostegno reciproci, buoni partner nello sviluppo comune e partner strategici globali in ogni circostanza. Le relazioni bilaterali, ha affermato, hanno superato le prove del contesto internazionale e, negli ultimi anni, hanno registrato uno sviluppo rapido, raggiungendo il miglior periodo della loro storia. Il leader cinese ha invitato i due paesi a mantenere una stretta comunicazione strategiche e promuovere la costruzione della Belt and Road. Negli ultimi giorni in tutta la Cina si sono svolte attività in diverse forme per cogliere l'arrivo del 1° luglio, anniversario della fondazione del PCC. I membri sono chiamati a non dimenticare le origini e a tenere ben presente la propria missione. In occasione del 105° anniversario della fondazione del partito sarà conferita a nome del Comitato Centrale del PCC la medaglia del 1° luglio. Il 1° luglio ricorre anche il 29° anniversario del ritorno di Hong Kong alla madrepatria. Secondo le statistiche della dogana di Shenzhen, nei 29 anni trascorsi dal ritorno della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong, l'interscambio con la Cina continentale ha visto un aumento sostenuto, passando dai 420 miliardi di renminbi del 1997 a 2600 del 2025, una crescita annua media pari al 6,7%. Il primo ministro della Guinea, Amadou Ouribah, si è recato in Cina per partecipare al forum estivo di Davos. Durante un'intervista alla TV statale cinese, Ouribah ha affermato che negli ultimi 40 anni la Cina ha mostrato come un paese possa passare dalla povertà a un ruolo di primo piano sulla scena internazionale. Secondo il premier guineano, i paesi in via di sviluppo possono trarre importanti insegnamenti dall'esperienza cinese. Parlando dell'iniziativa Belt and Road, Ouribah ha indicato il progetto minerario di Simandu come un esempio emblematico. Il progetto ha sottolineato oggi è un motore fondamentale per la trasformazione economica della Guinea e rappresenta anche un modello di successo per l'Africa. Il Ministero cinese del Commercio ha deciso di inserire nella lista di controllo delle esportazioni 20 entità giapponesi coinvolte nel rafforzamento della capacità militare. Il portavoce del Ministero della Difesa di Pechino ha ricordato che il Giappone, come paese sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale, ha aumentato il proprio bilancio della difesa per 14 anni consecutivi, portando la spesa militare al 2% del PIL con l'intenzione di elevarla al 3,5%. Secondo il portavoce, Tokyo ricorre alle teorie del complotto per diffamare la Cina nel tentativo di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dalle proprie ambizioni di riarmo. Ha chiarito che da anni la spesa per la difesa cinese si mantiene al di sotto dell'1,5% del PIL e che la Cina rende pubblici ogni anno il bilancio della difesa nazionale e le informazioni sulla sua entità, struttura e destinazione d'uso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: News.
5: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dalla premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times: Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura: l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia.

0: le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 9:25.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina, le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di

0: Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità praticamente assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 9 e 45 minuti.
0: News.
5: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano. Entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura. L'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto. Grazie per averci seguito.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità praticamente assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 9:52.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. Al via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei. Il feretro dell'ex guida suprema, uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei, attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times: Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura: l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità praticamente assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 9 e 59 minuti.
0: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran, oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura. L'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto. Grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità praticamente assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: le 10 e 5 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina, le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità praticamente assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità praticamente assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 10 e 26 minuti.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 10 e 26 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina del 29 giugno il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Xi ha definito Cina e Bielorussia veri amici, uniti da fiducia e sostegno reciproci, buoni partner nello sviluppo comune e partner strategici globali in ogni circostanza. Le relazioni bilaterali, ha affermato, hanno superato le prove del contesto internazionale e, negli ultimi anni, hanno registrato uno sviluppo rapido, raggiungendo il miglior periodo della loro storia. Il leader cinese ha invitato i due paesi a mantenere una stretta comunicazione strategiche e promuovere la costruzione della Belt and Road. Negli ultimi giorni in tutta la Cina si sono svolte attività in diverse forme per cogliere l'arrivo del 1 luglio, anniversario della fondazione del PCC. I membri sono chiamati a non dimenticare le origini e a tenere ben presente la propria missione. In occasione del 105° anniversario della fondazione del partito sarà conferita a nome del Comitato Centrale del PCC la medaglia.

0: aprile, del primo luglio. Il primo luglio ricorre anche il 29esimo anniversario del ritorno di Hong Kong alla madrepatria. Secondo le statistiche della dogana di Shenzhen, nei 29 anni trascorsi dal ritorno della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong, l'interscambio con la Cina continentale ha visto un aumento sostenuto, passando dai 420 miliardi di renminbi del 1997 a 2600 del 2025, una crescita annua media pari al 6,7%. Il primo ministro della Guinea, Madu Ouriba, si è recato in Cina per partecipare al forum estivo di Davos. Durante un'intervista alla TV statale cinese, Ouriba ha affermato che negli ultimi 40 anni la Cina ha mostrato come un paese possa passare dalla povertà a un ruolo di primo piano sulla scena internazionale. Secondo il premier guineano, i paesi in via di sviluppo possono trarre importanti insegnamenti dall'esperienza cinese. Parlando dell'iniziativa Belt and Road, Ouriba ha indicato il progetto minerario di Simandu come un esempio emblematico. Il progetto ha sottolineato oggi un motore fondamentale per la trasformazione economica della Guinea e rappresenta anche un modello di successo per l'Africa. Il Ministero cinese del Commercio ha deciso di inserire nella lista di controllo delle esportazioni 20 entità giapponesi coinvolte nel rafforzamento della capacità militare. Il portavoce del Ministero della Difesa di Pechino ha ricordato che il Giappone, come paese sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale, ha aumentato il proprio bilancio della difesa per 14 anni consecutivi, portando la spesa militare al 2% del PIL, con l'intenzione di elevarla al 3,5%. Secondo il portavoce, Tokyo ricorre alle teorie del complotto per diffamare la Cina nel tentativo di distogliere l'attenzione dell'opinione Repubblica dalle proprie ambizioni di riarmo. Ha chiarito che da anni la spesa per la difesa cinese si mantiene al di sotto dell'1,5% del PIL e che la Cina rende pubblici ogni anno il bilancio della difesa nazionale e le informazioni sulla sua entità, struttura e destinazione d'uso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: News. Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. Al via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran, oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei, attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: le 10 e 37 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura. L'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto. Grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 10 e 45 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina, le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 10 e 49 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. Via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran, oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura. L'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News.
1: Sono le 10 e 56 minuti.
0: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei, attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano. Entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura. L'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto. Grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 11:10.
2: News.
3: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran, oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina, le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
4: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 11 e 17 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran, oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano. Entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura. L'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 11 e 39 minuti.
1: Meteo.
2: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 11 e 53 minuti.
2: Meteo. Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 12 e 6 minuti.
1: Meteo.
2: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 12 e 22 minuti.
2: Meteo.
3: Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 12 e 56 minuti.
1: Meteo. Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 13 e 13 minuti.
2: Meteo. La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR.

0: Pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 13 e 37 minuti.
2: Meteo. La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Gimme, gimme.

0: Sono le 14 e 8 minuti.
1: Meteo.
2: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 14 e 26 minuti.
2: Meteo. Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 14 e 36 minuti.
1: Meteo. La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 14 e 51 minuti.
2: Meteo. Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 15 e 24 minuti.
1: Meteo. Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 15 e 40 minuti.
2: Meteo. La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 15 e 52 minuti.
1: Meteo. Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 16 e 7 minuti.
2: Meteo.
3: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: alle 16 e 41 minuti.
1: Meteo. La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 16 e 55 minuti.
2: Meteo.
3: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 17 e 5 minuti.
1: Meteo. La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 17 e 19 minuti.
2: Meteo. Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 17 e 53 minuti.
1: Meteo. Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 18 e 8 minuti.
2: Meteo. La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 18 e 19 minuti.
1: Meteo. Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 18 e 36 minuti.
2: Meteo. La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 19 e 8 minuti.
0: News.
2: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun, la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense. La vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso. La decisione attesa nelle prossime ore.
3: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra Re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
2: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
3: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Sedighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in un'azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
2: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
3: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma Lido dal 2 all'11 settembre, l'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
2: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Ayala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Meteo.
4: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: La rassegna stampa.
5: È lunedì 6 luglio, buona giornata, buon inizio settimana da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi c'è tanta politica estera sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, con ancora una volta i rapporti tra Donald Trump e Meloni, non sono rapporti idilliaci, ma c'è anche la questione della commissione Covid, la reazione di Conte e anche un po' di sport. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera. Sparatoria di Trump su Meloni, questo è il titolo di apertura. Oltre ogni limite, dopo lo scontro sulle foto, un meme, serve un ordine restrittivo. E poi l'occhiello: Putin minaccia la Polonia, domani il vertice NATO in Turchia, all'Italia rispetteremo gli impegni. Di spalla Conte: sfido chi mi accusa sul Covid, è solo fango. L'ex premier, c'è l'editoriale a firma di Sabino Cassese, i diritti e la carta inattuata, la Costituzione al centro della pagina, lo sport, il sorriso di Leclerc, un guasto ferma Kimi, il ferrarista vince a Silverstone, Hamilton terzo nel Gran Premio di casa sua, questo lo aggiungo io. E poi atletica, così: ho battuto il record di mamma, la figlia Larissa supera Fiona May. Al centro della pagina c'è anche spazio per la cronaca, l'accoltellatore: mi sono divertito, se esco lo rifaccio, a Milano le parole dopo l'arresto. Di taglio più basso, Donald chiama la squalifica, scompare mondiale, parla con Infantino. E poi Grazia Balogun, l'attaccante americano sarà in campo. Ci spostiamo su Repubblica, anche qui l'apertura: Trump shock su Meloni, ordine restrittivo, il virgolettato, il presidente americano posta sui social una foto con la premier per un nuovo attacco, domani vertice NATO, il Cremlino Varsavia, gli alleati aiutano Kiev a colpirci. L'editoriale di Paolo Galimberti, sopravvivenza di una difesa. E poi sempre in primo piano anche lo sport, la Formula 1, Ferrari, Leclerc, Re d'Italia, un guasto ferma la corsa di Kimi. Al centro della pagina il caso, finiti gli sconti e il diesel torna oltre i 2 euro. C'è poi la sentenza sessista, battaglia vinta per tutte le donne, il titolo dell'articolo firma di Alessio Gemma. Andiamo sulla Stampa: Meloni, Trump oltre i limiti, anche qui apertura simile ai precedenti due quotidiani, al Corriere della Sera e a Repubblica. Nuove tensioni tra Italia e Stati Uniti alla vigilia dell'incontro dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Il presidente americano su Truth: ordine restrittivo alla premier, vuole evitare foto al vertice della NATO. Putin minaccia la Polonia, producete droni per Kiev, preoccupatevi della vostra sicurezza. Anche qui al centro della pagina c'è Leclerc, il ruggito di Leclerc, il titolo, e poi l'occhiello: il ferrarista trionfa, il Brasile è fuori dal mondiale, e la notizia naturalmente riferita al mondiale di calcio. E poi la campagna, Stefania Auci: Lampedusa è sola, merita danni, il Nobel per la pace. C'è l'editoriale, il commento: se lo zar è sempre più isolato, di Anna Zafesova. E poi al centro della pagina, gli anziani e la vergogna, RSA Piemonte 11.000 in attesa, la regione punta sul sostegno a casa. Andiamo sul Messaggero, l'apertura in alto: fondo sovrano, Casa Bianca, l'America celebra i 250 anni dell'Independence Day, le mosse sull'intelligenza artificiale del governo italiano. E poi Trump, il virgolettato: siamo più ricchi e forti di sempre, prepara il dividendo tech per gli americani. Anche qui l'editoriale di Giuseppe Vegas, la frontiera predittiva che cambia i mercati. Al centro della pagina la minaccia di Mosca a Polonia e NATO, alla vigilia del vertice Peskov attacca Varsavia, droni a Kiev, sappiamo dove li producete. Poi Crosetto: spese alla difesa, non alternative alla sanità. C'è poi spazio anche per lo sport, in questo caso ci si concentra Sull'atletica, Larissa salto oltre Fiona e il record resta in famiglia. Iapichino abbatte il record del 1998 di mamma May. Andiamo sul resto del Carlino. L'apertura, Mosca minaccia la Polonia, Crosetto investe in difesa, il Cremlino, Varsavia pensi alla sua sicurezza, gli alleati NATO premono più spese militari, l'elogio di Trump all'amico Erdogan per il vertice di Ankara, un messaggio per Europa e Israele. E anche qui e poi il titolo dedicato a Larissa Iapichino, mamma mia, è tutto un programma naturalmente, questo titolo a caratteri cubitali con tanto di foto del salto. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina, morti nascosti, vaccini gonfiati, dati taroccati, regioni impunite, commissioni Covid 1, cosa copre la destra con le bufale su Conte Arcuri. Ci sono le immagini dei quattro governatori di Lombardia, Veneto, Liguria e Sicilia. All'epoca la bicamerale ignora le gravi responsabilità delle giunte di destra, appunto in Lombardia, Veneto, Liguria e Sicilia, Fratelli d'Italia contro Fatto e i giudici colpevoli di aver prosciolto l'ex premier. E poi il Fatto Economico, autonomia, ecco perché Calderoli genera disastri, questo è l'altro titolo. In alto poi Putin avvisa Varsavia e chiama Trump che vuole contratti NATO. La Verità, il gambiano accoltellatore, appena esco lo rifaccio, oggi l'interrogatorio con i PM, la vittima migliora, lei con la confessione sciocca, gli agenti dell'Africano che ha colpito a caso e quasi ucciso un uomo a Milano, mi sono divertito, il GIP conferma il pericolo di reiterazione del reato, Salvini mai più fuori di galera. Notizia che ritroviamo anche sul Giornale, lo schiaffo del gambiano ai tifosi del buonismo, mi sono divertito, esco e accoltello ancora, il virgolettato, allarme e sicurezza, così come Libero, ci accoltellano e si divertono. Le frasi shock dopo l'attacco a Milano dell'aggressore di origine gambiana, uno spasso lo riferei, altro regalo dell'immigrazione, dopo il marocchino che rideva, l'Italia uccisa in un incidente, il secolo d'Italia, ora sbarcano i turisti, boom di visitatori in Italia, migranti in ulteriore calo, il cambio di rotta e nei numeri. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, in alto governance poll, sindaci, Funaro supera Fioravanti, regioni De Caro davanti a Stefani, Manfredi a Napoli al terzo posto, Gualtieri di Roma scala 48 posizioni, Fredriga terzo tra i governatori. Al centro della pagina poi spese agevolate più 6% nei modelli 7-30, le dichiarazioni dei redditi, l'analisi a campagna in corso, modelli fai da te più 10% a fine giugno. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 19 e 20 minuti.
0: News.
6: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso, è stato preso in consegna della Polizia di Stato. Era fuggito subito dopo aver ferito la vittima, che era stata portata in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato poi operato nella notte, ma non ce l'ha fatta.
6: È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice nell'Alta Langa in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo alla guida del mezzo, in un noccioleto di sua proprietà in Regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza da Corte Emilia e con un elicottero del 118 partito da Torino. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.
3: La medaglia di bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, Antonio Pizzolato, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il Tribunale di Trapani. Con Pizzolato sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri tre amici che erano con lui quella notte: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio 2022.
6: Gli esteri, la NATO cambia pelle e punta sul ruolo sempre più centrale dell'Europa nella difesa. Alla vigilia del summit di Ankara, il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, ha spiegato che il modello degli ultimi anni non era sostenibile, ribadendo la necessità di riequilibrare il peso tra Stati Uniti ed Europa perché, ha specificato, comunicato, non è sostenibile che la zona più ricca del mondo sia così eccessivamente dipendente dagli Stati Uniti. Pur riconoscendo sul fronte delle spese militari il peso dell'amministrazione Trump, è merito suo se Italia e Spagna spendono di più. Poi sul conflitto russo-ucraino aggiunge: Putin è sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev.
7: Mondiale di calcio nella bufera, dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia degli ottavi Stati Uniti-Belgio, a quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino. A sollevare i primi dubbi sulla natura di questo contatto era stato il New York Times, poi è arrivata la conferma dello stesso presidente americano. Quello non era un fallo, ha detto Trump durante una conferenza stampa della Casa Bianca, mettendo poi nel mirino l'arbitro, definito un po' sospetto. Quindi l'ammissione: sì, ho chiesto una revisione alla FIFA, ho parlato con Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa, protesta il governo belga mentre la federazione presenta ricorso. L'Unione Europea denuncia una strumentalizzazione dello sport a fini politici.
6: Non solo polemiche, continuano le emozioni e i sogni mondiali arrivati agli ottavi di finale. Si parte alle 21 con la sfida tutta iberica tra Spagna e Portogallo. Sia la Roja che la Seleção cercano l'importantissimo passo per i quarti di finale con una partita che promette scintille. Durante la notte italiana poi sarà la volta del match tra i padroni di casa degli Stati Uniti contro la nazionale del Belgio. E continua il sogno del tennis azzurro con Flavio Cobolli e Jasmine Paolini che accedono ai quarti di Wimbledon. Il romano supera il 3-7 de Minaur dopo le maratone dei turni precedenti, mentre la toscana fatica con la filippina Ayala e chiude 2-7-1.
7: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Meteo.
4: Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 6 luglio, Santa Maria Goretti, il sole sorge a Roma alle 5.38 e tramonta alle 20.47. A Milano sorge invece alle 5.40 e tramonta alle 21.14. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1785, a 9 anni dalla dichiarazione di indipendenza, il Congresso stabilisce che gli Stati Uniti debbano dotarsi di una moneta propria. La scelta cade sul dollaro, il cui nome riprende quello del doleras, moneta d'argento utilizzata nelle colonie spagnole. Viene scelto per tutte le banconote il caratteristico colore verde e un simbolo composto da due linee verticali, simboleggianti le colonne di Ercole, avvolte da un nastro a forma di S. Nel 1885, Louis Pasteur testa con successo il suo vaccino contro la rabbia. Nel 1919, il dirigibile britannico R-34 atterra a New York, completando la prima traversata dell'Oceano Atlantico con questo mezzo. Nel 1957 avviene il primo incontro tra John Lennon e Paul McCartney a Liverpool, durante le prove dei Quarrymen, che erano allora il gruppo guidato da Lennon. Nel 1984 esce ufficialmente in Italia il film C'era una volta in America, di Sergio Leone. Compie oggi 79 anni l'attore e regista newyorkese Sylvester Stallone, icona dei film d'azione degli anni 80 e 90. Suoi sono infatti due dei personaggi che hanno segnato la storia di questo filone cinematografico, e stiamo parlando di Rocky Balboa e di John Rambo. Nato in una famiglia di origine pugliese, Stallone vive un'infanzia di povertà e disagio, fino a che riesce ad iscriversi ad un corso di arte drammatica. È l'inizio di un sogno che lo porterà, nel 1976, ad interpretare il film Rocky, che gli varrà la nomination agli Oscar come miglior attore protagonista, proiettandolo tra le star di Hollywood. Nel 2016 vincerà il Golden Globe come migliore attore non protagonista, con la pellicola da lui stesso diretta Creed, nato per combattere, in cui torna a rivestire i mitici panni di Rocky Balboa. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani. La rassegna stampa.
5: Lunedì 6 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra carrellata delle prime pagine di quotidiani regionali, di alcuni dei quotidiani regionali oggi in edicola, partendo dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura è un virgolettato: io e Moratti a fianco di Cottarelli verso le comunali, e l'ex sindaco disponibile alla sicurezza, meglio un centrodestra unito, ma Forza Italia può andare da sola. Le parole di Gabriele Albertini apre al tridente guidato dall'economista: con Lupi e Sardone non si vince. Questa l'apertura. E poi le altre notizie: un anno al voto, Serva a superare lo stallo uffici dell'urbanistica, il virgolettato di Leo di Assimpre.

Utopie regressive, la Milano futura, guardi avanti, l'articolo è firma di Luciano di Fasano e poi al centro della pagina saldi, partenza sprint, acquisti online in caro, la stagione degli sconti, avvio favorevole, questo il titolo il titolo appunto di economia. Di taglio più basso poi le promozioni, turisti in fila alla Rinascente, 40.000 ingressi. Ci spostiamo adesso, restiamo a Milano, l'edizione Milano del Giornale, l'apertura Saidilli, 7 giorni da fantasma nella città delle 1000 telecamere, l'agguato di via Capecelatro, il gambiano oggi interrogato dal GIP si è mosso senza lasciare tracce, il giallo della rogatoria per un accoltellamento a Liz. E poi il centro della pagina, Forza Italia sulla sicurezza, reprimere non basta, il capo delegazione azzurro in regione, Comazzi pronti a scendere in piazza, i Maranza vanno educati. C'è l'intervista al centro della pagina, se fossi sindaco vorrei una Milano meno volgare, Cocchi Ponzoni, ruota libera dallo stadio alla sicurezza, dai giovani alla cultura, così appunto l'edizione Milano del Giornale. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia, Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina è l'ora del tram, partono i lavori alla fiera di Brescia, alla posa della prima pietra il ministro Salvini. E poi la città del futuro sarà più green, dalla stazione al ring, la mappatura del verde che verrà. Al centro della pagina, cade nel canale, muore il corpo trascinato per un chilometro, un malore all'origine della tragedia di Rovato, e ancora coste di Sant'Eusebio, 42 multe e un sequestro, controlli straordinari della stradale. Andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, al centro della pagina, dai migranti in un anno tributi per 30 milioni in più, i dati della Fondazione Leone Moressa, 339 milioni il gettito del 2025. E poi il taglio più basso, a San è caduto, non sapeva nuotare. Andiamo in Piemonte, Valle d'Aosta, nel nord-ovest, ci spostiamo, edizione La Stampa di appunto Piemonte e Valle d'Aosta, padre e zio annegati nel fiume per salvare la loro bimba di 6 anni, questo è il titolo principale. La tragedia a Romagnano Sesia ripropone il tema delle insidie dei corsi d'acqua d'estate, la piccola portata arriva da un altro parente, pur non sapendo nuotare bene i familiari non hanno esitato a tuffarsi. E poi ancora il caso Ossola, rubata in chiesa la corona da 30.000 euro. Al centro della pagina Piemonte, un set da 62 milioni, il bilancio di Film Commission, e in e i nuovi appuntamenti. Di spalla poi Valle d'Aosta, traffico in tilt per il rientro, 8 chilometri di coda sull'autostrada A5. Ce ne andiamo anche in Liguria, in questo caso in Liguria di Ponente, con l'edizione della Stampa, la morsa del caldo non dà tregua in tutta la Liguria, allerta incendi, torna quindi l'emergenza caldo, la rete delle scorte idriche regge ma i corsi d'acqua sono all'asciutto, vietato accendere fuochi, temperature oltre i 33 gradi, soprattutto nelle valli dell'entroterra, quella del mare supera i 26 gradi. E poi da Taggia, fogne rotte, stop e bagni, comune chiede risarcimento, da Imperia caos, ufficio immigrazione la denuncia di un egiziano. A Savona, sbarcati 85 migranti e la fotonotizia, una trentina andranno a Imperia e La Spezia. Ce ne andiamo adesso invece nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, il turismo record in Veneto sulla vetta d'Europa, l'Italia batte Spagna e Grecia, la regione prima per camere occupate. E ancora l'assalto alle spiagge, dalla Sardegna nord-est, divieti contro i bagnanti. Al centro della pagina, bimba soffoca, salvata da due vigili a Venezia, la piccola 2 anni sta mangiando il melone per strada. Di spalla, regione commercio, le categorie stoppano la riforma. Andiamo anche a dare uno sguardo all'apertura del Mattino di Padova, pronti alla fusione 5 comuni, questo è il titolo principale, unire Carmignano, Fontaniva, Grantorto, San Pietro in Gù e Gazzo, municipio da 28.000 abitanti, la regione c'è un vantaggio economico di 44 milioni, pronti all'ascolto di sindaci e cittadini. Ci spostiamo adesso in Emilia Romagna, il resto del Carlino.
Mattino, edizione Bologna, droga, ora la prova 12 anni.

0: La tossicologa del Borrello, Bologna prima per consumi, dati molto allarmanti, specialmente per i giovani. Al centro della pagina poi le aziende invecchiano, ricambio difficile, i dati della Camera di Commercio, un imprenditore su due ha tra i 50 e i 69 anni. Ci spostiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, ultimo simbolo del metodo Roma, disagi nel deflusso, l'evento da record a Tor Vergata, il bilancio positivo di Gualtieri, pianificazione e grande collaborazione tra tutti gli attori coinvolti. E poi paura, un cavallo su Ponte Cavour stremato dall'afa è caduto a terra, vergogna Botticelli, il proprietario è solo scivolato. Un sguardo anche all'edizione Roma del Corriere della Sera, ma la movida è sicurezza, dal prossimo weekend in centro i primi 60 tutor, da giovedì via al piano Roma notte con i nuovi steward da Trastevere a San Lorenzo, copriranno le zone con più locali. Uno sguardo anche al Mattino di Napoli, al centro della pagina America's Cup, Napoli vince con l'accoglienza di qualità, Cannavaro stregato dalle vele in regata su Luna Rossa. E poi le parole shock della PM, sesso normale per l'uomo, vincere un po' di resistenza. Il caso a Benevento, la CEDU, motivazioni sessiste e stereotipate, Strasburgo condanna l'Italia per le espressioni utilizzate in tribunale, la vittima battaglia vinta per tutte le donne. Così le prime pagine dei principali quotidiani regionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Sono le 19:35.
3: News.
4: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun, la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga, il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso, la decisione è attesa nelle prossime ore.
5: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra Re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
4: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
5: La cronaca, emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Sedighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
4: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che tendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
5: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma Lido dal 2 all'11 settembre. L'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
4: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Ayala in 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 19 e 39 minuti.
2: News.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è stato preso in consegna della Polizia di Stato. Era fuggito subito dopo aver ferito la vittima, che era stata portata in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato poi operato nella notte, ma non ce l'ha fatta.
6: È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo alla guida del mezzo, in un noccioleto di sua proprietà in regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza da Corte Emilia e con un elicottero del 118 partito da Torino. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.
7: La medaglia di bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, Antonio Pizzolato, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale di Trapani. Con Pizzolato sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri tre amici che erano con lui quella notte: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio 2022.
6: Gli esteri. La NATO cambia pelle e punta su un ruolo sempre più centrale dell'Europa nella difesa. Alla vigilia del summit di Ankara, il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, ha spiegato che il modello degli ultimi anni non era sostenibile, ribadendo la necessità di riequilibrare il peso tra Stati Uniti ed Europa perché, ha specificato, non è sostenibile che la zona più ricca del mondo sia così eccessivamente dipendente dagli Stati Uniti. Pur riconoscendo sul fronte delle spese militari il peso dell'amministrazione Trump, è merito suo se Italia e Spagna spendono di più. Poi sul conflitto russo-ucraino aggiunge: Putin è sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev.
7: Mondiale di calcio nella bufera. Dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogan alla vigilia degli ottavi Stati Uniti-Belgio, a quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino. A sollevare i primi dubbi sulla natura di questo contatto era stato il New York Times. Poi è arrivata la conferma dello stesso presidente americano. Quello non era un fallo, ha detto Trump durante una conferenza stampa della Casa Bianca, mettendo poi nel mirino l'arbitro, definito un po' sospetto. Quindi l'ammissione: sì, ho chiesto una revisione alla FIFA, ho parlato con Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa. Protesta il governo belga mentre la federazione presenta ricorso. L'Unione Europea denuncia una strumentalizzazione dello sport a fini politici.
6: Non solo polemiche, continuano le emozioni e i sogni mondiali arrivati agli ottavi di finale. Si parte alle 21 con la sfida tutta iberica tra Spagna e Portogallo. Sia la Roja che la Seleção cercano l'importantissimo passo per i quarti di finale con una partita che promette scintille. Durante la notte italiana poi sarà la volta del match tra i padroni di casa degli Stati Uniti contro la nazionale del Belgio. E continua il sogno del tennis azzurro con Flavio Cobolli e Jasmine Paolini che accedono ai quarti di Wimbledon. Il romano supera in 3-7 De Minaur dopo le maratone dei turni precedenti, mentre la Toscana fatica con la filippina Ayala e chiude 2-7-1.
7: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Viabilità.
0: Diverse criticità in questi minuti attorno a Milano per un incidente. Ci sono più di 10 km di code in tangenziale ovest da Vigentina a Corsico, direzione Raghi. Per un altro incidente, code in tangenziale est da Cascina Gobba a Sesto San Giovanni verso Monza e a seguire in nord fino a Monza, direzione Fiera. Code inoltre in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino. Ancora per un incidente, code sulla Milano Meda da Cormano a Varedo verso Como. In A1 per un incidente, circa 2 km di code all'altezza dello svincolo di Modena Sud verso Napoli. In A14 lunghe code da Borgo Panigale all'allacciamento con la 1. Sul tratto toscano della 1 code per un incidente tra Firenze Sud e Incisa verso Milano. In zona code anche sulla Firenze Pisa Livorno tra Lastrassigna e Scandicci in ambo i sensi. A nord di Roma traffico bloccato in A1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Milano con code da Roma Nord a Ponzano Romano. A sud di Roma code sulla via Appia da Ciampino a Marino. In Campania, traffico congestionato a Salerno al nudo di Fratte con circa 10 km di code in A2 fino a Fratte da Ponte Cagnano verso Fisciano e da Lancusi verso Reggio Calabria. Code anche in A3 da Fratte a Salerno Centro in ambo i sensi e in tangenziale di Salerno da Mariconda verso Fratte. Più a sud circa 10 km di code in A2 per un incidente tra contursi e deboli verso Fisciano.
8: Meteo. La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: La rassegna stampa.
0: È lunedì 6 luglio, buona giornata, buon inizio settimana da Paolo Sergio. Ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi c'è tanta politica estera sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, con ancora una volta i rapporti tra Donald Trump e Meloni. Non sono rapporti idilliaci, ma c'è anche la questione della commissione Covid, la reazione di Conte e anche un po' di sport. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera. Sparatoria di Trump su Meloni, questo è il titolo di apertura. Oltre ogni limite dopo lo scontro sul le foto, un meme, serve un ordine restrittivo. E poi l'occhiello: Putin minaccia la Polonia, domani il vertice NATO in Turchia, l'Italia rispetteremo gli impegni. Di spalla Conte, sfido chi mi accusa sul Covid e solo fango l'ex premier. C'è l'editoriale a firma di Sabino Cassese, i diritti e la carta inattuata, la Costituzione al centro della pagina, lo sport, il sorriso di Leclerc, un guasto ferma Kimi, il ferrarista vince a Silverstone, Hamilton terzo nel Gran Premio di casa sua, questo lo aggiungo io. E poi atletica, così ho battuto il record di mamma, la figlia Larissa supera Fiona May. Al centro della pagina c'è anche spazio per la cronaca, l'accoltellatore, mi sono divertito, se esco lo rifaccio, a Milano le parole dopo l'arresto. Di taglio più basso, Donald chiama la squalifica, scompare mondiale, parla con Infantino. E poi Grazia Balogun, l'attaccante americano sarà in campo. Ci spostiamo su Repubblica, anche qui l'apertura: Trump shock su Meloni, ordine restrittivo, il virgolettato, il presidente americano posta sui social una foto con la premier per un nuovo attacco, domani vertice NATO, il Cremlino Varsavia, gli alleati aiutano Kiev a colpirci, l'editoriale di Paolo Galimberti, sopravvivenza di una difesa. E poi sempre in primo piano anche lo sport, la Formula 1, Ferrari, Leclerc, Leclerc reeditaria un guasto, ferma la corsa di Kimi. Al centro della pagina il caso, finiti gli sconti e il diesel torna oltre i 2 euro. C'è poi la sentenza sessista, battaglia vinta per tutte le donne, il titolo dell'articolo firma di Alessio Gemma. Andiamo sulla Stampa, Meloni, Trump oltre i limiti, anche qui apertura simile ai precedenti 2 quotidiani, il Corriere della Sera e Repubblica. Nuove tensioni tra Italia e Stati Uniti alla vigilia dell'incontro dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Il presidente americano su Truth ordine restrittivo alla Premier, vuole evitare foto al vertice della NATO. Putin minaccia la Polonia, producete droni per Kiev, preoccupatevi della vostra sicurezza. Anche qui al centro della pagina c'è Leclerc, il ruggito di Leclerc, il titolo, e poi l'occhiello, il ferrarista trionfa, il Brasile è fuori dal mondiale, e la notizia naturalmente riferita al mondiale di calcio. E poi la campagna, Stefania Auci, Lampedusa è sola, merita danni, il Nobel per la pace. C'è l'editoriale, il commento, se lo zar è sempre più isolato, di Anna Zafesova. E poi al centro della pagina, gli anziani e la vergogna, RSA Piemonte, 11.000 in attesa, la regione punta sul sostegno a casa. Andiamo sul Messaggero, l'apertura in alto, fondo sovrano, Casa Bianca, l'America celebra i 250 anni dell'Independence Day, le mosse sull'intelligenza artificiale del governo italiano. E poi Trump, il virgolettato, siamo più ricchi e forti di sempre, prepara il dividendo tech per gli americani. Anche qui l'editoriale di Giuseppe Vegas, la frontiera predittiva che cambia i mercati. Al centro della pagina la minaccia di Mosca a Polonia e NATO, alla vigilia del vertice Peskov attacca Varsavia, droni a Kiev, sappiamo dove li producete. Poi Crosetto, spese alla difesa, non alternative alla sanità. C'è poi spazio anche per lo sport, in questo caso ci si concentra sull'atletica. Larissa salto oltre Fiona, il record resta in famiglia, Iapichino abbatte il record del 1998 di mamma May. Andiamo sul Resto del Carlino, l'apertura, Mosca minaccia la Polonia, Crosetto investe in difesa, il Cremlino, Varsavia pensi alla sua sicurezza, gli alleati NATO premono, più spese militari, l'elogio di Trump all'amico Erdogan per il vertice di Ankara, un messaggio per Europa e Israele. E anche qui e poi il titolo dedicato a Larissa Iapichino, mamma mia, è tutto un programma naturalmente, questo titolo a caratteri cubitali con tanto di foto del salto. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina, morti nascosti, vaccini gonfiati, dati taroccati, regioni impunite, commissioni Covid, cosa copre la destra con le bufale su Conte e Arcuri. Ci sono le immagini dei 4 governatori di Lombardia, Veneto, Liguria e Sicilia. All'epoca la bicamerale ignora le gravi responsabilità delle giunte di destra, appunto in Lombardia, Veneto, Liguria e Sicilia, Fratelli d'Italia contro Fatto e giudici colpevoli di aver prosciolto l'ex premier. E poi il Fatto Economico, autonomia, ecco perché Calderoli genera disastri, questo è l'altro titolo. In alto poi Putin avvisa Varsavia e chiama Trump che vuole contratti NATO. Il gambiano accoltellatore, appena esco lo rifaccio, oggi l'interrogatorio con i PM, la vittima migliora, lei con la confessione sciocca, gli agenti dell'africano che ha colpito a caso e quasi ucciso un uomo a Milano, mi sono divertito, il GIP conferma il pericolo di reiterazione del reato, Salvini mai più fuori di galera. Notizia che ritroviamo anche sul Giornale, lo schiaffo del gambiano ai tifosi del buonismo, mi sono divertito, esco e accoltello ancora, il virgolettato, allarme e sicurezza, così come Libero, ci accoltellano e si divertono. Le frasi shock dopo l'attacco a Milano dell'aggressore di origine gambiana, uno spasso lo riferei, altro regalo dell'immigrazione, dopo il marocchino che rideva, l'Italia uccisa in un incidente. Nel secolo d'Italia, ora sbarcano i turisti, boom di visitatori in Italia, migranti in ulteriore calo, il cambio di rotta e nei numeri. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole Sole 24 Ore in alto. Governance poll, sindaci Funaro supera Fioravanti, regioni De Caro davanti a Stefani, Manfredi a Napoli al terzo posto, Gualtieri di Roma scala 48 posizioni, Fredriga terzo tra i governatori. Al centro della pagina poi spese agevolate più 6% nei modelli 7 e 30, le dichiarazioni dei redditi, l'analisi a campagna in corso, modelli fai da te più 10% a fine giugno. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 19:52.
2: News.
4: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun, la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso alla decisione attesa nelle prossime ore.
5: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra Re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e ha definito la decisione profondamente deludente.
4: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
5: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Sedighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
4: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. 3 uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
5: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma Lido dal 2 all'11 settembre, l'attore e regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
4: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon: Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Ayala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Meteo.
8: Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Viabilità.
0: Diverse criticità in questi minuti attorno a Milano. Per un incidente ci sono più di 10 km di code in tangenziale ovest da Vigentina a Corsico, direzione Laghi. Per un altro incidente, code in tangenziale est da Cascina Gobba a Sesto San Giovanni verso Monza e a seguire in nord fino a Monza, direzione Fiera. Code inoltre in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino. Ancora per un incidente, code sulla Milano Meda da Cormano a Varedo verso Como. In A1 per un incidente, circa 2 km di code all'altezza dello svincolo di Modena Sud verso Napoli. In A14 lunghe code da Borgo Panigale all'allacciamento con la 1. Sul tratto toscano della 1 code per un incidente tra Firenze Sud e Incisa verso Milano. In zona code anche sulla Firenze Pisa Livorno tra Lastra Signa e Scandicci in ambo i sensi. A nord di Roma traffico bloccato in A1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Milano con code da Roma Nord a Ponzano Romano. A sud di Roma code sulla via Appia da Ciampino a Marino. In Campania, traffico congestionato a Salerno al nudo di Fratte con circa 10 km di code in A2 fino a Fratte da Ponte Cagnano verso Fisciano e da Lancusi verso Reggio Calabria. Code anche in A3 da Fratte a Salerno Centro in ambo i sensi e in tangenziale di Salerno da Mariconda verso Fratte. Più a sud circa 10 km di code in A2 per un incidente tra contursi e deboli verso Fisciano.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 6 luglio, Santa Maria Goretti, il sole sorge a Roma alle 5.38 e tramonta alle 20.47. A Milano sorge invece alle 5.40 e tramonta alle 21.14. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1785, a 9 anni dalla dichiarazione di indipendenza, il Congresso stabilisce che gli Stati Uniti debbano dotarsi di una moneta propria. La scelta cade sul dollaro, il cui nome riprende quello del doleras, moneta d'argento utilizzata nelle colonie spagnole. Viene scelto per tutte le banconote il caratteristico colore verde e un simbolo composto da 2 linee verticali, simboleggianti le colonne di Ercole, avvolte da un nastro a forma di S. Nel 1885, Louis Pasteur testa con successo il suo vaccino contro la rabbia. Nel 1919, il dirigibile britannico R-34 atterra a New York, completando la prima traversata dell'Oceano Atlantico con questo mezzo. Nel 1957 avviene il primo incontro tra John Lennon e Paul McCartney a Liverpool, durante le prove dei Quarrymen, che erano allora il gruppo guidato da Lennon. Nel 1984 esce ufficialmente in Italia il film C'era una volta in America, di Sergio Leone. Compie oggi 79 anni l'attore e regista newyorkese Sylvester Stallone, icona dei film d'azione degli anni 80 e 90. Suoi sono infatti 2 dei personaggi che hanno segnato la storia di questo filone cinematografico, e stiamo parlando di Rocky Balboa e di John Rambo. Nato in una famiglia di origine pugliese, Stallone vive un'infanzia di povertà e disagio, fino a che riesce ad iscriversi ad un corso di arte drammatica. È l'inizio di un sogno che lo porterà, nel 1976, ad interpretare il film Rocky, che gli varrà la nomination agli Oscar come miglior attore protagonista, proiettandolo tra le star di Hollywood. Nel 2016 vincerà il Golden Globe come migliore attore non protagonista, con la pellicola da lui stesso diretta Creed, nato per combattere, in cui torna a rivestire i mitici panni di Rocky Balboa. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani. La rassegna stampa.
0: Lunedì 6 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra carrellata delle prime pagine di quotidiani regionali, di alcuni dei quotidiani regionali oggi in edicola, partendo dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura è un virgolettato: io e Moratti a fianco di Cottarelli verso le comunali. l'ex sindaco disponibile alla sicurezza, meglio un centrodestra unito ma Forza Italia può andare da sola. Le parole di Gabriele Albertini apre al Tridente guidato dall'economista. Con Lupi e Sardone non si vince, questa l'apertura. E poi le altre notizie, un anno al voto, serva a superare lo stallo uffici dell'urbanistica, il virgolettato delle Odi Assimprendil. E poi al centro della pagina c'è un fotogramma, la lotta di Gerardo in bilico tra vita e morte, caso San Siro, da Cabobo a Saldilli, torna l'incubo Agguati, di spalla la lettera, troppe utopie regressive, la Milano futura, guardi avanti, l'articolo a firma di Luciano di Fasano. E poi al centro della pagina saldi, partenza sprint, acquisti online in caro, la stagione degli sconti, avvio favorevole, questo il titolo di il titolo appunto di economia. Di taglio più basso poi le promozioni, turisti in fila alla Rinascente, 40.000 ingressi. Ci spostiamo adesso, restiamo a Milano, l'edizione Milano del Giornale, l'apertura, Saidilli, 7 giorni da fantasma nella città delle 1000 telecamere, l'agguato di via Capecelatro, il gambiano oggi interrogato dal GIP si è mosso senza lasciare tracce, il giallo della rogatoria per un accoltellamento a Liz. E poi il centro della pagina, Forza Italia sulla sicurezza, reprimere non basta, il capo delegazione azzurro in regione, Comazzi pronti a scendere in piazza, i Maranza vanno educati. C'è l'intervista al centro della pagina, se fossi sindaco vorrei una Milano meno volgare, Cocchi Ponzoni a ruota libera, dallo stadio alla sicurezza, dai giovani alla cultura, così appunto l'edizione Milano del Giornale. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina è l'ora del tram, partono i lavori alla fiera di Brescia, alla posa della prima pietra il ministro Salvini. E poi la città del futuro sarà più green, dalla stazione al ring, la mappatura del verde che verrà. Al centro della pagina, cade nel canale e muore, il corpo trascinato per un chilometro, un malore all'origine della tragedia di Rovato. E ancora coste di Sant'Eusebio, 42 multe e un sequestro, controlli straordinari della stradale. Andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, al centro della pagina, dai migranti in un anno tributi per 30 milioni in più, i dati della Fondazione Leone Moressa, 339 milioni il gettito del 2025. E poi di taglio più basso, a San Caduto non sapeva nuotare. Andiamo in Piemonte, Valle d'Aosta, nel nord-ovest, ci spostiamo, edizione La Stampa di appunto Piemonte e Valle d'Aosta, padre e zio annegati nel fiume per salvare la loro bimba di 6 anni, questo è il titolo principale. La tragedia a Romagnano Sesia ripropone il tema delle insidie dei corsi d'acqua d'estate, la piccola portata arriva da un altro parente, pur non sapendo nuotare bene i familiari non hanno esitato a tuffarsi. E poi ancora il caso Ossola, rubata in chiesa la corona da 30.000 euro. Al centro della pagina Piemonte, un set da 62 milioni, il bilancio di Film Commission e i nuovi appuntamenti. Di spalla poi Valle d'Aosta, traffico in tilt per il rientro, 8 chilometri di coda sull'autostrada A5. Ce ne andiamo anche in Liguria, in questo caso in Liguria di Ponente, con l'edizione della Stampa, la morsa del caldo non dà tregua in tutta la Liguria, allerta incendi, torna quindi l'emergenza caldo, la rete delle scorte idriche regge ma i corsi d'acqua sono all'asciutto, vietato accendere fuochi, temperature oltre i 33 gradi, soprattutto nelle valli dell'entroterra, quella del mare supera i 26 gradi. E poi da Taggia, fogne rotte, stop e bagni, comune chiede risarcimento, da Imperia caos, ufficio immigrazione la denuncia di un egiziano. A Savona, sbarcati 85 migranti e la fotonotizia, una 30 Fiorentina andranno a Imperia e la Spezia. Ce ne andiamo adesso invece nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, il turismo record in Veneto sulla vetta d'Europa, l'Italia batte Spagna e Grecia, la regione prima per camere occupate, e ancora l'assalto alle spiagge dalla Sardegna nord-est, divieti contro i bagnanti. Al centro della pagina, bimba soffoca, salvata da due vigili a Venezia, la piccola, 2 anni, stava mangiando il melone per strada, di spalla, regione commercio, le categorie stoppano la riforma. Andiamo anche a dare uno sguardo all'apertura del Mattino di Padova, pronti alla fusione 5 comuni, questo è il titolo principale, unire Carmignano, Fontaniva, Gran Torto, San Pietro in Gù e Gazzo, municipio da 28.000 abitanti, la regione, c'è un vantaggio economico di 44 milioni, pronti all'ascolto di sindaci e cittadini. Ci spostiamo adesso in Emilia Romagna, il resto del Carlino, edizione Bologna, droga, ora la prova a 12 anni, la tossicologa del Borrello, Bologna prima per consumi, dati molto allarmanti, specialmente per i giovani. Al centro della pagina poi le aziende invecchiano, ricambio difficile, i dati della Camera di Commercio, un imprenditore su 2 ha tra i 50 e i 69 anni. Ci spostiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, ultimo simbolo del metodo Roma, disagi nel deflusso, l'evento da record a Tor Vergata, il bilancio positivo di Gualtieri, pianificazione, grande collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, e poi paura, un cavallo su Ponte Cavour stremato dall'afa è caduto a terra, vergogna Botticelli, il proprietario è solo scivolato. Un sguardo anche all'edizione Roma del Corriere della Sera, ma la movida è sicurezza, dal prossimo weekend in centro i primi 60 tutor, da giovedì via al piano Roma notte con i nuovi steward, da Trastevere a San Lorenzo copriranno le zone con più locali. Uno sguardo anche al Mattino di Napoli, al centro della pagina, America's Cup, Napoli vince con l'accoglienza di qualità, Cannavaro stregato dalle vele in regata su Luna Rossa, e poi le parole shock della PM, sesso normale per l'uomo, vincere un po' di resistenza, il caso a Benevento, la CEDU, motivazioni sessiste e stereotipate, Strasburgo condanna l'Italia per le espressioni utilizzate in tribunale, la vittima, battaglia vinta per tutte le donne. Così le prime pagine alcuni dei principali quotidiani regionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
9: News. Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO, le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari. E il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la Premier Meloni, per la quale, scrive sul suo social, serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese, un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016, determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
10: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal Decreto Coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del Paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
9: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
2: Viabilità.
0: Diverse criticità in questi minuti attorno a Milano. Per un incidente ci sono più di 10 km di code in tangenziale ovest da Vigentina a Corsico, direzione Laghi. Per un altro incidente, code in tangenziale est da Cascina Gobba a Sesto San Giovanni verso Monza e a seguire in nord fino a Monza, direzione Fiera. Code inoltre in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino. Ancora per un incidente, code sulla Milano Meda da Cormano a Varedo verso Como. In A1 per un incidente, circa 2 km di code all'altezza dello svincolo di Modena Sud verso Napoli. In A14 lunghe code da Borgo Panigale all'allacciamento con la 1. Sul tratto toscano della 1 code per un incidente tra Firenze Sud e Incisa verso Milano. In zona code anche sulla Firenze Pisa Livorno tra Lastra Signa e Scandicci in ambo i sensi. A nord di Roma traffico bloccato in A1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Milano, con code da Roma Nord a Ponzano Romano. A sud di Roma code sulla via Appia da Ciampino a Marino. In Campania, traffico congestionato a Salerno al nudo di Fratte con circa 10 km di code in A2 fino a Fratte da Ponte Cagnano verso Fisciano e da Lancusi verso Reggio Calabria. Code anche in A3 da Fratte a Salerno Centro in ambo i sensi e in tangenziale di Salerno da Mariconda verso Fratte. Più a sud circa 10 km di code in A2 per un incidente tra contursi e deboli verso Fisciano.
2: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati. News.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso, è stato preso in consegna della Polizia di Stato. Era fuggito subito dopo aver ferito la vittima, che era stata portata in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato poi operato nella notte, ma non ce l'ha fatta.
6: È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice nell'Alta Langa in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo alla guida del mezzo, in un noccioleto di sua proprietà in Regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza da Corte Emilia e con un elicottero del 118 partito da Torino. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.
7: La medaglia di bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, Antonio Pizzolato, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il Tribunale di Trapani. Con Pizzolato sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri tre amici che erano con lui quella notte: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio 2022.
6: Gli esteri. La NATO cambia pelle e punta su un ruolo sempre più centrale dell'Europa nella difesa. Alla vigilia del summit di Ankara, il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, ha spiegato che il modello degli ultimi anni non era sostenibile, ribadendo la necessità di riequilibrare il peso tra Stati Uniti ed Europa, perché, ha specificato, non è sostenibile che la zona più ricca del mondo sia così eccessivamente dipendente dagli Stati Uniti. Pur riconoscendo sul fronte delle spese militari il peso dell'amministrazione Trump, è merito suo se Italia e Spagna spendono di più. Poi sul conflitto russo-ucraino aggiunge: Putin è sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev.
7: Mondiale di calcio nella bufera. Dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogan alla vigilia degli ottavi Stati Uniti-Belgio, a quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino. A sollevare i primi dubbi sulla natura di questo contatto era stato il New York Times. Poi è arrivata la conferma dello stesso presidente americano. Quello non era un fallo, ha detto Trump durante una conferenza stampa della Casa Bianca, mettendo poi nel mirino l'arbitro, definito un po' sospetto. Quindi la missione, sì, ho chiesto una revisione alla FIFA, ho parlato con Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa, protesta il governo belga mentre la federazione presenta ricorso. L'Unione Europea denuncia una strumentalizzazione dello sport a fini politici.
6: Non solo polemiche, continuano le emozioni e i sogni mondiali, arrivati agli ottavi di finale. Si parte alle 21 con la sfida tutta iberica tra Spagna e Portogallo. Sia la Roja che la Selecao cercano l'importantissimo passo per i quarti di finale con una partita che promette scintille. Durante la notte italiana poi sarà la volta del match tra i padroni di casa degli Stati Uniti contro la nazionale del Belgio. E continua il sogno del tennis azzurro con Flavio Cobolli e Jasmine Paolini che accedono ai quarti di Wimbledon. Il romano supera il 3-7 de Minaur dopo le maratone dei turni precedenti, mentre la toscana fatica con la filippina Ayala e chiude 2-7-1.
7: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Meteo.
8: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
9: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari. Il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la Premier Meloni, per la quale scrive sul suo social: serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese. Un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016. Determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
10: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
9: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. News.
9: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
11: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
9: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri Tajani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
10: Sara Funaro, sindaca di Firenze, la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri. Al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Chiudono l'indice di gradimento i presidenti di Molise, Liguria e Lazio, Marco Bucci, Francesco Roberti e Francesco Rocca.
9: Chiusura di seduta in leggero rialzo per la borsa di Milano. A fine seduta Piazza Affari guadagna circa un quarto di punto, spread BTP Bund stabile a quota 77. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonino Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandesi in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022.
12: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
9: Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump, in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. Intanto inizia a delinearsi il quadro del programma dei quarti di finale dei campionati del mondo, stasera alle 21, super sfida, il derby iberico, Spagna-Portogallo. Jenny De Gaetano.
13: Mentre impazzano sui social i meme più ironici, spietati nei confronti del Brasile, da Carlo Ancelotti a Vinicius, passando per Neymar, i campionati del mondo mettono in copertina una sfida super, con tutte le caratteristiche di una finale, e dall'altra parte un bel po' di polemiche e veleni. Il dio del pallone benedice Spagna-Portogallo di fronte alle 21 a Dallas, jet set per campioni. Il 18enne Lamine Yamal davanti al 41enne Cristiano Ronaldo per sapere come si fa. L'altra faccia fascia del torneo, iridato invece è quella della bufera Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti che stanotte alle due italiane a Seattle giocherà regolarmente contro il Belgio dopo la revoca della squalifica in seguito all'espulsione con la Bosnia, nonostante il regolamento in caso di rosso diretto preveda un turno di stop senza appello. Compromessa la credibilità del mondiale, attacca la UEFA. Duro il j'accuse del neo presidente della FIGC Malagò. Inutile ce lo raccontiamo, questa scelta ha un sapore politico ed è un precedente pericolosissimo.
12: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
9: Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano De Minaur, 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
2: Meteo.
8: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News.
9: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari. E il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la premier Meloni, per la quale, scrive sul suo social, serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi

0: 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel cuneese. Un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016. Determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
2: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 20. E 30 minuti.
2: News.
4: Ancora una buona serata. Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun. La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prevot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso alla decisione attesa nelle prossime ore.
5: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e ha definito la decisione profondamente deludente.
4: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio, definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
5: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Saidighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
4: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna.

0: Mentre lo vistava nei cassetti della reception, l'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
1: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma Lido dal 2 all'11 settembre, l'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
0: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori otto anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Ayala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Il corsivo a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
3: Il piccolo scisma. Non è la prima volta che la fraternità sacerdotale San Pio X, fondata da Marcel Lefebvre nel 1970, sfida l'autorità di un papa. Lo aveva già fatto anche 38 anni fa, consacrando quattro vescovi immediatamente scomunicati dal Vaticano. Tuttavia, in quella circostanza, diversamente da quanto era avvenuto in passato per altri scismi, l'atteggiamento dei vertici della Chiesa cattolica fu molto meno drastico, dando in generale la netta sensazione di non voler approfondire troppo il solco che la divideva dal nuovo movimento tradizionalista lefebriano. Anzi, nel 2009 Papa Ratzinger aveva addirittura revocato la scomunica. D'altra parte, si trattava di un tentativo di contestare certi principi del Concilio Vaticano II che, in fondo, aveva trovato ben pochi proseliti, restando in definitiva un fenomeno assolutamente marginale. E poi, in fin dei conti, la sua pretesa di continuare la celebrazione della messa in latino era già stata accolta dal pontefice tedesco, consentendo a tutti quei fedeli che avessero voluto praticare ancora quel tipo di liturgia, risalente al messale tridentino di Pio V del 1570, di farlo tranquillamente. Insomma, nulla di neanche lontanamente paragonabile ai grandi scismi dei secoli andati. Viene pertanto adesso da domandarsi quali mai possono essere state le ragioni che hanno spinto la fraternità a rimettere nuovamente in discussione l'autorità del pontefice romano. Tra l'altro, sul soglio di Pietro non c'è più nemmeno il determinato e coriaceo Mario Bergoglio, ma il prudente Robert Prevost, che infatti non ha risposto subito con la scomunica per chi minacciava il primato pontificio, esortando invece gli insubordinati sacerdoti di Econ a considerare bene la gravità del loro atto prima di portarlo incautamente a termine. Che significato ha quello di voler consacrare altri quattro vescovi in un momento in cui, tra l'altro, ai seguaci di Marcel Lefebvre non erano certo preclusi i loro rituali, le loro vesti talari e persino le critiche più aperte alle tesi del Concilio Vaticano II? Forse a muovere questa sorta di quasi irrilevante ribellione è stata la stessa marginalità del movimento di Econ, che ha probabilmente avvertito il bisogno di ritagliarsi un sia pur fuggente attimo di visibilità, come spesso capita a molte minoranze settarie. In conclusione, lo scisma lefebriano, con la sua sfida alla volontà della Chiesa cattolica di rimanere un aperto terreno di confronto sui problemi del nostro tempo, va ad inserirsi in quel confuso scenario ideologico con il quale, purtroppo, ci siamo ormai abituati a rapportarci quotidianamente. Uno scenario che, dalle dispute politiche a quelle scientifiche o religiose, pullula di minoranze che vogliono ad ogni costo imporre la propria alterità, la propria verità e la propria presunta superiorità culturale.
4: Meteo. La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: La rassegna stampa.
5: È lunedì 6 luglio, buona giornata, buon inizio settimana da Paolo Sergio. Ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi c'è tanta politica estera sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, con ancora una volta i rapporti tra Donald Trump e Meloni. Non sono rapporti idilliaci, ma c'è anche la questione della commissione Covid, la reazione di Conte e anche un po' di sport. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera. Sparatoria di Trump su Meloni, questo è il titolo di apertura. Oltre ogni limite, dopo lo scontro sulle foto, un meme, serve un ordine restrittivo. E poi l'occhiello: Putin minaccia la Polonia, domani il vertice NATO in Turchia, l'Italia rispetteremo gli impegni. Di spalla a Conte, sfido chi mi accusa sul Covid, è solo fango. L'ex premier, c'è l'editoriale a firma di Sabino Cassese, i diritti e la carta inattuata, la Costituzione al centro della pagina, lo sport, il sorriso di Leclerc, un guasto ferma Kimi, il ferrarista vince a Silverstone, Hamilton terzo nel Gran Premio di casa sua, questo lo aggiungo io, e poi atletica, così ho battuto il record di mamma, la figlia Larissa supera Fiona May. Al centro della pagina c'è anche spazio per la cronaca, l'accoltellatore, mi sono divertito, se esco lo rifaccio, Milano le parole dopo l'arresto. Di taglio più basso, Donald chiama la squalifica, scompare mondiale, parla con Infantino, e poi Grazia Balogun, l'attaccante americano sarà in campo. Ci spostiamo su Repubblica, anche qui l'apertura: Trump shock su Meloni, ordine restrittivo, il virgolettato, il presidente americano posta sui social una foto con la premier per un nuovo attacco, domani vertice NATO, il Cremlino Varsavia, gli alleati aiutano Kiev a colpirci, l'editoriale di Paolo Galimberti, sopravvivenza di una difesa. E poi sempre in primo piano anche lo sport, la Formula 1, Ferrari, Leclerc, Re d'Italia, un guasto ferma la corsa di Kimi. Al centro della pagina il caso, finiti gli sconti e il diesel torna oltre i 2 euro. C'è poi la sentenza sessista, battaglia vinta per tutte le donne, il titolo dell'articolo firma di Alessio Gemma. Andiamo sulla Stampa: Meloni, Trump oltre i limiti, anche qui apertura simile ai precedenti due quotidiani, il Corriere della Sera e a Repubblica. Nuove tensioni tra Italia e Stati Uniti alla vigilia dell'incontro dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Il presidente americano su Truth, ordine restrittivo alla premier, vuole evitare foto al vertice della NATO, Putin minaccia la Polonia, producete droni per Kiev, preoccupatevi della vostra sicurezza. Anche qui al centro della pagina c'è Leclerc, il ruggito di Leclerc, il titolo, e poi l'occhiello, il ferrarista trionfa, il Brasile è fuori dal mondiale, e la notizia naturalmente riferita al mondiale di calcio. E poi la campagna, Stefania Auci, Lampedusa è sola, merita Dani il Nobel per la pace. C'è l'editoriale, il commento, se lo zar è sempre più isolato, di Anna Zafesova. E poi al centro della pagina, gli anziani e la vergogna, RSA Piemonte, 11.000 in attesa, la regione punta sul sostegno a casa. Andiamo sul Messaggero, l'apertura in alto, fondo sovrano, Casa Bianca, l'America celebra i 250 anni dell'Independence Day, le mosse sull'intelligenza artificiale del governo italiano, e poi Trump, il virgolettato, siamo più ricchi e forti di sempre, prepara il dividendo tech per gli americani. Anche qui l'editoriale di Giuseppe Vegas, la frontiera predittiva che cambia i mercati. Al centro della pagina la minaccia di Mosca a Polonia e NATO, alla vigilia del vertice Peskov attacca Varsavia, droni a Kiev, sappiamo dove li producete. Poi Crosetto, spese alla difesa, non alternative alla sanità. C'è poi spazio anche per lo sport, in questo caso ci si concentra sull'atletica, Larissa salto oltre Fiona e il record resta in famiglia, Iapichino abbatte il record del 1998 di mamma May. Andiamo sul Resto del Carlino, l'apertura: Mosca minaccia la Polonia, Crosetto investe in difesa, il Cremlino, Varsavia pensi alla sua sicurezza, gli alleati NATO premono, più spese militari, l'elogio di Trump all'amico Erdogan per il vertice di Ankara, un messaggio per Europa e Israele. Israele, e anche qui e poi il titolo dedicato a Larisa Iapichino, mamma mia, è tutto un programma naturalmente, questo titolo a caratteri cubitali con tanto di foto dell'assalto. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina: morti nascosti, vaccini gonfiati, dati taroccati, regioni impunite, commissioni Covid 1, cosa copre la destra con le bufale su Conte Arcuri. Ci sono le immagini dei quattro governatori di Lombardia, Veneto, Liguria e Sicilia. All'epoca la bicamerale ignora le gravi responsabilità delle giunte di destra, appunto in Lombardia, Veneto, Liguria e Sicilia, Fratelli d'Italia controfatto e giudici colpevoli di aver prosciolto l'ex premier. E poi il Fatto Economico, autonomia, ecco perché Calderoli genera disastri, questo è l'altro titolo. In alto poi Putin avvisa Varsavia e chiama Trump che vuole contratti NATO. La Verità, il gambiano accoltellatore, appena esco lo rifaccio. Oggi l'interrogatorio con i PM, la vittima migliora, lei con la confessione sciocca agli agenti dell'Africano che ha colpito a caso e quasi ucciso un uomo a Milano. Mi sono divertito, il GIP conferma il pericolo di reiterazione del reato, Salvini mai più fuori di galera. Notizia che ritroviamo anche sul Giornale, lo schiaffo del gambiano ai tifosi del buonismo: mi sono divertito, esco e accoltello ancora, il virgolettato, allarme e sicurezza, così come Libero, ci accoltellano e si divertono. Le frasi shock dopo l'attacco a Milano dell'aggressore di origine gambiana, uno spasso lo riferei, altro regalo dell'immigrazione, dopo il marocchino che rideva, l'Italia uccisa in un incidente. Il secolo d'Italia, ora sbarcano i turisti, boom di visitatori in Italia, migranti in ulteriore calo, il cambio di rotta e nei numeri. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, in alto governance poll, sindaci, Funaro supera Fioravanti, regioni De Caro davanti a Stefani, Manfredi a Napoli al terzo posto, Gualtieri di Roma scala 48 posizioni, Fredriga terzo tra i governatori. Al centro della pagina poi spese agevolate più 6% nei modelli 7-30, le dichiarazioni dei redditi, l'analisi a campagna in corso, modelli fai da te più 10% a fine giugno. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 20 e 46 minuti.
2: News.
7: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina, tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
8: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
7: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
9: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata Stata d'Italia e quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri, al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
7: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
4: Meteo. Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 6 luglio, Santa Maria Goretti, il sole sorge a Roma alle 5.38 e tramonta alle 20.47. A Milano sorge invece alle 5.40 e tramonta alle 21.14. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1785, a 9 anni dalla dichiarazione di indipendenza, il Congresso stabilisce che gli Stati Uniti debbano dotarsi di una moneta propria. La scelta cade sul dollaro, il cui nome riprende quello del doleras, moneta d'argento utilizzata nelle colonie spagnole. Viene scelto per tutte le banconote il caratteristico colore verde e un simbolo composto da due linee verticali, simboleggianti le colonne di Ercole, avvolte da un nastro a forma di S. Nel 1885, Louis Pasteur testa con successo il suo vaccino contro la rabbia. Nel 1919, il dirigibile britannico R-34 atterra a New York, completando la prima traversata dell'Oceano Atlantico con questo mezzo. Nel 1957 avviene il primo incontro tra John Lennon e Paul McCartney a Liverpool, durante le prove dei Quarrymen, che erano allora il gruppo guidato da Lennon. Nel 1984 esce ufficialmente in Italia il film C'era una volta in America, di Sergio Leone. Compie oggi 79 anni l'attore e regista newyorkese Sylvester Stallone, icona dei film d'azione degli anni 80 e 90. Suoi sono infatti due dei personaggi che hanno segnato la storia di questo filone cinematografico, e stiamo parlando di Rocky Balboa e di John Rambo. Nato in una famiglia di origine pugliese, Stallone vive un'infanzia di povertà e disagio, fino a che riesce ad iscriversi ad un corso di arte drammatica. È l'inizio di un sogno che lo porterà, nel 1976, ad interpretare il film Rocky, che gli varrà la nomination agli Oscar come miglior attore protagonista, proiettandolo tra le star di Hollywood. Nel 2016 vincerà il Golden Globe come migliore attore non protagonista, con la pellicola da lui stesso diretta Creed, nato per combattere, in cui torna a rivestire i mitici panni di Rocky Balboa. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani. La rassegna stampa.
5: Lunedì 6 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra carrellata delle prime pagine di quotidiani regionali, di alcuni dei quotidiani regionali oggi in edicola, partendo dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura è un virgolettato: io e Moratti a fianco di Cottarelli verso le comunali. L'ex sindaco disponibile alla sicurezza, meglio un centrodestra unito, ma Forza Italia può andare da sola. Le parole di Gabriele Albertini apre al tridente guidato dall'economista. Con Lupi e Sardone non si vince, questa l'apertura. E poi le altre notizie, un anno al voto, serva a superare lo stallo uffici dell'urbanistica, il virgolettato di Leo di Assimprendil. E poi al centro della pagina c'è un fotogramma, la lotta di Gerardo in bilico tra vita e morte, caso San Siro, da Cabobo a Saldilli, torna l'incubo Agguati, di spalla la lettera, troppe utopie regressive, la Milano futura, guardi avanti, l'articolo a firma di Luciano di Fasano. E poi al centro della pagina saldi, partenza sprint, acquisti online in caro, la stagione degli sconti, avvio favorevole, questo il titolo il titolo appunto di economia. Di taglio più basso poi le promozioni, turisti in fila alla Rinascente, 40.000 ingressi. Ci spostiamo adesso, restiamo a Milano, l'edizione Milano del Giornale, l'apertura, Saidilli, 7 giorni da fantasma nella città delle 1000 telecamere, l'agguato di via Capecelatro, il gambiano oggi interrogato dal GIP si è mosso senza lasciare tracce, il giallo della rogatoria per un accoltellamento a Liz. E poi il centro della pagina, Forza Italia sulla sicurezza, reprimere non basta, il capo delegazione azzurro in regione, Comazzi pronti a scendere in piazza, i Maranza vanno educati. C'è l'intervista al centro della pagina, se fossi sindaco vorrei una Milano meno volgare, Cocchi Ponzoni a ruota libera, dallo stadio alla sicurezza, dai giovani alla cultura, così appunto l'edizione Milano del Giornale. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina è l'ora del tram, partono i lavori alla fiera di Brescia, alla posa della prima pietra il ministro Salvini. E poi la città del futuro sarà più green, dalla stazione al ring, la mappatura del verde che verrà. Al centro della pagina, cade nel canale, muore il corpo trascinato per un chilometro, un malore all'origine della tragedia di Rovato. E ancora coste di Sant'Eusebio, 42 multe e un sequestro, controlli straordinari della stradale. Andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, al centro della pagina, dai migranti in un anno, tributi per 30 milioni in più, i dati della Fondazione Leone Moressa, 339 milioni il gettito del 2025. E poi di taglio più basso, a San Caduto non sapeva nuotare. Andiamo in Piemonte, Valle d'Aosta, nel nord-ovest, ci spostiamo, edizione La Stampa di appunto Piemonte e Valle d'Aosta, padre e zio annegati nel fiume per salvare la loro bimba di 6 anni, questo è il titolo principale. La tragedia a Romagnano Sesia ripropone il tema delle insidie dei corsi d'acqua d'estate, la piccola portata arriva da un altro parente, pur non sapendo nuotare bene i familiari non hanno esitato a tuffarsi. E poi ancora il caso Ossola, rubata in chiesa la corona da 30.000 euro. Al centro della pagina Piemonte, un set da 62 milioni, il bilancio di Film Commission è in otto. E i nuovi appuntamenti. Di spalla poi Valle d'Aosta, traffico in tilt per il rientro, 8 chilometri di coda sull'autostrada A5. Ce ne andiamo anche in Liguria, in questo caso in Liguria di Ponente, con l'edizione della Stampa, la morsa del caldo non dà tregua in tutta la Liguria, allerta incendi, torna quindi l'emergenza caldo, la rete delle scorte idriche regge ma i corsi d'acqua sono all'asciutto, vietato accendere fuochi, temperature oltre i 33 gradi, soprattutto nelle valli dell'entroterra, quella del mare supera i 26 gradi. E poi da Taggia, fogne rotte, stop e bagni, comune chiede risarcimento, da Imperia caos, ufficio immigrazione la denuncia di un egiziano. A Savona sbarcati 85 migranti e la fotonotizia, una 30 Fiorentina andranno a Imperia e La Spezia. Ce ne andiamo adesso invece nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, il turismo record in Veneto sulla vetta d'Europa, l'Italia batte Spagna e Grecia, la regione prima per camere occupate, e ancora l'assalto alle spiagge dalla Sardegna nord-est, divieti contro i bagnanti. Al centro della pagina, bimba soffoca, salvata da due vigili a Venezia, la piccola 2 anni stava mangiando il melone per strada, di spalla regione commercio, le categorie stoppano la riforma. Andiamo anche a dare uno sguardo all'apertura del Mattino di Padova, pronti alla fusione 5 comuni, questo è il titolo principale, unire Carmignano, Fontaniva, Gran Torto, San Pietro in Gù e Gazzo, municipio da 28.000 abitanti. La regione, c'è un vantaggio economico di 44 milioni, pronti all'ascolto di sindaci e cittadini. Ci spostiamo adesso in Emilia Romagna, il resto del Carlino, edizione Bologna, droga, ora la prova a 12 anni, la tossicologa del Borrello, Bologna prima per consumi, dati molto allarmanti, specialmente per i giovani. Al centro della pagina poi le aziende invecchiano, ricambi difficili, ricambio difficile, i dati della Camera di Commercio, un imprenditore su 2 ha tra i 50 e i 69 anni. Ci spostiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, ultimo simbolo del metodo Roma, disagi nel deflusso, l'evento da record a Tor Vergata, il bilancio positivo di Gualtieri, pianificazione, grande collaborazione tra tutti gli attori coinvolti. E poi paura, un cavallo su Ponte Cavour stremato dall'afa è caduto a terra, vergogna Botticelli, il proprietario è solo scivolato. Un sguardo anche all'edizione Roma del Corriere della Sera, ma la movida è sicurezza, dal prossimo weekend in centro i primi 60 tutor, da giovedì via al piano Roma notte con i nuovi steward, da Trastevere a San Lorenzo copriranno le zone con più locali. Uno sguardo anche al Mattino di Napoli, al centro della pagina America's Cup, Napoli vince con l'accoglienza di qualità, Cannavaro stregato dalle vele in regata su Luna Rossa. E poi le parole shock della PM, sesso normale per l'uomo, vincere un po' di resistenza, il caso a Benevento, la CEDU, motivazioni sessiste e stereotipate, Strasburgo condanna l'Italia per le espressioni utilizzate in tribunale, la vittima, battaglia vinta per tutte le donne. Così le prime pagine dei principali quotidiani, alcuni dei principali quotidiani regionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Sono le 21.
2: News.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Apriamo con la cronaca. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso, è stato preso in consegna dalla Polizia di Stato. Era fuggito subito dopo aver ferito la vittima, che era stata portata in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato poi operato nella notte, ma non ce l'ha fatta.
10: È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice nell'Alta Langa in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo alla guida del mezzo, in un noccioleto di sua proprietà in regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza da Corte Emilia e con un elicottero del 118 partito da Torino. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.
11: La medaglia di bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, Antonio Pizzolato, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale di Trapani. Con Pizzolato sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con lui quella notte: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio 2022.
10: Gli esteri, la NATO cambia pelle e punta su un ruolo sempre più centrale dell'Europa nella difesa. Alla vigilia del summit di Ankara, il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, ha spiegato che il modello degli ultimi anni non era sostenibile, ribadendo la necessità di riequilibrare il peso tra Stati Uniti ed Europa, perché, ha specificato, Stato. Non è sostenibile che la zona più ricca del mondo sia così eccessivamente dipendente dagli Stati Uniti. Pur riconoscendo sul fronte delle spese militari il peso dell'amministrazione Trump, è merito suo se Italia e Spagna spendono di più. Poi sul conflitto russo-ucraino aggiunge: Putin è sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev.
11: Mondiale di calcio nella bufera dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia degli ottavi Stati Uniti-Belgio, a quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino. A sollevare i primi dubbi sulla natura di questo contatto era stato il New York Times, poi è arrivata la conferma dello stesso presidente americano. Quello non era un fallo, ha detto Trump durante una conferenza stampa della Casa Bianca, mettendo poi nel mirino l'arbitro, definito un po' sospetto. Quindi l'ammissione: sì, ho chiesto una revisione alla FIFA, ho parlato con Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa, protesta il governo belga mentre la federazione presenta ricorso. L'Unione Europea denuncia una strumentalizzazione dello sport a fini politici.
10: Non solo polemiche, continuano le emozioni e i sogni mondiali, arrivati agli ottavi di finale. Si parte alle 21 con la sfida tutta iberica tra Spagna e Portogallo. Sia la Roja che la Seleção cercano l'importantissimo passo per i quarti di finale con una partita che promette scintille. Durante la notte italiana poi sarà la volta del match tra i padroni di casa degli Stati Uniti contro la nazionale del Belgio. E continua il sogno del tennis azzurro con Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, che accedono ai quarti di Wimbledon. Il romano supera i 3-7 de Minaur dopo le maratone dei turni precedenti, mentre la toscana fatica con la filippina Ayala e chiude 2-7-1.
11: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 21 e 4 minuti.
2: News.
7: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina, tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
8: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
7: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano. Parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
9: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri. Al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Chiudono l'indice di gradimento i presidenti di Molise, Liguria e Lazio, Marco Bucci, Francesco Roberti e Francesco Rocca.
7: Chiusura di seduta, il leggero rialzo per la borsa di Milano. A fine seduta Piazza Affari guadagna circa un quarto di punto, spread BTP Bund stabile a quota 77. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonino Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022.
12: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
7: Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump, in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. Intanto inizia a delinearsi il quadro del programma dei quarti di finale dei campionati del mondo, stasera alle 21, super sfida, il derby iberico, Spagna-Portogallo. Jenny De Gaetano.
13: Mentre impazzano sui social i meme più ironici, spietati nei confronti del Brasile, da Carlo Ancelotti a Vinicius, passando per Neymar, i campionati del mondo mettono in copertina una sfida super, con tutte le caratteristiche di una finale, e dall'altra parte un bel po' di polemiche e veleni. Il dio del pallone benedice Spagna-Portogallo di fronte alle 21 a Dallas, jet set per campioni. Il 18enne Lamin Yamal davanti al 41enne Cristiano Ronaldo per sapere come si fa. L'altra faccia del torneo iridato invece è quella della bufera Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti che stanotte alle due italiane a Seattle giocherà regolarmente contro il Belgio dopo la revoca della squalifica in seguito all'espulsione con la Bosnia, nonostante il regolamento in caso di rosso diretto preveda un turno di stop senza appello. Compromessa la credibilità del mondiale, attacca la UEFA. Duro il j'accuse del neo presidente della FIGC Malagò. Inutile ce lo raccontiamo, questa scelta ha un sapore politico ed è un precedente pericolosissimo.
12: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
7: Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano De Minaur, 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
14: Viabilità. Diverse criticità in questi minuti attorno a Milano per un incidente. Ci sono più di 10 km di code in tangenziale ovest da Vigentina a Corsico, direzione Laghi. Per un altro incidente, code in tangenziale est da Cascina Gobba a Sesto San Giovanni verso Monza e a seguire nord fino a Monza, direzione Fiera. Code inoltre in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino. Ancora per un incidente, code sulla Milano Meda da Cormano a Varedo verso Como. In A1 per un incidente, circa 2 km di code all'altezza dello svincolo di Modena Sud verso Napoli. In A14 lunghe code da Borgo Panigale all'allacciamento con l'A1. Sul tratto toscano dell'A1 code per un incidente tra Firenze Sud e Incisa verso Milano. In zona code anche sulla Firenze Pisa-Livorno tra Lastrassigna e Scandicci in ambo i sensi. A nord di Roma traffico bloccato in A1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Milano con code da Roma Nord a Ponzano Romano. A sud di Roma code sulla via Appia da Ciampino a Marino. In Campania, traffico congestionato a Salerno al nudo di Fratte con circa 10 km di code in A2 fino a Fratte da Ponte Cagnano verso Fisciano e da Lancusi verso Reggio Calabria. Code anche in A3 da Fratte a Salerno Centro in ambo i sensi e in tangenziale di Salerno da Mariconda verso Fratte. Più a sud circa 10 km di code in A2 per un incidente tra Contursi e Veboli verso Fisciano.
2: Il corsivo. A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
3: Il piccolo scisma. Non è la prima volta che la fraternità sacerdotale San Pio X, fondata da Marcel Lefebvre nel 1970, sfida l'autorità di un papa. Lo aveva già fatto anche 38 anni fa, consacrando 4 vescovi immediatamente scomunicati dal Vaticano. Tuttavia, in quella circostanza, diversamente da quanto era avvenuto in passato per altri scismi, l'atteggiamento dei vertici della Chiesa cattolica fu molto meno drastico, dando in generale la netta sensazione di non voler approfondire troppo il solco che la divideva dal nuovo movimento tradizionalista lefebriano. Anzi, nel 2009 Papa Ratzinger aveva addirittura revocato la scomunica. D'altra parte si trattava di un tentativo di contestare certi principi del Concilio Vaticano II che, in fondo, aveva trovato ben pochi proseliti, restando in definitiva un fenomeno assolutamente marginale. E poi, in fin dei conti, la sua pretesa di continuare la celebrazione della messa in latino era già stata accolta dal pontefice tedesco, consentendo a tutti quei fedeli che avessero voluto praticare ancora quel tipo di liturgia, risalente al messale tridentino di Pio V del 1570, di farlo tranquillamente. Insomma, nulla di neanche lontanamente paragonabile ai grandi scismi dei secoli andati. Viene pertanto adesso da domandarsi quali mai possono essere state le ragioni che hanno spinto la fraternità a rimettere nuovamente in discussione l'autorità del pontefice romano. Tra l'altro, sul soglio di Pietro non c'è più nemmeno il determinato e coriaceo Mario Bergoglio, ma il prudente Robert Prevost, che infatti non ha risposto subito con la scomunica per chi minacciava il primato pontificio, esortando invece gli insubordinati sacerdoti di Econ a considerare bene la gravità del loro atto prima di portarlo incautamente a termine. Che significato ha quello di voler consacrare altri 4 vescovi in un momento in cui, tra l'altro, ai seguaci di Marcel Lefebvre non erano certo preclusi i loro rituali, le loro vesti talari e persino le critiche più aperte alle tesi del Concilio Vaticano II? Forse a muovere questa sorta di quasi irrilevante ribellione è stata la stessa marginalità del movimento di Econ, che ha probabilmente avvertito il bisogno di ritagliarsi un sia pur fuggente attimo di visibilità, come spesso capita a molte minoranze settarie. In conclusione, lo scisma lefebriano, con la sua sfida alla volontà della Chiesa cattolica di rimanere un aperto terreno di confronto sui problemi del nostro tempo, va ad inserirsi in quel confuso scenario ideologico con il quale, purtroppo, ci siamo ormai abituati a rapportarci quotidianamente. Uno scenario che, dalle dispute politiche a quelle scientifiche o religiose, pullula di minoranze che vogliono ad ogni costo imporre la propria alterità, la propria verità e la propria presunta superiorità culturale.
4: Meteo. La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: La rassegna stampa.
14: È lunedì 6 luglio, buona giornata, buon inizio settimana da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi c'è tanta politica estera sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, con ancora una volta i rapporti tra Donald Trump e Meloni, non sono rapporti idilliaci, ma c'è anche la questione della commissione Covid, la reazione di Conte e anche un po' di sport. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera. Sparatoria di Trump su Meloni, questo è il titolo di apertura. Oltre ogni limite, dopo lo scontro sulle foto, un meme, serve un ordine restrittivo. E poi l'occhiello: Putin minaccia la Polonia, domani il vertice in Turchia, all'Italia rispetteremo gli impegni. Di spalla Conte: sfido chi mi accusa sul Covid, è solo fango. L'ex premier, c'è l'editoriale a firma di Sabino Cassese, i diritti e la carta inattuata, la Costituzione al centro della pagina, lo sport, il sorriso di Leclerc, un guasto ferma Kimi, il ferrarista vince a Silverstone, Hamilton terzo nel Gran Premio di casa sua, questo lo aggiungo io. E poi atletica, così ho battuto il record di mamma, la figlia Larissa supera Fiona May. Al centro della pagina c'è anche spazio per la cronaca, l'accoltellatore: mi sono divertito, se esco lo rifaccio, a Milano le parole dopo l'arresto. Di taglio più basso, Donald chiama la squalifica, scompare mondiale, parla con Infantino. E poi Grazia Balogun, l'attaccante americano, sarà
5: in campo. Ci spostiamo su Repubblica, anche qui l'apertura: Trump shock su Meloni, ordine restrittivo, il virgolettato, il presidente americano posta sui social una foto con la premier per un nuovo attacco. Domani vertice NATO, il Cremlino Varsavia, gli alleati aiutano Kiev a colpirci. L'editoriale di Paolo Galimberti, sopravvivenza di una difesa. E poi sempre in primo piano anche lo sport, la Formula 1, Ferrari, Leclerc, Re d'Italia, un guasto ferma la corsa di Kimi. Al centro della pagina il caso, finiti gli sconti e il diesel torna oltre i 2 euro. C'è poi la sentenza sessista, battaglia vinta per tutte le donne, il titolo dell'articolo firma di Alessio Gemma. Andiamo sulla Stampa: Meloni, Trump oltre i limiti, anche qui apertura simile ai precedenti 2 quotidiani, il Corriere della Sera e Repubblica. Nuove tensioni tra Italia e Stati Uniti alla vigilia dell'incontro dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Il presidente americano su Truth, ordine restrittivo alla premier, vuole evitare foto al vertice della NATO. Putin minaccia la Polonia, producete droni per Kiev, preoccupatevi della vostra sicurezza. Anche qui al centro della pagina c'è Leclerc, il ruggito di Leclerc, il titolo, e poi l'occhiello, il ferrarista trionfa, il Brasile fuori dal mondiale, e la notizia naturalmente riferita al mondiale di calcio. E poi la campagna, Stefania Auci, Lampedusa è sola, merita Dani il Nobel per la pace. C'è l'editoriale, il commento, se lo zar è sempre più isolato, di Anna Zafesova. E poi al centro della pagina, gli anziani e la vergogna, RSA Piemonte, 11.000 in attesa, la regione punta sul sostegno a casa. Andiamo sul Messaggero, l'apertura in alto, fondo sovrano, Casa Bianca, l'America celebra i 250 anni dell'Independence Day, le mosse sull'intelligenza artificiale del governo italiano. E poi Trump, il virgolettato, siamo più ricchi e forti di sempre, prepara il dividendo tech per gli americani. Anche qui l'editoriale di Giuseppe Vegas, la frontiera predittiva che cambia i mercati. Al centro della pagina la minaccia di Mosca a Polonia e NATO, alla vigilia del vertice Peskov attacca Varsavia, droni a Kiev, sappiamo dove li producete. Poi Crosetto, spese alla difesa, non alternative alla sanità. C'è poi spazio anche per lo sport, in questo caso ci si concentra sull'atletica. Larissa salto oltre Fiona, il record resta in famiglia, Iapichino abbatte il record del 1998 di mamma May. Andiamo sul Resto del Carlino, l'apertura, Mosca minaccia la Polonia, Crosetto investe in difesa, il Cremlino, Varsavia pensi alla sua sicurezza, gli alleati NATO premono più spese militari, l'elogio di Trump all'amico Erdogan per il vertice di Ankara, un messaggio per Europa e Israele. Anche qui e poi il titolo dedicato a Larissa Iapichino, mamma mia, è tutto un programma naturalmente, questo titolo a caratteri cubitali con tanto di foto dell'assalto. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina, morti nascosti, vaccini gonfiati, dati taroccati, regioni impunite, commissioni Covid, cosa copre la destra con le bufale su Conte e Arcuri. Ci sono le immagini dei 4 governatori di Lombardia, Veneto, Liguria e Sicilia. All'epoca la bicamerale ignora le gravi responsabilità delle giunte di destra, appunto in Lombardia, Veneto, Liguria e Sicilia, Fratelli d'Italia contro Fatto e giudici colpevoli di aver prosciolto l'ex premier. E poi il Fatto Economico, autonomia, ecco perché Calderoli genera disastri, questo è l'altro titolo. In alto poi Putin avvisa Varsavia e chiama Trump che vuole contratti NATO. La verità, il gambiano accoltellatore, appena esco lo rifaccio, oggi l'interrogatorio con i PM, la vittima migliora, lei con la confessione shock agli agenti dell'Africano che ha colpito a caso e quasi ucciso un uomo a Milano, mi sono divertito, il GIP conferma il pericolo di reiterazione del reato, Salvini mai più fuori di galera. Notizia che ritroviamo anche sul Giornale, lo schiaffo del gambiano ai tifosi del buonismo, mi sono divertito, esco e accoltello ancora, il virgolettato, allarme e sicurezza, così come Libero, ci accoltellano e si divertono. Le frasi shock dopo l'attacco a Milano dell'aggressore di origine gambiana, uno spasso, lo riferei, altro regalo dell'immigrazione, dopo il marocchino che rideva l'Italia uccisa in un incidente. Nel secolo d'Italia, ora sbarcano i turisti, boom di visitatori in Italia, migranti in ulteriore calo, il cambio di rotta e nei numeri. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, in alto governance poll, sindaci Funaro supera Fioravanti, regioni De Caro davanti a Stefani, Manfredi a Napoli al terzo posto, Gualtieri di Roma scala 48 posizioni, Fredriga terzo tra i governatori. Al centro della pagina poi spese agevolate più 6% nei modelli 7 e 30, le dichiarazioni dei redditi, l'analisi a campagna in corso, modelli fai da te più 10% a fine giugno. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
15: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 21 e 23 minuti.
15: News.
7: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari. E il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la premier Meloni, per la quale scrive sul suo social: serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese. Un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016. Determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
9: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
7: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
15: Meteo.
4: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
15: Viabilità.
14: Diverse criticità in questi minuti attorno a Milano. Per un incidente ci sono più di 10 km di code in tangenziale ovest da Vigentina a Corsico, direzione Laghi. Per un altro incidente, code in tangenziale est da Cascina Gobba a Sesto San Giovanni verso Monza e a seguire in nord fino a Monza, direzione Fiera. Code inoltre in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino. Ancora per un incidente, code sulla Milano Meda da Cormano a Varedo verso Como. In A1 per un incidente, circa 2 km di code all'altezza dello svincolo di Modena Sud verso Napoli. In A14 lunghe code da Borgo Panigale all'allacciamento con l'A1. Sul tratto toscano dell'A1 code per un incidente tra Firenze Sud e Incisa verso Milano. In zona code anche sulla Firenze Pisa-Livorno tra Lastrassigna e Scandicci in ambo i sensi. A nord di Roma traffico bloccato in A1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Milano con code da Roma Nord a Ponzano Romano. A sud di Roma code sulla via Appia da Ciampino a Marino. In Campania, traffico congestionato a Salerno al nodo di Fratte con circa 10 km di code in A2 fino a Fratte da Ponte Cagnano verso Fisciano e da Lancusi verso Reggio Calabria. Code anche in A3 da Fratte a Salerno Centro in ambo i sensi e in tangenziale di Salerno da Mariconda verso Fratte. Più a sud circa 10 km di code in A2 per un incidente tra Contursi e Deboli verso Fisciano.
15: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 6 luglio, Santa Maria Goretti, il sole sorge a Roma alle 5.38 e tramonta alle 20.47. A Milano sorge invece alle 5.40 e tramonta alle 21.14. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1785, a 9 anni dalla dichiarazione di indipendenza, il Congresso stabilisce che gli Stati Uniti debbano dotarsi di una moneta propria. La scelta cade sul dollaro, il cui nome riprende quello del doleras, moneta d'argento utilizzata nelle colonie spagnole. Viene scelto per tutte le banconote il caratteristico colore verde e un simbolo composto da

0: 1944 a terra a New York, completando la prima traversata dell'Oceano Atlantico con questo mezzo. Nel 1957 avviene il primo incontro tra John Lennon e Paul McCartney a Liverpool, durante le prove dei Quarrymen, che erano allora il gruppo guidato da Lennon. Nel 1984 esce ufficialmente in Italia il film C'era una volta in America, di Sergio Leone. Compie oggi 79 anni l'attore e regista newyorkese Sylvester Stallone, icona dei film d'azione degli anni 80 e 90. Suoi sono infatti due dei personaggi che hanno segnato la storia di questo filone cinematografico, e stiamo parlando di Rocky Balboa e di John Rambo. Nato in una famiglia di origine pugliese, Stallone vive un'infanzia di povertà e disagio, fino a che riesce ad iscriversi ad un corso di arte drammatica. È l'inizio di un sogno che lo porterà, nel 1976, ad interpretare il film Rocky, che gli varrà la nomination agli Oscar come miglior attore protagonista, proiettandolo tra le star di Hollywood. Nel 2016 vincerà il Golden Globe come migliore attore non protagonista, con la pellicola da lui stesso diretta Creed, nato per combattere, in cui torna a rivestire i mitici panni di Rocky Balboa. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
2: Lunedì 6 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra carrellata delle prime pagine di quotidiani regionali, di alcuni dei quotidiani regionali oggi in edicola, partendo dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura è un virgolettato: io e Moratti a fianco di Cottarelli verso le comunali, e l'ex sindaco disponibile alla sicurezza, meglio un centrodestra unito, ma Forza Italia può andare da sola. Le parole di Gabriele Albertini apre al Tridente guidato dall'economista: con Lupi e Sardone non si vince. Questa l'apertura. E poi le altre notizie: un anno al voto, serva a superare lo stallo uffici dell'urbanistica, il virgolettato di Leo di Assimprendil. E poi al centro della pagina c'è un fotogramma, la lotta di Gerardo in bilico tra vita e morte. Caso San Siro, da Cabobo a Saldilli, torna l'incubo Agguati. Di spalla la lettera: troppe utopie regressive, la Milano futura, guardi avanti. L'articolo è firma di Luciano di Fasano. E poi al centro della pagina saldi, partenza sprint, acquisti online in calo, la stagione degli sconti, avvio favorevole. Questo il titolo di economia. Di taglio più basso poi le promozioni: turisti in fila alla Rinascente, 40.000 ingressi. Ci spostiamo adesso, restiamo a Milano, l'edizione Milano del Giornale, l'apertura: Saidilli, 7 giorni da fantasma nella città delle 1000 telecamere, l'agguato di via Capecelatro. Il gambiano, oggi interrogato dal GIP, si è mosso senza lasciare tracce, il giallo della rogatoria per un accoltellamento a Liz. E poi il centro della pagina: Forza Italia sulla sicurezza, reprimere non basta. Il capo delegazione azzurro in regione, Comazzi, pronti a scendere in piazza, i Maranza vanno educati. C'è l'intervista al centro della pagina: se fossi sindaco vorrei una Milano meno volgare. Cocchi Ponzoni, a ruota libera dallo stadio alla sicurezza, dai giovani alla cultura. Così appunto l'edizione Milano del Giornale. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina è l'ora del tram, partono i lavori alla fiera di Brescia, alla posa della prima pietra il ministro Salvini. E poi la città del futuro: sarà più green dalla stazione al ring, la mappatura del verde che verrà. Al centro della pagina: cade nel canale e muore, il corpo trascinato per un chilometro, un malore all'origine della tragedia di Rovato. E ancora coste di Sant'Eusebio, 42 multe e un sequestro, controlli straordinari della stradale. Andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, al centro della pagina: dai migranti in un anno, tributi per 30 milioni in più, i dati della Fondazione Leone Moressa, 339 milioni il gettito del 2025. E poi di taglio più basso: a San Neccaduto, non sapeva nuotare. Andiamo in Piemonte, Valle d'Aosta, nel nord-ovest, ci spostiamo, edizione La Stampa di appunto Piemonte.

0: Piemonte e Valle d'Aosta. Padre e zio annegati nel fiume per salvare la loro bimba di 6 anni, questo è il titolo principale. La tragedia a Romagnano Sesia ripropone il tema delle insidie dei corsi d'acqua d'estate. La piccola portata arriva da un altro parente, pur non sapendo nuotare bene, i familiari non hanno esitato a tuffarsi. E poi ancora il caso Ossola, rubata in chiesa la corona da 30.000 euro. Al centro della pagina Piemonte un set da 62 milioni, il bilancio di Film Commission e i nuovi appuntamenti. Di spalla poi Valle d'Aosta, traffico in tilt per il rientro, 8 km di coda sull'autostrada A5. Ce ne andiamo anche in Liguria, in questo caso in Liguria di Ponente, con l'edizione della Stampa. La morsa del caldo non dà tregua in tutta la Liguria, allerta incendi, torna quindi l'emergenza caldo, la rete delle scorte idriche regge ma i corsi d'acqua sono all'asciutto, vietato accendere fuochi, temperature oltre i 33 gradi, soprattutto nelle valli dell'entroterra, quella del mare supera i 26 gradi. E poi da Taggia, Fogne Rotte, stop e bagni, comune chiede risarcimento, da Imperia caos, ufficio immigrazione la denuncia di un egiziano. A Savona sbarcati 85 migranti e la fotonotizia, una trentina andranno a Imperia e La Spezia. Ce ne andiamo adesso invece nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, il turismo record in Veneto sulla vetta d'Europa, l'Italia batte Spagna e Grecia, la regione prima per camere occupate. E ancora l'assalto alle spiagge dalla Sardegna nord-est, divieti contro i bagnanti. Al centro della pagina bimba soffoca, salvata da due vigili a Venezia, la piccola 2 anni stava mangiando il melone per strada. Di spalla regione commercio, le categorie stoppano la riforma. Andiamo anche a dare uno sguardo all'apertura del Mattino di Padova. Pronti alla fusione 5 comuni, questo è il titolo principale, unire Carmignano, Fontaniva, Grantorto, San Pietro in Gù e Gazzo, municipio da 28.000 abitanti. La regione, c'è un vantaggio economico di 44 milioni, pronti all'ascolto di sindaci e cittadini. Ci spostiamo adesso in Emilia Romagna, il resto del Carlino, edizione Bologna. Droga, ora la prova 12 anni, la tossicologa del Borrello, Bologna prima per consumi, dati molto allarmanti, specialmente per i giovani. Al centro della pagina poi le aziende invecchiano, ricambio difficile, i dati della Camera di Commercio, un imprenditore su due ha tra i 50 e i 69 anni. Ci spostiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, ultimo simbolo del metodo Roma, disagi nel deflusso, l'evento da record a Tor Vergata, il bilancio positivo di Gualtieri, pianificazione, grande collaborazione tra tutti gli attori coinvolti. E poi paura, un cavallo su Ponte Cavour stremato dall'afa, è caduto a terra, vergogna Botticelli, il proprietario è solo scivolato. Un sguardo anche all'edizione Roma del Corriere della Sera, ma la movida è sicurezza, dal prossimo weekend in centro i primi 60 tutor, da giovedì via al piano Roma notte con i nuovi steward, da Trastevere a San Lorenzo copriranno le zone con più locali. Uno sguardo anche al Mattino di Napoli, al centro della pagina America's Cup, Napoli vince con l'accoglienza di qualità, Cannavaro stregato dalle vele in regata su Luna Rossa. E poi le parole shock della PM, sesso normale per l'uomo, vincere un po' di resistenza, il caso a Benevento, la CEDU, motivazioni sessiste stereotipate, Strasburgo condanna l'Italia per le espressioni utilizzate in tribunale, la vittima, battaglia vinta per tutte le donne. Così le prime pagine dei principali quotidiani regionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
2: Ancora una buona serata. Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun. La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso, la decisione è attesa nelle prossime ore.
3: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
2: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
3: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Sedighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
2: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
3: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma Lido dal 2 all'11 settembre, l'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
2: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Eala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
4: Meteo. La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
5: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
6: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
5: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano. Parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
7: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri. Al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
5: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. News.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Apriamo con la cronaca. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è stato preso in consegna della Polizia di Stato. Era fuggito subito dopo aver ferito la vittima, che era stata portata in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato poi operato nella notte, ma non ce l'ha fatta.
8: È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo alla guida del mezzo, in un noccioleto di sua proprietà in regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza da Corte Emilia e con un elicottero del 118 partito da Torino. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.
9: La medaglia di bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, Antonio Pizzolato, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il Tribunale di Trapani. Con Pizzolato sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con lui quella notte: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio 2022.
8: Gli esteri, la NATO cambia pelle e punta su un ruolo sempre più centrale dell'Europa nella difesa. Alla vigilia del summit di Ankara, il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, ha spiegato che il modello degli ultimi anni non era sostenibile, ribadendo la necessità di riequilibrare il peso tra Stati Uniti ed Europa perché, ha specificato, criticato. Non è sostenibile che la zona più ricca del mondo sia così eccessivamente dipendente dagli Stati Uniti. Pur riconoscendo sul fronte delle spese militari il peso dell'amministrazione Trump, è merito suo se Italia e Spagna spendono di più. Poi sul conflitto russo-ucraino aggiunge: Putin è sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev.
9: Mondiale di calcio nella bufera. Dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia degli ottavi Stati Uniti-Belgio, a quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino. A sollevare i primi dubbi sulla natura di questo contatto era stato il New York Times. Poi è arrivata la conferma dello stesso presidente americano. Quello non era un fallo, ha detto Trump durante una conferenza stampa della Casa Bianca, mettendo poi nel mirino l'arbitro, definito un po' sospetto. Quindi l'ammissione: sì, ho chiesto una revisione alla FIFA, ho parlato con Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa. Protesta il governo belga mentre la federazione presenta ricorso. L'Unione Europea denuncia una strumentalizzazione dello sport a fini politici.
8: Non solo polemiche, continuano le emozioni e i sogni mondiali arrivati agli ottavi di finale. Si parte alle 21 con la sfida tutta iberica tra Spagna e Portogallo. Sia la Roja che la Seleção cercano l'importantissimo passo per i quarti di finale con una partita che promette scintille. Durante la notte italiana poi sarà la volta del match tra i padroni di casa degli Stati Uniti contro la nazionale del Belgio. E continua il sogno del tennis azzurro con Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, che accedono ai quarti di Wimbledon. Il romano supera il 3-7 de Minaur dopo le maratone dei turni precedenti, mentre la toscana fatica con la filippina Ayala e chiude 2-7-1.
9: È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
4: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: News.
5: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno due morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di tre proprie centrali nucleari. E il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la premier Meloni, per la quale, scrive sul suo social, serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri tre amici che erano con l'olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese. Un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016. Determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
7: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
5: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 21 e 53 minuti.
1: News.
5: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
6: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
5: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri Tajani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
7: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri. Al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Chiudono l'indice di gradimento i presidenti di Molise, Liguria e Lazio, Marco Bucci, Francesco Roberti e Francesco Rocca.
5: Chiusura di seduta in leggero rialzo per la borsa di Milano. A fine seduta Piazza Affari guadagna circa un quarto di punto, spread BTP Bund stabile a quota 77. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonino Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022.
11: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
5: Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. Intanto inizia a delinearsi il quadro del programma dei quarti di finale dei campionati del mondo. Stasera alle 21, super sfida, il derby iberico, Spagna-Portogallo. Jenny De Gaetano.
12: Mentre impazzano sui social i meme più ironici, spietati nei confronti del Brasile, da Carlo Ancelotti a Vinicius, passando per Neymar, i campionati del mondo mettono in copertina una sfida super, con tutte le caratteristiche di una finale, e dall'altra parte un bel po' di polemiche e veleni. Il dio del pallone benedice Spagna-Portogallo di fronte alle 21 a Dallas, jet set per campioni. Il 18enne Lamin Yamal davanti al 41enne Cristiano Ronaldo per sapere come si fa. L'altra faccia del torneo iridato invece è quella della bufera Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti che stanotte alle 2 italiane a Seattle giocherà regolarmente contro il Belgio dopo la revoca della squalifica in seguito all'espulsione con la Bosnia, nonostante il regolamento in caso di rosso diretto preveda un turno di stop senza appello. Compromessa la credibilità del mondiale, attacca la UEFA. Duro il j'accuse del neo presidente della FIGC Malagò. Inutile ce lo raccontiamo, questa scelta ha un sapore politico ed è un precedente pericolosissimo.
11: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
5: Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano De Minaur, 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
1: Il corsivo. A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
13: Il piccolo scisma. Non è la prima volta che la fraternità sacerdotale San Pio X, fondata da Marcel Lefebvre nel 1970, sfida l'autorità di un papa. Lo aveva già fatto anche 38 anni fa, consacrando 4 vescovi immediatamente scomunicati dal Vaticano. Tuttavia, in quella circostanza, diversamente da quanto era avvenuto in passato per altri scismi, l'atteggiamento dei vertici della Chiesa cattolica fu molto meno drastico, dando in generale la netta sensazione di non voler approfondire troppo il solco che la divideva dal nuovo movimento tradizionalista lefebriano. Anzi, nel 2009 Papa Ratzinger aveva addirittura revocato la scomunica. D'altra parte, si trattava di un tentativo di contestare certi principi del Concilio Vaticano II che, in fondo, aveva trovato ben pochi proseliti, restando in definitiva un fenomeno assolutamente marginale. E poi, in fin dei conti, la sua pretesa di continuare la celebrazione della messa in latino era già stata accolta dal pontefice tedesco, consentendo a tutti quei fedeli che avessero voluto praticare ancora quel tipo di liturgia, risalente al messale tridentino di Pio V del 1570, di farlo tranquillamente. Insomma, nulla di neanche lontanamente paragonabile ai grandi scismi dei secoli andati. Viene pertanto adesso da domandarsi quali mai possono essere state le ragioni che hanno spinto la fraternità a rimettere nuovamente in discussione l'autorità del pontefice romano. Tra l'altro, sul soglio di Pietro non c'è più nemmeno il determinato e coriaceo Mario Bergoglio, ma il prudente Robert Prevost, che infatti non ha risposto subito con la scomunica per chi minacciava il primato pontificio, esortando invece gli insubordinati sacerdoti di Econ a considerare bene la gravità del loro atto prima di portarlo incautamente a termine. Che significato ha quello di voler consacrare altri 4 vescovi in un momento in cui, tra l'altro, ai seguaci di Marcel Lefebvre non erano certo preclusi i loro rituali, le loro vesti talari e persino le critiche più aperte alle tesi del Concilio Vaticano II? Forse a muovere questa sorta di quasi irrilevante ribellione è stata la stessa marginalità del movimento di Econ, che ha probabilmente avvertito il bisogno di ritagliarsi un sia pur fuggente attimo di visibilità, come spesso capita a molte minoranze settarie. In conclusione, lo scisma lefebriano, con la sua sfida alla volontà della Chiesa cattolica di rimanere un aperto terreno di confronto sui problemi del nostro tempo, va ad inserirsi in quel confuso scenario ideologico con il quale, purtroppo, ci siamo ormai abituati a rapportarci quotidianamente. Uno scenario che, dalle dispute politiche a quelle scientifiche o religiose, pullula di minoranze che vogliono ad ogni costo imporre la propria alterità, la propria verità e la propria presunta superiorità culturale.
4: Meteo. La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: La rassegna stampa.
0: È lunedì 6 luglio, buona giornata, buon inizio settimana da Paolo Sergio. Ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi c'è tanta politica estera sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, con ancora una volta i rapporti tra Donald Trump e Meloni. Non sono rapporti idilliaci, ma c'è anche la questione della commissione Covid, la reazione di Conte e anche un po' di sport. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera. Sparatoria di Trump su Meloni, questo è il titolo di apertura. Oltre ogni limite, dopo lo scontro sul le foto, un meme, serve un ordine restrittivo. E poi l'occhiello: Putin minaccia la Polonia, domani il vertice NATO in Turchia, l'Italia rispetteremo gli impegni. Di spalla Conte, sfido chi mi accusa sul Covid, è solo fango. L'ex premier, c'è l'editoriale a firma di Sabino Cassese, i diritti e la carta inattuata, la Costituzione al centro della pagina, lo sport, il sorriso di Leclerc, un guasto ferma Kimi, il ferrarista vince a Silverstone, Hamilton terzo nel Gran Premio di casa sua, questo lo aggiungo io. E poi atletica, così ho battuto il record di mamma, la figlia Larissa supera Fiona May. Al centro della pagina c'è anche spazio per la cronaca, l'accoltellatore, mi sono divertito, se esco lo rifaccio, a Milano le parole dopo l'arresto, di taglio più basso, Donald chiama la squalifica, scompare mondiale, parla con Infantino. E poi Grazia Balogun, l'attaccante americano sarà in campo. Ci spostiamo su Repubblica, anche qui l'apertura: Trump shock su Meloni, ordine restrittivo, il virgolettato, il presidente americano posta sui social una foto con la premier per un nuovo attacco, domani vertice NATO, il Cremlino Varsavia, gli alleati aiutano Kiev a colpirci, l'editoriale di Paolo Galimberti, sopravvivenza di una difesa. E poi sempre in primo piano anche lo sport, la Formula 1, Ferrari, Leclerc, Re d'Italia, un guasto ferma la corsa di Kimi. Al centro della pagina il caso, finiti gli sconti e il diesel torna oltre i 2 euro. C'è poi la sentenza sessista, battaglia vinta per tutte le donne, il titolo dell'articolo firma di Alessio Gemma. Andiamo sulla stampa: Meloni, Trump oltre i limiti, anche qui apertura simile ai precedenti due quotidiani, il Corriere della Sera e a Repubblica. Nuove tensioni tra Italia e Stati Uniti alla vigilia dell'incontro dell'Alleanza Atlantica ad Ankara, il presidente americano su Truth, ordine restrittivo alla premier, vuole evitare foto al vertice della NATO, Putin minaccia la Polonia, producete droni per Kiev, preoccupatevi della vostra sicurezza. Anche qui al centro della pagina c'è Leclerc, il ruggito di Leclerc, il titolo, e poi l'occhiello, il ferrarista trionfa, il Brasile fuori dal mondiale, e la notizia naturalmente riferita al mondiale di calcio. E poi la campagna, Stefania Auci, Lampedusa è sola, merita Dani il Nobel per la pace. C'è l'editoriale, il commento, se lo zar è sempre più isolato, di Anna Zafesova. E poi al centro della pagina, gli anziani e la vergogna, RSA Piemonte, 11.000 in attesa, la regione punta sul sostegno a casa. Andiamo sul Messaggero, l'apertura in alto, fondo sovrano, Casa Bianca, l'America celebra i 250 anni dell'Independence Day, le mosse sull'intelligenza artificiale del governo italiano. E poi Trump, il virgolettato, siamo più ricchi e forti di sempre, prepara il dividendo tech per gli americani. Anche qui l'editoriale di Giuseppe Vegas, la frontiera predittiva che cambia i mercati. Al centro della pagina la minaccia di Mosca a Polonia e NATO, alla vigilia del vertice Peskov attacca Varsavia, droni a Kiev, sappiamo dove li producete. Poi Crosetto, spese alla difesa, non alternative alla sanità. C'è poi spazio anche per lo sport, in questo caso ci si concentra Sull'atletica, Larissa salto oltre Fiona e il record resta in famiglia. Iapichino batte il record del 1998 di mamma May. Andiamo sul resto del Carlino. L'apertura, Mosca minaccia la Polonia, Crosetto investe in difesa, il Cremlino, Varsavia pensi alla sua sicurezza, gli alleati NATO premono più spese militari, l'elogio di Trump all'amico Erdogan per il vertice di Ankara, un messaggio per Europa e Israele. E anche qui poi il titolo dedicato a Larissa Iapichino, mamma mia, è tutto un programma naturalmente, questo titolo a caratteri cubitali con tanto di foto del salto. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina: morti nascosti, vaccini gonfiati, dati taroccati, regioni impunite, commissioni Covid 1, cosa copre la destra con le bufale su Conte Arcuri. Ci sono le immagini dei quattro governatori di Lombardia, Veneto, Liguria e Sicilia. All'epoca la bicamerale ignora le gravi responsabilità delle giunte di destra, appunto in Lombardia, Veneto, Liguria e Sicilia, Fratelli d'Italia contro Fatto e i giudici colpevoli di aver prosciolto l'ex premier. E poi il Fatto Economico, autonomia, ecco perché Calderoli genera disastri, questo è l'altro titolo. In alto poi Putin avvisa Varsavia e chiama Trump che vuole contratti NATO. La verità, il gambiano accoltellatore, appena esco lo rifaccio. Oggi l'interrogatorio con i PM, la vittima migliora, lei con la confessione sciocca, gli agenti dell'africano che ha colpito a caso e quasi ucciso un uomo a Milano, mi sono divertito, e la GIP conferma il pericolo di reiterazione del reato, Salvini mai più fuori di galera. Notizia che ritroviamo anche sul Giornale, lo schiaffo del gambiano ai tifosi del buonismo, mi sono divertito, esco e accoltello ancora, il virgolettato, allarme e sicurezza, così come Libero, ci accoltellano e si divertono. Le frasi shock dopo l'attacco a Milano dell'aggressore di origine gambiana, uno spasso, lo riferei, altro regalo dell'immigrazione, dopo il marocchino che rideva, l'Italia uccisa in un incidente. Il secolo d'Italia, ora sbarcano i turisti, boom di visitatori in Italia, migranti in ulteriore calo, il cambio di rotta e nei numeri. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, in alto governance poll, sindaci, Funaro supera Fioravanti, regioni De Caro davanti a Stefani, Manfredi a Napoli al terzo posto, Gualtieri di Roma scala 48 posizioni, Fredriga terzo tra i governatori. Al centro della pagina poi spese agevolate più 6% nei modelli 7-30, le dichiarazioni dei redditi, l'analisi a campagna in corso, modelli fai da te più 10% a fine giugno. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 22 e 11 minuti.
1: News.
5: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
6: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno due vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi che anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati, si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazione sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
5: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle, Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
7: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri. Al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
5: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
1: Meteo.
4: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 6 luglio, Santa Maria Goretti, il sole sorge a Roma alle 5.38 e tramonta alle 20.47. A Milano sorge invece alle 5.40 e tramonta alle 21.14. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1785, a 9 anni dalla dichiarazione di indipendenza, il Congresso stabilisce che gli Stati Uniti debbano dotarsi di una moneta propria. La scelta cade sul dollaro, il cui nome riprende quello del doleras, moneta d'argento utilizzata nelle colonie spagnole. Viene scelto per tutte le banconote il caratteristico colore verde e un simbolo composto da 2 linee verticali, simboleggianti le colonne di Ercole, avvolte da un nastro a forma di S. Nel 1885, Louis Pasteur testa con successo il suo vaccino contro la rabbia. Nel 1919, il dirigibile britannico R-34 atterra a New York, completando la prima traversata dell'Oceano Atlantico con questo mezzo. Nel 1957 avviene il primo incontro tra John Lennon e Paul McCartney a Liverpool, durante le prove dei Quarrymen, che erano allora il gruppo guidato da Lennon. Nel 1984 esce ufficialmente in Italia il film C'era una volta in America, di Sergio Leone. Compie oggi 79 anni l'attore regista newyorkese Sylvester Stallone, icona dei film d'azione degli anni 80 e 90. Suoi sono infatti 2 dei personaggi che hanno segnato la storia di questo filone cinematografico, e stiamo parlando di Rocky Balboa e di John Rambo. Nato in una famiglia di origine pugliese, Stallone vive un'infanzia di povertà e disagio, fino a che riesce ad iscriversi ad un corso di arte drammatica. È l'inizio di un sogno che lo porterà, nel 1976, ad interpretare il film Rocky, che gli varrà la nomination agli Oscar come miglior attore protagonista, proiettandolo tra le star di Hollywood. Nel 2016 vincerà il Golden Globe come migliore attore non protagonista, con la pellicola da lui stesso diretta Creed, nato per combattere, in cui torna a rivestire i mitici panni di Rocky Balboa. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani. La rassegna stampa.
0: Lunedì 6 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziarie per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra carrellata delle prime pagine di quotidiani regionali, di alcuni dei quotidiani regionali oggi in edicola, partendo dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura è un virgolettato: io e Moratti a fianco di Cottarelli verso le comunali, e l'ex sindaco disponibile alla sicurezza, meglio un centrodestra unito, ma Forza Italia può andare da sola. Le parole di Gabriele Albertini apre al Tridente guidato dall'economista: con Lupi e Sardone non si vince. Questa l'apertura. E poi le altre notizie: un anno al voto, serva a superare lo stallo uffici dell'urbanistica, il virgolettato delle Odi a Simprendil. E poi al centro della pagina c'è un fotogramma: la lotta di Gerardo in bilico tra vita e morte. Caso San Siro, da Cabobo a Saldilli, torna l'incubo Agguati. Di spalla la lettera: troppe utopie regressive, la Milano futura guardi avanti. L'articolo è firma di Luciano di Fasano. E poi al centro della pagina: saldi, partenza sprint, acquisti online in caro, la stagione degli sconti, avvio favorevole. Questo il titolo di economia. Di taglio più basso poi le promozioni: turisti in fila alla Rinascente, 40.000 ingressi. Ci spostiamo adesso, restiamo a Milano, l'edizione Milano del Giornale, l'apertura: Saldilli, 7 giorni da fantasma nella città delle 1000 telecamere, l'agguato di via Capecelatro. Il gambiano oggi interrogato dal GIP si è mosso senza lasciare tracce, il giallo della rogatoria per un accoltellamento a Liz. E poi il centro della pagina: Forza Italia sulla sicurezza, reprimere non basta. Il capo delegazione azzurro in regione, Comazzi, pronti a scendere in piazza, i Maranza vanno educati. C'è l'intervista al centro della pagina: se fossi sindaco vorrei una Milano meno volgare. Cocchi Ponzoni, ruota libera dallo stadio alla sicurezza, dai giovani alla cultura. Così appunto l'edizione Milano del Giornale. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina è l'ora del tram, partono i lavori alla fiera di Brescia, alla posa della prima pietra il ministro Salvini. E poi la città del futuro sarà più green, dalla stazione al ring, la mappatura del verde che verrà. Al centro della pagina: cade nel canale, muore il corpo trascinato per un chilometro, un malore all'origine della tragedia di Rovato. E ancora coste di Sant'Eusebio, 42 multe e un sequestro, controlli straordinari della stradale. Andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo al centro della pagina: dai migranti in un anno, tributi per 30 milioni in più, i dati della Fondazione Leone Moressa, 339 milioni il gettito del 2025. E poi di taglio più basso: a Sanne Caduto non sapeva nuotare. Andiamo in Piemonte, Valle d'Aosta, nel nord-ovest, ci spostiamo, edizione La Stampa di appunto Piemonte e Valle d'Aosta: padre e zio annegati nel fiume per salvare la loro bimba di 6 anni, questo è il titolo principale. La tragedia a Romagnano Sesia ripropone il tema delle insidie dei corsi d'acqua d'estate, la piccola portata arriva da un altro parente, pur non sapendo nuotare bene i familiari non hanno esitato a tuffarsi. E poi ancora il caso Ossola, rubata in chiesa la corona da 30.000 euro. Al centro della pagina Piemonte: un set da 62 milioni, il bilancio di Film Commission è inutile. E i nuovi appuntamenti. Di spalla poi Valle d'Aosta, traffico in tilt per il rientro, 8 chilometri di coda sull'autostrada A5. Ce ne andiamo anche in Liguria, in questo caso in Liguria di Ponente, con l'edizione della Stampa: la morsa del caldo non dà tregua in tutta la Liguria, allerta incendi, torna quindi l'emergenza caldo, la rete delle scorte idriche regge, ma i corsi d'acqua sono all'asciutto, vietato accendere fuochi, temperature oltre i 33 gradi, soprattutto nelle valli dell'entroterra, quella del mare supera i 26 gradi. E poi da Taggia, Fognerotte, Stoppe e Bagni, comune chiede risarcimento, da Imperia, caos, ufficio immigrazione, la denuncia di un egiziano. A Savona, sbarcati 85 migranti e la fotonotizia, una trentina andranno a Imperia e La Spezia. Ce ne andiamo adesso invece nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, il turismo record in Veneto sulla vetta d'Europa, l'Italia batte Spagna e Grecia, la regione prima per camere occupate, e ancora l'assalto alle spiagge dalla Sardegna nord-est, divieti contro i bagnanti. Al centro della pagina, bimba soffoca, salvata da due vigili a Venezia, la piccola, 2 anni, stava mangiando il melone per strada. Di spalla, regione commercio, le categorie stoppano la riforma. Andiamo anche a dare uno sguardo all'apertura del Mattino di Padova, pronti alla fusione 5 comuni, questo è il titolo principale, unire Carmignano, Fontaniva, Gran Torto, San Pietro in Gù e Gazzo, municipio da 28.000 abitanti. La regione, c'è un vantaggio economico di 44 milioni, pronti all'ascolto di sindaci e cittadini. Ci spostiamo adesso in Emilia Romagna, il resto del Carlino, edizione Bologna, droga, ora la prova a 12 anni, la tossicologa del Borrello, Bologna prima per consumi, dati molto allarmanti, specialmente per i giovani. Al centro della pagina poi le aziende invecchiano, ricambio difficile, i dati della Camera di Commercio, un imprenditore su 2 ha tra i 50 e i 69 anni. Ci spostiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, ultimo simbolo del metodo Roma, disagi nel deflusso, l'evento da record a Tor Vergata, il bilancio positivo di Gualtieri, pianificazione, grande collaborazione tra tutti gli attori coinvolti. E poi paura, un cavallo su Ponte Cavour stremato dall'afa è caduto a terra, vergogna Botticelli, il proprietario è solo scivolato. Un sguardo anche all'edizione Roma del Corriere della Sera, ma la movida e sicurezza, dal prossimo weekend in centro i primi 60 tutor, da giovedì via al piano Roma notte, con i nuovi steward da Trastevere a San Lorenzo copriranno le zone con più locali. Uno sguardo anche al Mattino di Napoli, al centro della pagina, America's Cup, Napoli vince con l'accoglienza di qualità, Cannavaro stregato dalle vele in regata su Luna Rossa. E poi le parole shock della PM, sesso normale per l'uomo, vincere un po' di resistenza, il caso a Benevento, la CEDU, motivazioni sessiste e stereotipate, Strasburgo condanna l'Italia per le espressioni utilizzate in tribunale, la vittima, battaglia vinta per tutte le donne. Così le prime pagine dei principali quotidiani regionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
14: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
10: Sono le 22 e 25 minuti.
11: News.
2: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun, la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile, avverte che ad essere messa in discussione nella credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga, il ministro degli esteri Maxime Prevot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso, la decisione è attesa nelle prossime ore.
3: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
2: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
3: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Saidighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
2: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
3: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma al Lido dal 2 all'11 settembre, l'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
2: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della

0: Milano, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 22 e 30 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso, è stato preso in consegna dalla Polizia di Stato. Era fuggito subito dopo aver ferito la vittima, che era stata portata in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato poi operato nella notte, ma non ce l'ha fatta.
2: È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo alla guida del mezzo, in un noccioleto di sua proprietà in Regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza da Corte Emilia e con un elicottero del 118 partito da Torino. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.
3: La medaglia di bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, Antonio Pizzolato, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il Tribunale di Trapani. Con Pizzolato sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri tre amici che erano con lui quella notte: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio 2022.
2: Gli esteri, la NATO cambia pelle e punta su un ruolo sempre più centrale dell'Europa nella difesa. Alla vigilia del summit di Ankara, il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, ha spiegato che il modello degli ultimi anni non era sostenibile, ribadendo la necessità di riequilibrare il peso tra Stati Uniti ed Europa perché, ha specificato, non è sostenibile che la zona più ricca del mondo sia così eccessivamente dipendente dagli Stati Uniti. Pur riconoscendo sul fronte delle spese militari il peso dell'amministrazione Trump, è merito suo se Italia e Spagna spendono di più. Poi sul conflitto russo-ucraino aggiunge: Putin è sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev.
3: Mondiale di calcio nella bufera dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogan alla vigilia degli ottavi Stati Uniti-Belgio, a quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino. A sollevare i primi dubbi sulla natura di questo contatto era stato il New York Times. Poi è arrivata la conferma dello stesso presidente americano. Quello non era un fallo, ha detto Trump durante una conferenza stampa della Casa Bianca, mettendo poi nel mirino l'arbitro, definito un po' sospetto. Quindi l'ammissione: sì, ho chiesto una revisione alla FIFA, ho parlato con Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa. Protesta il governo belga mentre la federazione presenta ricorso. L'Unione Europea denuncia una strumentalizzazione dello sport a fini politici.
2: Non solo polemiche, continuano le emozioni e i sogni mondiali, arrivati agli ottavi di finale. Si parte alle 21 con la sfida tutta iberica tra Spagna e Portogallo. Sia la Roja che la Seleção cercano l'importantissimo passo per i quarti di finale con una partita che promette scintille. Durante la notte italiana poi sarà la volta del match tra i padroni di casa degli Stati Uniti contro la nazionale del Belgio. E continua il sogno del tennis azzurro con Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, che accedono ai quarti di Wimbledon. Il romano supera il 3-7 de Minaur dopo le maratone dei turni precedenti, mentre la Toscana una fatica con la filippina Ayala e chiude 2-7-1.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il corsivo.
4: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
5: Il piccolo scisma. Non è la prima volta che la fraternità sacerdotale San Pio X, fondata da Marcel Lefebvre nel 1970, sfida l'autorità di un papa. Lo aveva già fatto anche 38 anni fa, consacrando 4 vescovi immediatamente scomunicati dal Vaticano. Tuttavia, in quella circostanza, diversamente da quanto era avvenuto in passato per altri scismi, l'atteggiamento dei vertici della Chiesa cattolica fu molto meno drastico, dando in generale la netta sensazione di non voler approfondire troppo il solco che la divideva dal nuovo movimento tradizionalista lefebriano. Anzi, nel 2009 Papa Ratzinger aveva addirittura revocato la scomunica. D'altra parte, si trattava di un tentativo di contestare certi principi del Concilio Vaticano II che, in fondo, aveva trovato ben pochi proseliti, restando in definitiva un fenomeno assolutamente marginale. E poi, in fin dei conti, la sua pretesa di continuare la celebrazione della messa in latino era già stata accolta dal pontefice tedesco, consentendo a tutti quei fedeli che avessero voluto praticare ancora quel tipo di liturgia, risalente al messale tridentino di Pio V del 1570, di farlo tranquillamente. Insomma, nulla di neanche lontanamente paragonabile ai grandi scismi dei secoli andati. Viene pertanto adesso da domandarsi quali mai possono essere state le ragioni che hanno spinto la fraternità a rimettere nuovamente in discussione l'autorità del pontefice romano. Tra l'altro, sul soglio di Pietro non c'è più nemmeno il determinato e coriaceo Mario Bergoglio, ma il prudente Robert Prevost, che infatti non ha risposto subito con la scomunica per chi minacciava il primato pontificio, esortando invece gli insubordinati

0: ordinati sacerdoti di Ekon a considerare bene la gravità del loro atto prima di portarlo incautamente a termine. Che significato ha quello di voler consacrare altri 4 vescovi in un momento in cui, tra l'altro, ai seguaci di Marcel Lefebvre non erano certo preclusi i loro rituali, le loro vesti talari e persino le critiche più aperte alle tesi del Concilio Vaticano II? Forse a muovere questa sorta di quasi irrilevante ribellione è stata la stessa marginalità del movimento di Ekon, che ha probabilmente avvertito il bisogno di ritagliarsi un sia pur fuggente attimo di visibilità, come spesso capita a molte minoranze settarie. In conclusione, lo scisma lefebriano, con la sua sfida alla volontà della Chiesa Cattolica di rimanere un aperto terreno di confronto sui problemi del nostro tempo, va ad inserirsi in quel confuso scenario ideologico con il quale, purtroppo, ci siamo ormai abituati a rapportarci quotidianamente. Uno scenario che, dalle dispute politiche a quelle scientifiche o religiose, pullula di minoranze che vogliono ad ogni costo imporre la propria alterità, la propria verità e la propria presunta superiorità culturale.
1: Meteo. La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 6 luglio, Santa Maria Goretti, il sole sorge a Roma alle 5.38 e tramonta alle 20.47. A Milano sorge invece alle 5.40 e tramonta alle 21.14. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1785, a 9 anni dalla dichiarazione di indipendenza, il Congresso stabilisce che gli Stati Uniti debbano dotarsi di una moneta propria. La scelta cade sul dollaro, il cui nome riprende quello del doleras, moneta d'argento utilizzata nelle colonie spagnole. Viene scelto per tutte le banconote il caratteristico colore verde e un simbolo composto da 2 linee verticali, simboleggianti le colonne di Ercole, avvolte da un nastro a forma di S. Nel 1885, Louis Pasteur testa con successo il suo vaccino contro la rabbia. Nel 1919, il dirigibile britannico R-34 atterra a New York, completando la prima traversata dell'Oceano Atlantico con questo mezzo. Nel 1957 avviene il primo incontro tra John Lennon e Paul McCartney a Liverpool, durante le prove dei Quarrymen, che erano allora il gruppo guidato da Lennon. Nel 1984 esce ufficialmente in Italia il film C'era una volta in America, di Sergio Leone. Compie oggi 79 anni l'attore e regista newyorkese Sylvester Stallone, icona dei film d'azione degli anni 80 e 90. Suoi sono infatti 2 dei personaggi che hanno segnato la storia di questo filone cinematografico, e stiamo parlando di Rocky Balboa e di John Rambo. Nato in una famiglia di origine pugliese, Stallone vive un'infanzia di povertà e disagio, fino a che riesce ad iscriversi ad un corso di arte drammatica. È l'inizio di un sogno che lo porterà, nel 1976, ad interpretare il film Rocky, che gli varrà la nomination agli Oscar come miglior attore protagonista, proiettandolo tra le star di Hollywood. Nel 2016 vincerà il Golden Globe come migliore attore non protagonista, con la pellicola da lui stesso diretta Creed, nato per combattere, in cui torna a rivestire i mitici panni di Rocky Balboa. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
4: Sono le 22 e 38 minuti.
5: News. Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina, tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
6: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
5: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
7: Sara Funaro, sindaca di Firenze, la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri, al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna, 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Chiudono l'indice di gradimento i presidenti di Molise, Liguria e Lazio, Marco Bucci, Francesco Roberti e Francesco Rocca.
5: Chiusura di seduta in leggero rialzo per la borsa di Milano. A fine seduta Piazza Affari guadagna circa un quarto di punto, spread BTP Bund stabile a quota 77. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonino Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'olimpionico nella notte del 22 luglio 2022.
8: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
5: Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump, in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. Intanto inizia a delinearsi il quadro del programma dei quarti di finale dei campionati del mondo, stasera alle 21, super sfida, il derby iberico, Spagna-Portogallo. Jenny De Gaetano.
9: Mentre impazzano sui social i meme più ironici, spietati nei confronti del Brasile, da Carlo Ancelotti a Vinicius, passando per Neymar, i campionati del mondo mettono in copertina una sfida super, con tutte le caratteristiche di una finale, e dall'altra parte un bel po' di polemiche e veleni. Il dio del pallone benedice Spagna-Portogallo di fronte alle 21 a Dallas, jet set per campioni. Il 18enne Lamin Yamal davanti al 41enne Cristiano Ronaldo per sapere come si fa. L'altra faccia del torneo iridato invece è quella della bufera Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti che stanotte alle 2 italiane a Seattle giocherà regolarmente contro il Belgio dopo la revoca della squalifica in seguito all'espulsione con la Bosnia, nonostante il regolamento in caso di rosso diretto preveda un turno di stop senza appello. Compromessa la credibilità del mondiale, attacca la UEFA. Duro il j'accuse del neo presidente della FIGC Malagò. Inutile ce lo raccontiamo, questa scelta ha un sapore politico ed è un precedente. precedente pericolosissimo.
8: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
5: Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano De Minaur, 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
3: Meteo.
1: Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: News.
5: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari. E il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la Premier Meloni, per la quale, scrive sul suo social, serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese. Un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016. Determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
7: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
5: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
0: Buon lunedì 6 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Sebbene rappresentino soltanto lo 0,4% delle imprese attive, quelle estere generano il 21% del fatturato nazionale e il 17,5% del valore aggiunto. In particolare, la loro presenza si è rafforzata in modo costante nell'ultimo decennio, contribuendo alla competitività, all'innovazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. Ad affermarlo è il gruppo tecnico Confindustria Imprese Estere, che ha presentato il rapporto 2026 dell'Osservatorio Imprese Estere di Confindustria. Dalla ricerca è emerso che il loro contributo sul fatturato nazionale passa dal 17,8% del 2014 al 21% del 2023, pari a 887 miliardi di euro, mentre quello sull'export sale dal 27,4% al 35,8%. Nel commentare questi dati, la vicepresidente di Confindustria per l'export e l'attrazione degli investimenti, Barbara Cimmino, ha sottolineato come la crescita passi anche dal rafforzamento di chi ha già scelto l'Italia. Circa tre quarti dell'aumento occupazionale recente viene infatti da imprese estere già presenti sul territorio. Pertanto, accompagnarne consolidamento e reinvestimenti significa generare nuovo valore, nuova occupazione e indotto lungo le filiere italiane. Per questo, poi concluso Cimmino, attrazione e radicamento devono essere due leve della stessa strategia. Una nota di Assoutenti spiega che il caldo estremo che ha colpito l'Italia costa fino a quasi 600 euro al mese a famiglia, tra maggiori consumi energetici e idrici e spese per beni e servizi finalizzati a far fronte alle temperature record delle ultime settimane. Infatti, l'accensione anticipata di condizionatori, ventilatori e deumidificatori e soprattutto la maggiore durata dei loro tempi di utilizzo quotidiani comportano una maggiore spesa energetica stimabile tra i 50 e i 100 euro in più al mese a famiglia, a seconda del tipo di impianto, della classe energetica, dell'efficienza, del numero di split in casa e delle ore di accensione. Inoltre il caldo implica pure una impennata di consumi idrici con un maggiore utilizzo dell'acqua per docce rinfrescanti, per dissetarsi, per irrigare giardini e piante e con un aggravio di spesa stimabile in più 20-30 euro al mese a famiglia. Le alte temperature incidono poi anche sui consumi alimentari con un crescente ricorso a prodotti freschi e dissetanti, prodotti che, come rileva anche l'Istat, stanno causando aumenti alla spesa delle famiglie nell'ordine dei 60-80 euro al mese. Con il caldo a crescere pure l'utilizzo di piscine e stabilimenti balneari che tra lettini, ombrelloni, parcheggi e consumazioni alimentari possono gravare tra i 120 e i 200 euro a famiglia. Inoltre sempre più cittadini nei periodi più caldi ricorrono a integratori alimentari per affrontare le alte temperature con una spesa stimata tra i 20 e i 40 euro al mese. Così come per difendersi dai raggi solari aumenta anche il consumo di prodotti cosmetici dedicati alla protezione della pelle per un costo compreso tra i 30 e i 40 euro a nucleo familiare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 22 e 52 minuti.
3: News.
10: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun. La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile, ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prevot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso. La decisione è attesa nelle prossime ore.
11: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
10: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio, definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
11: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Sedighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
10: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
11: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma al Lido dal 2 all'11 settembre, l'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
10: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon: Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori otto anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Ayala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
3: Il corsivo
12: a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
0: Il piccolo scisma. Non è la prima volta che la fraternità sacerdotale San Pio X, fondata da Marcel Lefebvre nel 1970, sfida l'autorità di un papa. Lo aveva già fatto anche 38 anni fa, consacrando quattro vescovi immediatamente scomunicati dal Vaticano. Tuttavia, in quella circostanza, diversamente da quanto era avvenuto in passato per altri scismi, l'atteggiamento dei vertici della Chiesa cattolica fu molto meno drastico, dando in generale la netta sensazione di non voler approfondire troppo il solco che la divideva dal nuovo movimento tradizionalista lefebriano. Anzi, nel 2009 Papa Ratzinger aveva addirittura revocato la scomunica. D'altra parte, si trattava di un tentativo di contestare certi principi del Concilio Vaticano II che, in fondo, aveva trovato ben pochi proseliti, restando in definitiva un fenomeno assolutamente marginale. E poi, in fin dei conti, la sua pretesa di continuare la celebrazione della messa in latino era già stata accolta dal pontefice tedesco, consentendo a tutti quei fedeli che avessero voluto praticare ancora quel tipo di liturgia, risalente al messale tridentino di Pio V del 1570, di farlo tranquillamente. Insomma, nulla di neanche lontanamente paragonabile ai grandi scismi dei secoli andati. Viene pertanto adesso da domandarsi quali mai possono essere state le ragioni che hanno spinto la fraternità a rimettere nuovamente in discussione l'autorità del pontefice romano. Tra l'altro, sul soglio di Pietro non c'è più nemmeno il determinato e coriaceo Mario Bergoglio, ma il prudente Robert Prevost, che infatti non ha risposto subito con la scomunica per chi minacciava il primato pontificio, esortando invece gli insubordinati sacerdoti di Econ a considerare bene la gravità del loro atto prima di portarlo incautamente a termine. Che significato ha quello di voler consacrare altri quattro vescovi in un momento in cui, tra l'altro, ai seguaci di Marcel Lefebvre non erano certo preclusi i loro rituali, le loro vesti talari e persino le critiche più aperte alle tesi del Concilio Vaticano II? Forse a muovere questa sorta di quasi irrilevante ribellione è stata la stessa marginalità del movimento di Econ, che ha probabilmente avvertito il bisogno di ritagliarsi un sia pur fuggente attimo di visibilità, come spesso capita a molte minoranze settarie. In conclusione, lo scisma lefebriano, con la sua sfida alla volontà della Chiesa Cattolica di rimanere un aperto terreno di confronto sui problemi del nostro tempo, va ad inserirsi in quel confuso scenario ideologico con il quale purtroppo ci siamo ormai abituati a rapportarci quotidianamente. Uno scenario che dalle dispute politiche a quelle scientifiche o religiose pullula di minoranze che vogliono ad ogni costo imporre la propria alterità, la propria verità e la propria presunta superiorità culturale.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 6 luglio, Santa Maria Goretti, il sole sorge a Roma alle 5.38 e tramonta alle 20.47. A Milano sorge invece alle 5.40 e tramonta alle 21.14. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1785, a 9 anni dalla dichiarazione di indipendenza, il Congresso stabilisce che gli Stati Uniti debbano dotarsi di una moneta propria. La scelta cade sul dollaro, il cui nome riprende quello del doleras, moneta d'argento utilizzata nelle colonie spagnole. Viene scelto per tutte le banconote il caratteristico colore verde e un simbolo composto da 2 linee verticali, simboleggianti le colonne di Ercole, avvolte da un nastro a forma di S. Nel 1885, Louis Pasteur testa con successo il suo vaccino contro la rabbia. Nel 1919, il dirigibile britannico R-34 atterra a New York, completando la prima traversata dell'Oceano Atlantico con questo mezzo. Nel 1957 avviene il primo incontro tra John Lennon e Paul McCartney a Liverpool, durante le prove dei Quarrymen, che erano allora il gruppo guidato da Lennon. Nel 1984 esce ufficialmente in Italia il film C'era una volta in America, di Sergio Leone. Compie oggi 79 anni l'attore e regista newyorkese Sylvester Stallone, icona dei film d'azione degli anni 80 e 90. Suoi sono infatti 2 dei personaggi che hanno segnato la storia di questo filone cinematografico, e stiamo parlando di Rocky Balboa e di John Rambo. Nato in una famiglia di origine pugliese, Stallone vive un'infanzia di povertà e disagio, fino a che riesce ad iscriversi ad un corso di arte drammatica. È l'inizio di un sogno che lo porterà, nel 1976, ad interpretare il film Rocky, che gli varrà la nomination agli Oscar come miglior attore protagonista, proiettandolo tra le star di Hollywood. Nel 2016 vincerà il Golden Globe come migliore attore non protagonista, con la pellicola da lui stesso diretta Creed, nato per combattere, in cui torna a rivestire i mitici panni di Rocky Balboa. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
12: News.
5: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina, tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
6: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
5: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
7: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri, al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna, al 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
5: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
2: Meteo.
1: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
5: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari. E il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la premier Meloni, per la quale scrive sul suo social: serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese. Un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016. Determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
7: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
5: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: News.
13: Buonasera dalla redazione.
14: Apriamo con la cronaca. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso, è stato preso in consegna dalla Polizia di Stato. Era fuggito subito dopo aver ferito la vittima, che era stata portata in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato poi operato nella notte, ma non ce l'ha fatta.
13: È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice nell'Alta Langa in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo alla guida del mezzo, in un noccioleto di sua proprietà in regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza da Corte Emilia e con un elicottero del 118 partito da Torino. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.
14: La medaglia di bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, Antonio Pizzolato, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il Tribunale di Trapani. Con Pizzolato sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri tre amici che erano con lui quella notte: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio 2022.
13: Gli esteri, la NATO cambia pelle e punta su un ruolo sempre più centrale dell'Europa nella difesa. Alla vigilia del summit di Ankara, il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, ha spiegato che il modello degli ultimi anni non era sostenibile, ribadendo la necessità di riequilibrare il peso tra Stati Uniti ed Europa perché, ha specificato, non è sostenibile che la zona più ricca del mondo sia così eccessivamente dipendente dagli Stati Uniti. Pur riconoscendo sul fronte delle spese militari il peso dell'amministrazione Trump, è merito suo se Italia e Spagna spendono di più. Poi sul conflitto russo-ucraino aggiunge: Putin è sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev.
14: Mondiale di calcio nella bufera. Dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia degli ottavi Stati Uniti-Belgio, a quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino. A sollevare i primi dubbi sulla natura di questo contatto era stato il New York Times. Poi è arrivata la conferma dello stesso presidente americano. Quello non era un fallo, ha detto Trump durante una conferenza stampa della Casa Bianca, mettendo poi nel mirino l'arbitro, definito un po' sospetto. Quindi l'ammissione: sì, ho chiesto una revisione alla FIFA, ho parlato con Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa, protesta il governo belga mentre la federazione presenta ricorso. L'Unione Europea denuncia una strumentalizzazione dello sport a fini politici.
13: Non solo polemiche, continuano le emozioni e i sogni mondiali arrivati agli ottavi di finale. Si parte alle 21 con la sfida tutta iberica tra Spagna e Portogallo. Sia la Roja che la Seleção cercano l'importantissimo passo per i quarti di finale con una partita che promette scintille. Durante la notte italiana poi sarà la volta del match tra i padroni di casa degli Stati Uniti contro la nazionale del Belgio. E continua il sogno del tennis azzurro con Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, che accedono ai quarti di Wimbledon. Il romano supera in 3-7 de Minaur dopo le maratone dei turni precedenti, mentre la toscana fatica con la filippina Ayala e chiude 2-7-1.
14: È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Meteo.
1: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: News.
5: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina, tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
6: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno due vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazione sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
5: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
7: Sara Funaro, sindaca di Firenze, la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri. Al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
5: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News.
5: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina, tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
6: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazione sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
5: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
7: Sara Funaro, sindaca di Firenze, la prima cittadina più apprezzata apprezzata d'Italia. È quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri, al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna, al 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Chiudono l'indice di gradimento i presidenti di Molise, Liguria e Lazio, Marco Bucci, Francesco Roberti e Francesco Rocca.
5: Chiusura di seduta, il leggero rialzo per la borsa di Milano. A fine seduta Piazza Affari guadagna circa un quarto di punto, spread BTP Bund stabile a quota 77. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonino Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022.
8: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
5: Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump, in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. Intanto inizia a delinearsi il quadro del programma dei quarti di finale dei campionati del mondo, stasera alle 21, super sfida, il derby iberico, Spagna-Portogallo. Jenny De Gaetano.
9: Mentre impazzano sui social i meme più ironici, spietati nei confronti del Brasile, da Carlo Ancelotti a Vinicius, passando per Neymar, i campionati del mondo mettono in copertina una sfida super, con tutte le caratteristiche di una finale, e dall'altra parte un bel po' di polemiche e veleni. Il dio del pallone benedice Spagna-Portogallo di fronte alle 21 a Dallas, jet set per campioni. Il 18enne Lamin Yamal davanti al 41enne Cristiano Ronaldo per sapere come si fa. L'altra faccia del torneo iridato invece è quella della bufera Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti che stanotte alle 2 italiane a Seattle giocherà regolarmente contro il Belgio dopo la revoca della squalifica in seguito all'espulsione con la Bosnia, nonostante il regolamento in caso di rosso diretto preveda un turno di stop senza appello. Compromessa la credibilità del mondiale, attacca la UEFA. Duro il j'accuse del neo presidente della FIGC Malagò. Inutile ce lo raccontiamo, questa scelta ha un sapore politico ed è un precedente pericolosissimo.
8: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
5: Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano De Minaur, 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
3: Meteo.
1: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
5: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO, le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari. E il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la Premier Meloni, per la quale scrive sul suo social: serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese. Un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016. Determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
7: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
5: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 23 e 25 minuti.
2: News.
10: Ancora una buona serata. Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun. La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione nella credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prevot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso, la decisione è attesa nelle prossime ore.
11: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
10: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio, definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
11: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Sedighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
10: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
11: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma al Lido dal 2 all'11 settembre, l'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
10: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Eala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
3: Il corsivo
12: a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
0: Il piccolo scisma. Non è la prima volta che la fraternità sacerdotale San Pio X, fondata da Marcel Lefebvre nel 1970, sfida l'autorità di un papa. Lo aveva già fatto anche 38 anni fa, consacrando 4 vescovi immediatamente scomunicati dal Vaticano. Tuttavia, in quella circostanza, diversamente da quanto era avvenuto in passato per altri scismi, l'atteggiamento dei vertici della Chiesa cattolica fu molto meno drastico, dando in generale la netta sensazione di non voler approfondire troppo il solco che la divideva dal nuovo movimento tradizionalista lefebriano. Anzi, nel 2009 Papa Ratzinger

0: Orazione della messa in latino era già stata accolta dal pontefice tedesco, consentendo a tutti quei fedeli che avessero voluto praticare ancora quel tipo di liturgia, risalente al messale tridentino di Pio V del 1570, di farlo tranquillamente. Insomma, nulla di neanche lontanamente paragonabile ai grandi scismi dei secoli andati. Viene pertanto adesso da domandarsi quali mai possono essere state le ragioni che hanno spinto la fraternità a rimettere nuovamente in discussione l'autorità del pontefice romano. Tra l'altro, sul soglio di Pietro non c'è più nemmeno il determinato e coriaceo Mario Bergoglio, ma il prudente Robert Prevost, che infatti non ha risposto subito con la scomunica per chi minacciava il primato pontificio, esortando invece gli insubordinati sacerdoti di Econ a considerare bene la gravità del loro atto prima di portarlo incautamente a termine. Che significato ha quello di voler consacrare altri 4 vescovi, in un momento in cui tra l'altro ai seguaci di Marcel Lefebvre non erano certo preclusi i loro rituali, le loro vesti talari e persino le critiche più aperte alle tesi del Concilio Vaticano II? Forse a muovere questa sorta di quasi irrilevante ribellione è stata la stessa marginalità del movimento di Econ, che ha probabilmente avvertito il bisogno di ritagliarsi un sia pur fuggente attimo di visibilità, come spesso capita a molte minoranze settarie. In conclusione, lo scisma lefebriano, con la sua sfida alla volontà della Chiesa Cattolica di rimanere un aperto terreno di confronto sui problemi del nostro tempo, va ad inserirsi in quel confuso scenario ideologico con il quale, purtroppo, ci siamo ormai abituati a rapportarci quotidianamente. Uno scenario che, dalle dispute politiche a quelle scientifiche o religiose, pullula di minoranze che vogliono ad ogni costo imporre la propria alterità, la propria verità e la propria presunta superiorità culturale.
1: Meteo. Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Sport.
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, Folarin in Balogan graziato dalla FIFA dopo l'espulsione contro la Bosnia. Squalifica congelata, giocherà l'ottavo di finale dei mondiali 2026 contro il Belgio. Donald Trump conferma di aver parlato con Gianni Infantino, mentre la Federcalcio belga annuncia ricorso. Durissimo comunicato dell'UEFA, decisione incomprensibile e ingiustificabile. Malagò, presidente della FIGC, tuona. Precedente pericolosissimo, spero se ne rendano conto. Il tennis, doppia gioia per l'Italia a Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov o con il britannico Ferri. La finalista del 2024 invece supera la filippina Ayala, che aveva eliminato Iga Swiatek. Finisce 6-4, 4-6, 6-3 e adesso c'è Kostyuk. Ciclismo Tour de France. Con grande esplosività Tadej Pogacar si è preso la vittoria della terza tappa, attaccando solamente sugli ultimi 200 metri finali. Alle Sangle il campione del mondo ha staccato Vingegaard di 2 secondi, il tempo necessario per prendersi anche la maglia gialla del leader della classifica generale. Stiamo esaminando e approfondendo l'effettiva possibilità di far analizzare privatamente la terza provetta di Alex Schwarzer. Lo conferma Gerhard Brandstätter, avvocato del marciatore altoatesino che poche settimane fa è stato trovato positivo a un controllo antidoping per la terza volta in carriera. La provetta alla quale fa riferimento il legale è quella conservata da Sandro Donati e ottenuta a margine del controllo al quale è stato sottoposto Schwarzer in occasione dei campionati tedeschi di marcia open. Nuoto in chiusura, Summer McIntosh realizza una delle più grandi imprese della sua giovane carriera e firma il nuovo record mondiale del 200 farfalla, illuminando la prima giornata dei trials canadesi di nuoto in corso di svolgimento presso il Parc Olympique di Montreal e valevoli come selezione in vista dei campionati pan-pacifici di agosto. La 19enne nativa di Toronto ha fermato il cronometro in 2:01:65. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
4: Sono le 23:35.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è stato preso in consegna dalla Polizia di Stato. Era fuggito subito dopo aver ferito la vittima, che era stata portata

0: trovata in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato poi operato nella notte, ma non ce l'ha fatta.
1: È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo alla guida del mezzo, in un noccioleto di sua proprietà in regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza da Corte Emilia e con un elicottero del 118 partito da Torino. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.
0: La medaglia di bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, Antonio Pizzolato, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale di Trapani. Con Pizzolato sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con lui quella notte: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio 2022.
1: Gli esteri, la NATO cambia pelle e punta su un ruolo sempre più centrale dell'Europa nella difesa. Alla vigilia del summit di Ankara, il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, ha spiegato che il modello degli ultimi anni non era sostenibile, ribadendo la necessità di riequilibrare il peso tra Stati Uniti ed Europa perché, ha specificato, non è sostenibile che la zona più ricca del mondo sia così eccessivamente dipendente dagli Stati Uniti. Pur riconoscendo sul fronte delle spese militari il peso dell'amministrazione Trump, è merito suo se Italia e Spagna spendono di più. Poi sul conflitto russo-ucraino aggiunge: Putin è sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev.
0: Mondiale di calcio nella bufera, dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia degli ottavi Stati Uniti-Belgio, a quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino. A sollevare i primi dubbi sulla natura di questo contatto era stato il New York Times, poi è arrivata la conferma dello stesso presidente americano. Quello non era un fallo, ha detto Trump durante una conferenza stampa della Casa Bianca, mettendo poi nel mirino l'arbitro, definito un po' sospetto. Quindi l'ammissione: sì, ho chiesto una revisione alla FIFA, ho parlato con Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa, protesta il governo belga mentre la federazione presenta ricorso. L'Unione Europea denuncia una strumentalizzazione dello sport a fini politici.
1: Non solo polemiche, continuano le emozioni e i sogni mondiali, arrivati agli ottavi di finale. Si parte alle 21 con la sfida tutta iberica tra Spagna e Portogallo. Sia la Roja che la Seleção cercano l'importantissimo passo per i quarti di finale con una partita che promette scintille. Durante la notte italiana poi sarà la volta del match tra i padroni di casa degli Stati Uniti contro la nazionale del Belgio. E continua il sogno del tennis azzurro con Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, che accedono ai quarti di Wimbledon. Il romano supera in 3-7 de Minaur dopo le maratone dei turni precedenti, mentre la toscana fatica con la filippina Ayala e chiude 2-7-1.
0: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Meteo. La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. L'almanacco del giorno.
4: Oggi, lunedì 6 luglio, Santa Maria Goretti, il sole sorge a Roma alle 5.38 e tramonta alle 20.47. A Milano sorge invece alle 5.40 e tramonta alle 21.14. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1785, a 9 anni dalla dichiarazione di indipendenza, il Congresso stabilisce che gli Stati Uniti debbano dotarsi di una moneta propria. La scelta cade sul dollaro, il cui nome riprende quello del doleras, moneta d'argento utilizzata nelle colonie spagnole. Viene scelto per tutte le banconote il caratteristico colore verde e un simbolo composto da 2 linee verticali, simboleggianti le colonne di Ercole, avvolte da un nastro a forma di S. Nel 1885, Louis Pasteur testa con successo il suo vaccino contro la rabbia. Nel 1919, il dirigibile britannico R-34 atterra a New York, completando la prima traversata dell'Oceano Atlantico con questo mezzo. Nel 1957 avviene il primo incontro tra John Lennon e Paul McCartney a Liverpool, durante le prove dei Quarrymen, che erano allora il gruppo guidato da Lennon. Nel 1984 esce ufficialmente in Italia il film C'era una volta in America di Sergio Leone. Compie oggi 79 anni l'attore e regista newyorkese Sylvester Stallone, icona dei film d'azione degli anni 80 e 90. Suoi sono infatti due dei personaggi che hanno segnato la storia di questo filone cinematografico, e stiamo parlando di Rocky Balboa e di John Rambo. Nato in una famiglia di origine pugliese, Stallone vive un'infanzia di povertà e disagio, fino a che riesce ad iscriversi ad un corso di arte drammatica. È l'inizio di un sogno che lo porterà, nel 1976, ad interpretare il film Rocky, che gli varrà la nomination agli Oscar come miglior attore protagonista, proiettandolo tra le star di Hollywood. Nel 2016 vincerà il Golden Globe come migliore attore non protagonista, con la pellicola da lui stesso diretta Creed, nato per combattere, in cui torna a rivestire i mitici panni di Rocky Balboa. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: Economy News.
5: Buon lunedì 6 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Sebbene rappresentino soltanto lo 0,4% delle imprese attive, quelle estere generano il 21% del fatturato nazionale e il 17,5% del valore aggiunto. In particolare, la loro presenza si è rafforzata in modo costante nell'ultimo decennio, contribuendo alla competitività, all'innovazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. Ad affermarlo è il gruppo tecnico Confindustria Impresa Estere, che ha presentato il rapporto 2026 dell'Osservatorio Impresa Estere di Confindustria. Dalla ricerca è emerso che il loro contributo sul fatturato nazionale passa dal 17,8% del 2014 al 21% del 2023, pari a 887 miliardi di euro, mentre quello sull'export sale dal 27,4% al 35,8%. Nel commentare questi dati, la vicepresidente di Confindustria per l'export e l'attrazione degli investimenti, Barbara Cimmino, ha sottolineato come la crescita passi anche dal rafforzamento di chi ha già scelto l'Italia. Circa tre quarti dell'aumento occupazionale recente viene infatti da imprese estere già presenti sul territorio. Pertanto, accompagnarne consolidamento e reinvestimenti significa generare nuovo valore, nuova occupazione e indotto lungo le filiere italiane. Per questo, poi concluso Cimmino, attrazione e radicamento devono essere due leve della stessa strategia. Una nota di Assoutenti spiega che il caldo estremo che ha colpito l'Italia costa fino a quasi 600 euro al mese a famiglia, tra maggiori consumi energetici e idrici e spese per beni e servizi finalizzati a far fronte alle temperature record delle ultime settimane. Infatti, l'accensione anticipata di condizionatori, ventilatori e deumidificatori e soprattutto la maggiore durata dei loro tempi di utilizzo quotidiani comportano una maggiore spesa energetica stimabile tra i 50 e i 100 euro in più al mese a famiglia, a seconda del tipo di impianto, della classe energetica, dell'efficienza, del numero di split in casa e delle ore di accensione. Inoltre il caldo implica pure una impennata di consumi idrici con un maggiore utilizzo dell'acqua per docce rinfrescanti, per dissetarsi, per irrigare giardini e piante e con un aggravio di spesa stimabile in più 20-30 euro al mese a famiglia. Le alte temperature incidono poi anche sui consumi alimentari con un crescente ricorso a prodotti freschi e dissetanti, prodotti che, come rileva anche l'Istat, stanno causando aumenti alla spesa delle famiglie nell'ordine dei 60-80 euro al mese. Con il caldo a crescere pure l'utilizzo di piscine e stabilimenti balneari che tra lettini, ombrelloni, parcheggi e consumazioni alimentari possono gravare tra i 120 e i 200 euro a famiglia. Inoltre sempre più cittadini nei periodi più caldi ricorrono a integratori alimentari per affrontare le alte temperature con una spesa stimata tra i 20 e i 40 euro al mese. Così come per difendersi dai raggi solari aumenta anche il consumo di prodotti cosmetici dedicati alla protezione della pelle per un costo compreso tra i 30 e i 40 euro a nucleo familiare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 23 e 44 minuti.
3: News.
7: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
8: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
7: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
9: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri. Al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Chiudono l'indice di gradimento i presidenti di Molise, Liguria e Lazio, Marco Bucci, Francesco Roberti e Francesco Rocca.
7: Chiusura di seduta in leggero rialzo per la borsa di Milano. A fine seduta Piazza Affari guadagna circa un quarto di punto, spread BTP Bund stabile a quota 77. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonino Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022.
10: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
7: Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. Intanto inizia a delinearsi il quadro del programma dei quarti di finale dei campionati del mondo. Stasera alle 21, super sfida, il derby iberico Spagna-Portogallo. Jenny De Gaetano.
11: Mentre impazzano sui social i meme più ironici, spietati nei confronti del Brasile, da Carlo Ancelotti a Vinicius, passando per Neymar, i campionati del mondo mettono in copertina una sfida super, con tutte le caratteristiche di una finale, e dall'altra parte un bel po' di polemiche e veleni. Il dio del pallone benedice Spagna-Portogallo di fronte alle 21 a Dallas, jet set per campioni. Il 18enne Lamine Yamal davanti al 41enne Cristiano Ronaldo per sapere come si fa. L'altra faccia del torneo iridato invece è quella della bufera Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti che stanotte alle 2 italiane a Seattle giocherà regolarmente contro il Belgio dopo la revoca della squalifica in seguito all'espulsione con la Bosnia, nonostante il regolamento in caso di rosso diretto preveda un turno di stop senza appello. Compromessa la credibilità del mondiale, attacca la UEFA. Duro il j'accuse del neo presidente della FIGC Malagò. Inutile ce lo raccontiamo, questa scelta ha un sapore politico ed è un precedente. incidente pericolosissimo.
10: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
7: Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano De Minaur, 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
3: Il corsivo.
12: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
13: Il piccolo scisma. Non è la prima volta che la fraternità sacerdotale San Pio X, fondata da Marcel Lefebvre nel 1970, sfida l'autorità di un papa. Lo aveva già fatto anche 38 anni fa, consacrando 4 vescovi immediatamente scomunicati dal Vaticano. Tuttavia, in quella circostanza, diversamente da quanto era avvenuto in passato per altri scismi, l'atteggiamento dei vertici della Chiesa cattolica fu molto meno drastico, dando in generale la netta sensazione di non voler approfondire troppo il solco che la divideva dal nuovo movimento tradizionalista lefebriano. Anzi, nel 2009 Papa Ratzinger aveva addirittura revocato la scomunica. D'altra parte, si trattava di un tentativo di contestare certi principi del Concilio Vaticano II che, in fondo, aveva trovato ben pochi proseliti, restando in definitiva un fenomeno assolutamente marginale. E poi, in fin dei conti, la sua pretesa di continuare la celebrazione della messa in latino era già stata accolta dal pontefice tedesco, consentendo a tutti quei fedeli che avessero voluto praticare ancora quel tipo di liturgia, risalente al messale tridentino di Pio V del 1570, di farlo tranquillamente. Insomma, nulla di neanche lontanamente paragonabile ai grandi scismi dei secoli andati. Viene pertanto adesso da domandarsi quali mai possono essere state le ragioni che hanno spinto la fraternità a rimettere nuovamente in discussione l'autorità del pontefice romano. Tra l'altro, sul soglio di Pietro non c'è più nemmeno il determinato e coriaceo Mario Bergoglio, ma il prudente Robert Prevost, che infatti non ha risposto subito con la scomunica per chi minacciava il primato pontificio, esortando invece gli insubordinati sacerdoti di Écon a considerare bene la gravità del loro atto prima di portarlo incautamente a termine. Che significato ha quello di voler consacrare altri 4 vescovi in un momento in cui, tra l'altro, ai seguaci di Marcel Lefebvre non erano certo preclusi i loro rituali, le loro vesti talari e persino le critiche più aperte alle tesi del Concilio Vaticano II? Forse a muovere questa sorta di quasi irrilevante ribellione è stata la stessa marginalità del movimento di Écon, che ha probabilmente avvertito il bisogno di ritagliarsi un sia pur fuggente attimo di visibilità, come spesso capita a molte minoranze settarie. In conclusione, lo scisma lefebriano, con la sua sfida alla volontà della Chiesa cattolica di rimanere un aperto terreno di confronto sui problemi del nostro tempo, va ad inserirsi in quel confuso scenario ideologico con il quale, purtroppo, ci siamo ormai abituati a rapportarci quotidianamente. Uno scenario che, dalle dispute politiche a quelle scientifiche o religiose, pullula di minoranze che vogliono ad ogni costo imporre la propria alterità, la propria verità e la propria presunta superiorità culturale.
3: Meteo.
2: Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, lunedì 6 luglio, Santa Maria Goretti, il sole sorge a Roma alle 5.38 e tramonta alle 20.47. A Milano sorge invece alle 5.40 e tramonta alle 21.14. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1785, a 9 anni dalla dichiarazione di indipendenza, il Congresso stabilisce che gli Stati Uniti debbano dotarsi di una moneta propria. La scelta cade sul dollaro, il cui nome riprende quello del doleras, moneta d'argento utilizzata nelle colonie spagnole. Viene scelto per tutte le banconote il caratteristico colore verde e un simbolo composto da 2 linee verticali, simboleggianti le colonne di Ercole, avvolte da un nastro a forma di S. Nel 1885, Louis Pasteur testa con successo il suo vaccino contro la rabbia. Nel 1919, il dirigibile britannico R-34 atterra a New York, completando la prima traversata dell'Oceano Atlantico con questo mezzo. Nel 1957 avviene il primo incontro tra John Lennon e Paul McCartney a Liverpool, durante le prove dei Quarrymen, che erano allora il gruppo guidato da Lennon. Nel 1984 esce ufficialmente in Italia il film C'era una volta in America, di Sergio Leone. Compie oggi 79 anni l'attore e regista newyorkese Sylvester Stallone, icona dei film d'azione degli anni 80 e 90. Suoi sono infatti due dei personaggi che hanno segnato la storia di questo filone cinematografico, e stiamo parlando di Rocky Balboa e di John Rambo. Nato in una famiglia di origine pugliese, Stallone vive un'infanzia di povertà e disagio, fino a che riesce ad iscriversi ad un corso di arte drammatica. È l'inizio di un sogno che lo porterà, nel 1976, ad interpretare il film Rocky, che gli varrà la nomination agli Oscar come miglior attore protagonista, proiettandolo tra le star di Hollywood. Nel 2016 vincerà il Golden Globe come migliore attore non protagonista, con la pellicola da lui stesso diretta Creed, nato per combattere, in cui torna a rivestire i mitici panni di Rocky Balboa. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: Radio GR News.
6: Sono le 23 e 56 minuti.
3: News.
14: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun, la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso alla decisione attesa nelle prossime ore.
15: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
14: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
15: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Sedighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
14: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
15: Parliamo di cultura. George Clooney riceve il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma Lido dal 2 all'11 settembre, l'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
14: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli conquista i quarti di finale finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5-7-6-6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Eala vincendo 6-4-4-6-6-3. Ai quarti affronterà l'ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
3: Il corsivo
12: a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
13: Il piccolo scisma. Non è la prima volta che la fraternità sacerdotale San Pio X, fondata da Marcel Lefebvre nel 1970, sfida l'autorità di un papa. Lo aveva già fatto anche 38 anni fa, consacrando 4 vescovi immediatamente scomunicati dal Vaticano. Tuttavia, in quella circostanza, diversamente da quanto era avvenuto in passato per altri scismi, l'atteggiamento dei vertici della Chiesa cattolica fu molto meno drastico, dando in generale la netta sensazione di non voler approfondire troppo il solco che la divideva dal nuovo movimento tradizionalista lefebriano. Anzi, nel 2009 Papa Ratzinger aveva addirittura revocato la scomunica. D'altra parte, si trattava di un tentativo di contestare certi principi del Concilio Vaticano II che, in fondo, aveva trovato ben pochi proseliti, restando in definitiva un fenomeno assolutamente marginale. E poi, in fin dei conti, la sua pretesa di continuare la celebrazione della messa in latino era già stata accolta dal pontefice tedesco, consentendo a tutti quei fedeli che avessero voluto praticare ancora quel tipo di liturgia, risalente al messale tridentino di Pio V del 1570, di farlo tranquillamente. Insomma, nulla di neanche lontanamente paragonabile ai grandi scismi dei secoli andati. Viene pertanto adesso da domandarsi quali mai possono essere state le ragioni che hanno spinto la fraternità a rimettere nuovamente in discussione l'autorità del pontefice romano. Tra l'altro, sul soglio di Pietro non c'è più nemmeno il determinato e coriaceo Mario Bergoglio, ma il prudente Robert Prevost, che infatti non ha risposto subito con la scomunica per chi minacciava il primato pontificio, esortando invece gli insubordinati sacerdoti di Écône a considerare bene la gravità del loro atto prima di portarlo incautamente a termine. Che significato ha quello di voler consacrare altri 4 vescovi in un momento in cui, tra l'altro, ai seguaci di Marcel Lefebvre non erano certo preclusi i loro rituali, le loro vesti talari e persino le critiche più aperte alle tesi del Concilio Vaticano II? Forse a muovere questa sorta di quasi irrilevante ribellione è stata la stessa marginalità del movimento di Écône, che ha probabilmente avvertito il bisogno di ritagliarsi un sia pur fuggente attimo di visibilità, come spesso capita a molte minoranze settarie. In conclusione, lo scisma lefebriano, con la sua sfida alla volontà della Chiesa cattolica di rimanere un aperto terreno di confronto sui problemi del nostro tempo, va ad inserirsi in quel confuso scenario ideologico con il quale, purtroppo, ci siamo ormai abituati a rapportarci quotidianamente. Uno scenario che, dalle dispute politiche a quelle scientifiche o religiose, pullula di minoranze che vogliono ad ogni costo imporre la propria alterità, la propria verità e la propria presunta superiorità culturale.
3: Meteo.
2: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Sport.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, Folar in Balogan graziato dalla FIFA dopo l'espulsione contro la Bosnia. Squalifica congelata, giocherà l'ottavo di finale dei mondiali 2026 contro il Belgio. Donald Trump conferma di aver parlato con Gianni Infantino, mentre la Federcalcio belga annuncia ricorso. Durissimo comunicato dell'UEFA, decisione incomprensibile e ingiustificabile. Malagò, presidente della FIGC, tuona: precedente pericolosissimo, spero se ne rendano conto. Il tennis, doppia gioia per l'Italia a Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 7-5-7-6-6-3 e ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov o con il britannico Ferri. La finalista del 2024 invece supera la filippina Eala, che aveva eliminato Iga Swiatek. Finisce 6-4-4-6-6-3 e adesso c'è Kostyuk. Ciclismo Tour de France. Con grande esplosività Tadej Pogacar si è preso la vittoria della terza tappa, attaccando solamente sugli ultimi 200 metri finali. Alessandre, il campione del mondo, ha staccato Vingegaard di 2 secondi, il tempo necessario per prendersi anche la maglia gialla da leader della classifica generale. Stiamo esaminando e approfondendo l'effettiva possibilità di far analizzare privatamente la terza provetta di Alex Wurzel. Lo conferma Gerald Brandstätter, avvocato del marciatore altoatesino che poche settimane fa è stato trovato positivo a un controllo antidoping per la terza volta in carriera. La provetta alla quale fa riferimento il legale è quella conservata da Sandro Donati e ottenuta a margine del controllo al quale è stato sottoposto Schwarzer in occasione dei campionati tedeschi di marcia open. Nuoto in chiusura, Summer McIntosh realizza una delle più grandi imprese della sua giovane carriera e firma il nuovo record mondiale del 200 farfalla, illuminando la prima giornata dei trials canadesi di nuoto in corso di svolgimento presso il Parc Olympique di Montreal e valevoli come selezione in vista dei campionati panpacifici di agosto. La 19enne nativa di Toronto ha fermato il cronometro in 2:01:65. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: È 6:00.
3: News.
1: Buonasera dalla redazione.
0: Apriamo con la cronaca. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso, è stato preso in consegna dalla Polizia di Stato. Era fuggito subito dopo aver ferito la vittima, che era stata portata in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato poi operato nella notte, ma non ce l'ha fatta.
1: È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo alla guida del mezzo, in un noccioleto di sua proprietà in Regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza da Corte Emilia e con un elicottero del 118 partito da Torino. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.
0: La medaglia di bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, Antonio Pizzolato, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale di Trapani. Con Pizzolato sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con lui quella notte: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio 2022.
1: Gli esteri. La NATO cambia pelle e punta sul ruolo sempre più centrale dell'Europa nella difesa. Alla vigilia del summit di Ankara, il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, ha spiegato che il modello degli ultimi anni non era sostenibile, ribadendo la necessità di riequilibrare il peso tra Stati Uniti ed Europa perché, ha specificato, non è sostenibile che la zona più ricca del mondo sia così eccessivamente dipendente dagli Stati Uniti. Pur riconoscendo sul fronte delle spese militari il peso dell'amministrazione Trump, è merito suo se Italia e Spagna spendono di più. Poi sul conflitto russo-ucraino aggiunge: Putin è sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev.
0: Mondiale di calcio nella bufera. Dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogan alla vigilia degli ottavi Stati Uniti-Belgio, a quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino. A sollevare i primi dubbi sulla natura di questo contatto era stato il New York Times. Poi è arrivata la conferma dello stesso presidente americano. Quello non era un fallo, ha detto Trump durante una conferenza stampa della Casa Bianca, mettendo poi nel mirino l'arbitro, definito un po' sospetto. Quindi l'ammissione: sì, ho chiesto una revisione alla FIFA, ho parlato con Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa. Protesta il governo belga mentre la federazione presenta ricorso. L'Unione Europea denuncia una strumentalizzazione dello sport a fini politici.
1: Non solo polemiche, continuano le emozioni e i sogni mondiali arrivati agli ottavi di finale. Si parte alle 21 con la sfida tutta iberica tra Spagna e Portogallo. Sia la Roja che la Seleção cercano l'importantissimo passo per i quarti di finale con una partita che promette scintille. Durante la notte italiana poi sarà la volta del match tra i padroni di casa degli Stati Uniti contro la nazionale del Belgio. E continua il sogno del tennis azzurro con Flavio Cobolli e Jasmine Paolini che accedono ai quarti di Wimbledon. Il romano supera il 3-7 de Minaur dopo le maratone dei turni precedenti, mentre la Toscana una fatica con la Filippina Ayala e chiude 2-7-1.
0: È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Meteo.
2: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: sport.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, Folarin Balogan graziato dalla FIFA dopo l'espulsione contro la Bosnia. Squalifica congelata, giocherà l'ottavo di finale dei mondiali 2026 contro il Belgio. Donald Trump conferma di aver parlato con Gianni Infantino, mentre la Federcalcio belga annuncia ricorso. Durissimo comunicato dell'UEFA, decisione incomprensibile e ingiustificabile. Malagò, presidente della FIGC, tuona. Precedente pericolosissimo, spero se ne rendano conto. Il tennis, doppia gioia per l'Italia a Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov o con il britannico Ferri. La finalista del 2024 invece supera la filippina Ayala che aveva eliminato Iga Swiatek. Finisce 6-4, 4-6, 6-3 e adesso c'è Kostiuk. Ciclismo Tour de France. Con grande esplosività Tadej Pogacar si è preso la vittoria della terza tappa attaccando solamente sugli ultimi 200 metri finali. Alle Sangle il campione del mondo ha staccato Vingegaard di 2 secondi, il tempo necessario per prendersi anche la maglia gialla del leader della classifica generale. Stiamo esaminando e approfondendo l'effettiva possibilità di far analizzare privatamente la terza provetta di Alex Schwarzer. Lo conferma Gerhard Brandstätter, avvocato del marciatore altoatesino che poche settimane fa è stato trovato positivo a un controllo antidoping per la terza volta in carriera. La provetta alla quale fa riferimento il legale è quella conservata da Sandro Donati e ottenuta a margine del controllo al quale è stato sottoposto Schwarzer in occasione dei campionati tedeschi di marcia open. Nuoto in chiusura, Summer McIntosh realizza una delle più grandi imprese della sua giovane carriera e firma il nuovo record mondiale del 200 farfalla, illuminando la prima giornata dei trials canadesi di nuoto in corso di svolgimento presso il Parc Olympique di Montreal e valevoli come selezione in vista dei campionati pan-pacifici di agosto. La 19enne nativa di Toronto ha fermato il cronometro in 2:01:65. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Economy News.
5: Buon lunedì 6 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Sebbene rappresentino soltanto lo 0,4% delle imprese attive, quelle estere generano il 21% del fatturato nazionale e il 17,5% del valore aggiunto. In particolare la loro presenza si è rafforzata in modo costante nell'ultimo decennio, contribuendo alla competitività, all'innovazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. Ad affermarlo è il gruppo tecnico Confindustria Imprese Estere, che ha presentato il rapporto 2026 dell'Osservatorio Imprese Estere di Confindustria. Dalla ricerca è emerso che il loro contributo sul fatturato nazionale passa dal 17,8% del 2014 al 21% del 2023, pari a 887 miliardi di euro, mentre quello sull'export sale dal 27,4% al 35,8%. Nel commentare questi dati, la vicepresidente di Confindustria per l'export e l'attrazione degli investimenti, Barbara Cimmino, ha sottolineato come la crescita passi anche dal rafforzamento di chi ha già scelto l'Italia. Circa 3/4 dell'aumento occupazionale recente viene infatti da imprese estere già presenti sul territorio. Pertanto, accompagnarne consolidamento e reinvestimenti significa generare nuovo valore, nuova occupazione e indotto lungo le filiere italiane. Per questo, poi concluso Cimmino, attrazione e radicamento devono essere due leve della stessa strategia. Una nota di Assoutenti spiega che il caldo estremo che ha colpito l'Italia costa fino a quasi 600 euro al mese a famiglia, tra maggiori consumi energetici e idrici e spese per beni e servizi finalizzati a far fronte alle temperature record delle ultime settimane. Infatti, l'accensione anticipata di condizionatori, ventilatori e deumidificatori e soprattutto la maggiore durata dei loro tempi di utilizzo quotidiani comportano una maggiore spesa energetica stimabile tra i 50 e i 100 euro in più al mese a famiglia, a seconda del tipo di impianto, della classe energetica, dell'efficienza, del numero di split
13: detti in casa delle ore di accensione. Inoltre il caldo implica pure una impennata di consumi idrici con un maggiore utilizzo dell'acqua per docce rinfrescanti, per dissetarsi, per irrigare giardini e piante e con un aggravio di spesa stimabile in più 20-30 euro al mese a famiglia. Le alte temperature incidono poi anche sui consumi alimentari con un crescente ricorso a prodotti freschi e dissetanti, prodotti che, come rileva anche l'Istat, stanno causando aumenti alla spesa delle famiglie nell'ordine dei 60-80 euro al mese. Con il caldo a crescere pure l'utilizzo di piscine e stabilimenti balneari che tra lettini, ombrelloni, parcheggi e consumazioni alimentari possono gravare tra i 120 e i 200 euro a famiglia. Inoltre sempre più cittadini nei periodi più caldi ricorrono a integratori alimentari per affrontare le alte temperature con una spesa stimata tra i 20 e i 40 euro al mese. Così come per difendersi dai raggi solari aumenta anche il consumo di prodotti cosmetici dedicati alla protezione della pelle per un costo compreso tra i 30 e i 40 euro a nucleo familiare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: È mezzanotte e 16 minuti.
3: News.
7: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
8: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno due vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazione sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
7: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
9: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri. Al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Chiudono l'indice di gradimento i presidenti di Molise, Liguria e Lazio, Marco Bucci, Francesco Roberti e Francesco Rocca.
7: Chiusura di seduta in leggero rialzo per la borsa di Milano. A fine seduta Piazza Affari guadagna circa un quarto di punto, spread BTP Bund stabile a quota 77. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonino Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandese irlandesi in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri tre amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022.
10: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
7: Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump, in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. Intanto inizia a delinearsi il quadro del programma dei quarti di finale dei campionati del mondo, stasera alle 21, super sfida, il derby iberico, Spagna-Portogallo. Jenny De Gaetano.
11: Mentre impazzano sui social i meme più ironici, spietati nei confronti del Brasile, da Carlo Ancelotti a Vinicius, passando per Neymar, i campionati del mondo mettono in copertina una sfida super, con tutte le caratteristiche di una finale, e dall'altra parte un bel po' di polemiche e veleni. Il dio del pallone benedice Spagna-Portogallo di fronte alle 21 a Dallas, jet set per campioni. Il 18enne Lamine Yamal davanti al 41enne Cristiano Ronaldo per sapere come si fa. L'altra faccia del torneo iridato invece è quella della bufera Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti che stanotte alle due italiane a Seattle giocherà regolarmente contro il Belgio dopo la revoca della squalifica in seguito all'espulsione con la Bosnia, nonostante il regolamento in caso di rosso diretto preveda un turno di stop senza appello. Compromessa la credibilità del mondiale, attacca la UEFA. Duro il j'accuse del neo presidente della FIGC Malagò. Inutile ce lo raccontiamo, questa scelta ha un sapore politico ed è un precedente pericolosissimo.
10: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
7: Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano De Minaur, 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
3: Il corsivo.
12: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
13: Il piccolo scisma. Non è la prima volta che la fraternità sacerdotale San Pio X, fondata da Marcel Lefebvre nel 1970, sfida l'autorità di un papa. Lo aveva già fatto anche 38 anni fa, consacrando 4 vescovi immediatamente scomunicati dal Vaticano. Tuttavia, in quella circostanza, diversamente da quanto era avvenuto in passato per altri scismi, l'atteggiamento dei vertici della Chiesa Cattolica fu molto meno drastico, dando in generale la netta sensazione di non voler approfondire troppo il solco che la divideva dal nuovo movimento tradizionalista lefebriano. Anzi, nel 2009 Papa Ratzinger aveva addirittura revocato la scomunica. D'altra parte, si trattava di un tentativo di contestare certi principi del Concilio Vaticano II che, in fondo, aveva trovato ben pochi proseliti, restando in definitiva un fenomeno assolutamente marginale. E poi, in fin dei conti, la sua pretesa di continuare la celebrazione della messa in latino era già stata accolta dal pontefice tedesco, consentendo a tutti quei fedeli che avessero voluto praticare ancora quel tipo di liturgia, risalente al messale tridentino di Pio V del 1570, di farlo tranquillamente. Insomma, nulla di neanche lontanamente paragonabile ai grandi scismi dei secoli andati. Viene pertanto adesso da domandarsi quali mai possono essere state le ragioni che hanno spinto la fraternità a rimettere nuovamente in discussione l'autorità del pontefice romano. Tra l'altro, sul soglio di Pietro non c'è più nemmeno il determinato e coriaceo Mario Bergoglio, ma il prudente Robert Prevost, che infatti non ha risposto subito con la scomunica per chi minacciava il primato pontificio, esortando invece gli insubordinati sacerdoti di Econ a considerare bene la gravità del loro atto prima di portarlo incautamente a termine. Che significato ha quello di voler consacrare altri 4 vescovi in un momento in cui, tra l'altro, ai seguaci di Marcel Lefebvre non erano certo preclusi i loro rituali, le loro vesti talari e persino le critiche più aperte alle tesi del Concilio Vaticano II? Forse a muovere questa sorta di quasi irrilevante ribellione è stata la stessa marginalità del movimento di Econ, che ha probabilmente avvertito il bisogno di ritagliarsi un sia pur fuggente attimo di visibilità, come spesso capita a molte minoranze settarie. In conclusione, lo scisma lefebriano, con la sua sfida alla volontà della Chiesa Cattolica di rimanere un aperto terreno di confronto sui problemi del nostro tempo, va ad inserirsi in quel confuso scenario ideologico con il quale, purtroppo, ci siamo ormai abituati a rapportarci quotidianamente. Uno scenario che, dalle dispute politiche a quelle scientifiche o religiose, pullula di minoranze che vogliono ad ogni costo imporre la propria alterità, la propria verità e la propria presunta superiorità culturale.
3: Meteo.
16: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, Folarin Balogan graziato dalla FIFA dopo l'espulsione contro la Bosnia. Squalifica congelata, giocherà l'ottavo di finale dei mondiali 2026 contro il Belgio. Donald Trump conferma di aver parlato con Gianni Infantino, mentre la Federcalcio belga annuncia ricorso. Durissimo comunicato dell'UEFA, decisione incomprensibile e ingiustificabile. Malagò, presidente della FIGC, tuona. Precedente pericolosissimo, spero se ne rendano conto. Il tennis, doppia gioia per l'Italia a Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov o con il britannico Ferri. La finalista del 2024 invece supera la filippina Ayala, che aveva eliminato Iga Swiatek. Finisce 6-4, 4-6, 6-3 e adesso c'è Kostiuk. Ciclismo Tour de France. Con grande esplosività Tadej Pogacar si è preso la vittoria della terza tappa, attaccando solamente sugli ultimi 200 metri finali. Alle Sangle il campione del mondo ha staccato Vingegaard di 2 secondi, il tempo necessario per prendersi anche la maglia gialla dal leader della classifica generale. Stiamo esaminando e approfondendo l'effettiva possibilità di far analizzare privatamente la terza provetta di Alex Schwarzer. Lo conferma Gerald Brandstätter, avvocato del marciatore altoatesino che poche settimane fa è stato trovato positivo a un controllo antidoping per la terza volta in carriera. La provetta alla quale fa riferimento il legale è quella conservata da Sandro Donati e ottenuta a margine del controllo al quale è stato sottoposto Schwarzer in occasione dei campionati tedeschi di marcia open. Nuoto in chiusura, Summer McIntosh realizza una delle più grandi imprese della sua giovane carriera e firma il nuovo record mondiale del 200 farfalla, illuminando la prima giornata dei trials canadesi di nuoto in corso di svolgimento presso il Parc Olympique di Montreal e valevoli come selezione in vista dei campionati pan-pacifici di agosto. La 19enne nativa di Toronto ha fermato il cronometro in 2:01:65. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
3: News.
14: Ancora una buona serata. Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun. La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso alla decisione attesa nelle prossime ore.
15: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
14: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio, definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia, cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
15: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Saidighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia, arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
14: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
15: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma Lido dal 2 all'11 settembre, l'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un

0: finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Ayala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Meteo. Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, fuori Rimbalogan graziato dalla FIFA dopo l'espulsione contro la Bosnia. Squalifica congelata, giocherà l'ottavo di finale dei mondiali 2026 contro il Belgio. Donald Trump conferma di aver parlato con Gianni Infantino, mentre la Federcalcio belga annuncia ricorso. Durissimo comunicato dell'UEFA, decisione incomprensibile e ingiustificabile. Malagò, presidente della FIGC, tuona: precedente pericolosissimo, spero se ne rendano conto. Il tennis, doppia gioia per l'Italia a Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov o con il britannico Ferry. La finalista del 2024 invece supera la filippina Ayala, che aveva eliminato Iga Swiatek. Finisce 6-4, 4-6, 6-3 e adesso c'è Kostyuk. Ciclismo Tour de France. Con grande esplosività Tadej Pogacar si è preso la vittoria della terza tappa, attaccando solamente sugli ultimi 200 metri finali. Alle Sangle il campione del mondo ha staccato Vingegaard di 2 secondi, il tempo necessario per prendersi anche la maglia gialla del leader della classifica generale. Stiamo esaminando e approfondendo l'effettiva possibilità di far analizzare privatamente la terza provetta di Alex Schwarzer. Lo conferma Gerald Brandstätter, avvocato del marciatore altoatesino che poche settimane fa è stato trovato positivo a un controllo antidoping per la terza volta in carriera. La provetta alla quale fa riferimento il legale è quella conservata da Sandro Donati e ottenuta a margine del controllo al quale è stato sottoposto Schwarzer in occasione dei campionati tedeschi di marcia open. Nuoto in chiusura, Summer McIntosh realizza una delle più grandi imprese della sua giovane carriera e firma il nuovo record mondiale del 200 farfalla, illuminando la prima giornata dei trials canadesi di nuoto in corso di svolgimento presso il Parc Olympique di Montreal e valevoli come selezione in vista dei campionati panpacifici di agosto. La 19enne nativa di Toronto ha fermato il cronometro in 2:01:65. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta. News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso, è stato preso in consegna dalla Polizia di Stato. Era fuggito subito dopo aver ferito la vittima, che era stata portata in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato poi operato nella notte, ma non ce l'ha fatta.
3: È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo alla guida del mezzo, in un noccioleto di sua proprietà in Regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza da Corte Emilia e con un elicottero del 118 partito da Torino. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.
4: La medaglia di bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, Antonio Pizzolato, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale di Trapani. Con Pizzolato sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con lui quella notte: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio 2022.
3: Gli esteri. La NATO cambia pelle e punta sul ruolo sempre più centrale dell'Europa nella difesa. Alla vigilia del summit di Ankara, il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, ha spiegato che il modello degli ultimi anni non era sostenibile, ribadendo la necessità di riequilibrare il peso tra Stati Uniti ed Europa perché, ha specificato, significato. Non è sostenibile che la zona più ricca del mondo sia così eccessivamente dipendente dagli Stati Uniti. Pur riconoscendo sul fronte delle spese militari il peso dell'amministrazione Trump, è merito suo se Italia e Spagna spendono di più. Poi

0: conflitto russo-ucraino, aggiunge: Putin è sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev.
1: Mondiale di calcio nella bufera, dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogan alla vigilia degli ottavi Stati Uniti-Belgio, a quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino. A sollevare i primi dubbi sulla natura di questo contatto era stato il New York Times, poi è arrivata la conferma dello stesso presidente americano. Quello non era un fallo, ha detto Trump durante una conferenza stampa della Casa Bianca, mettendo poi nel mirino l'arbitro, definito un po' sospetto. Quindi l'ammissione: sì, ho chiesto una revisione alla FIFA, ho parlato con Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa, protesta il governo belga mentre la federazione presenta ricorso. L'Unione Europea denuncia una strumentalizzazione dello sport a fini politici.
0: Non solo polemiche, continuano le emozioni e i sogni mondiali, arrivati agli ottavi di finale. Si parte alle 21 con la sfida tutta iberica tra Spagna e Portogallo. Sia la Roja che la Seleção cercano l'importantissimo passo per i quarti di finale con una partita che promette scintille. Durante la notte italiana poi sarà la volta del match tra i padroni di casa degli Stati Uniti contro la nazionale del Belgio. E continua il sogno del tennis azzurro con Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, che accedono ai quarti di Wimbledon. Il romano supera il 3-7 de Minaur dopo le maratone dei turni precedenti, mentre la toscana fatica con la filippina Ayala e chiude 2-7-1.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina, tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
4: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazione sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
3: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
5: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri. Al 64° posto Matteo Lepore, sindaco Olimpico di Bologna. Al 67esimo invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
3: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
3: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
4: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi che anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazione sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
3: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano. Parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri Tajani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
5: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19esimo il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33esimo posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41esimo il sindaco di Roma Gualtieri. Al 64esimo posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. Al 67esimo invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Chiudono l'indice di gradimento i presidenti di Molise, Liguria e Lazio, Marco Bucci, Francesco Roberti e Francesco Rocca.
3: Chiusura di seduta, il leggero rialzo per la borsa di Milano. A fine seduta Piazza Affari guadagna circa un quarto di punto, spread BTP Bund stabile a quota 77. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonino Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandesi in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022.
7: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
3: Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump, in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. Intanto inizia a delinearsi il quadro del programma dei quarti di finale dei campionati del mondo, stasera alle 21, super sfida, il derby iberico, Spagna-Portogallo. Jenny De Gaetano.
8: Mentre impazzano sui social i meme più ironici, spietati nei confronti del Brasile, da Carlo Ancelotti a Vinicius, passando per Neymar, i campionati del mondo mettono in copertina una sfida super, con tutte le caratteristiche di una finale, e dall'altra parte un bel po' di polemiche e veleni. Il dio del pallone benedice Spagna-Portogallo di fronte alle 21 a Dallas, jet set per campioni. Il 18enne Lamine Yamal davanti al 41enne Cristiano Ronaldo per sapere come si fa. L'altra faccia del torneo iridato invece è quella della bufera Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti che stanotte alle due italiane a Seattle giocherà regolarmente contro il Belgio dopo la revoca della squalifica in seguito all'espulsione con la Bosnia, nonostante il regolamento in caso di rosso diretto preveda un turno di stop senza appello. Compromessa la credibilità del mondiale, attacca la UEFA. Duro il j'accuse del neo presidente della FIGC Malagò. Inutile ce lo raccontiamo, questa scelta ha un sapore politico ed è un precedente pericolosissimo.
7: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
3: Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano De Minaur, 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
2: Meteo. Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: News.
3: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari. E il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la Premier Meloni, per la quale, scrive sul suo social, serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese. Un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016. Determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
5: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
3: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
6: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
9: È mezzanotte e 51 minuti.
6: News.
10: Ancora una buona serata. Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun. La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso. La decisione è attesa nelle prossime ore.
11: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
10: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
11: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Saidighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
10: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
11: Parliamo di cultura. George Clooney riceve il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma al Lido dal 2 all'11 settembre, l'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
10: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli con questa è quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Eala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
6: Meteo.
2: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Sport.
0: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, Folarin in Balogan graziato dalla FIFA dopo l'espulsione contro la Bosnia. Squalifica congelata, giocherà l'ottavo di finale dei mondiali 2026 contro il Belgio. Donald Trump conferma di aver parlato con Gianni Infantino, mentre la Federcalcio belga annuncia ricorso. Durissimo comunicato dell'UEFA, decisione incomprensibile e ingiustificabile. Malagò, presidente della FIGC, tuona. Precedente pericolosissimo, spero se ne rendano conto. Il tennis, doppia gioia per l'Italia Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov o con il britannico Ferri. La finalista del 2024 invece supera la filippina Ayala, che aveva eliminato Iga Swiatek. Finisce 6-4, 4-6, 6-3 e adesso c'è Kostiuk. Ciclismo Tour de France. Con grande esplosività Tadej Pogacar si è preso la vittoria della terza tappa, attaccando solamente sugli ultimi 200 metri finali. Alle Sangle il campione del mondo ha staccato Vingegaard di 2 secondi, il tempo necessario per prendersi anche la maglia gialla del leader della classifica generale. Stiamo esaminando e approfondendo l'effettiva possibilità di far analizzare privatamente la terza provetta di Alex Schwarzer. Lo conferma Gerhard Brandstätter, avvocato del marciatore altoatesino che poche settimane fa è stato trovato positivo a un controllo antidoping per la terza volta in carriera. La provetta alla quale fa riferimento il legale è quella conservata da Sandro Donati e ottenuta a margine del controllo al quale è stato sottoposto Schwarzer in occasione dei campionati tedeschi di marcia open. Nuoto in chiusura, Summer McIntosh realizza una delle più grandi imprese della sua giovane carriera e firma il nuovo record mondiale del 200 farfalla, illuminando la prima giornata dei trials canadesi di nuoto in corso di svolgimento presso il Parc Olympique di Montreal e valevoli come selezione in vista dei campionati pan-pacifici di agosto. La 19enne nativa di Toronto ha fermato il cronometro in 2:01:65. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
12: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
9: È mezzanotte e 58 minuti.
12: News.
0: Buonasera dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso, è stato preso in consegna dalla Polizia di Stato. Era fuggito subito dopo aver ferito la vittima, che era stata portata in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato poi operato nella notte, ma non ce l'ha fatta.
0: È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo alla guida del mezzo, in un noccioleto di sua proprietà in regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza da Corte Emilia e con un elicottero del 118 partito da Torino. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.
1: La medaglia di bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, Antonio Pizzolato, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale di Trapani. Con Pizzolato sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con lui quella notte: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio 2022.
0: Gli esteri. La NATO cambia pelle e punta su un ruolo sempre più centrale dell'Europa nella difesa. Alla vigilia del summit di Ankara, il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, ha spiegato che il modello degli ultimi anni non era sostenibile, ribadendo la necessità di riequilibrare il peso tra Stati Uniti ed Europa perché, a non è sostenibile che la zona più ricca del mondo sia così eccessivamente dipendente dagli Stati Uniti. Pur riconoscendo sul fronte delle spese militari il peso dell'amministrazione Trump, è merito suo se Italia e Spagna spendono di più. Poi sul conflitto russo-ucraino aggiunge: Putin è sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev.
1: Mondiale di calcio nella bufera. Dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogan alla vigilia degli ottavi Stati Uniti-Belgio, a quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino. A sollevare i primi dubbi sulla natura di questo contatto era stato il New York Times. Poi è arrivata la conferma dello stesso presidente americano. Quello non era un fallo, ha detto Trump durante una conferenza stampa della Casa Bianca, mettendo poi nel mirino l'arbitro, definito un po' sospetto. Quindi l'ammissione, sì, ho chiesto una revisione alla FIFA, ho parlato con Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa. Protesta il governo belga mentre la federazione presenta ricorso. L'Unione Europea denuncia una strumentalizzazione dello sport a fini politici.
0: Non solo polemiche, continuano le emozioni e i sogni mondiali, arrivati agli ottavi di finale. Si parte alle 21 con la sfida tutta iberica tra Spagna e Portogallo. Sia la Roja che la Seleção cercano l'importantissimo passo per i quarti di finale con una partita che promette scintille. Durante la notte italiana poi sarà la volta del match tra i padroni di casa degli Stati Uniti contro la nazionale del Belgio. E continua il sogno del tennis azzurro con Flavio Cobolli e Jasmine Paolini che accedono ai quarti di Wimbledon. Il romano supera il 3-7 de Minaur dopo le maratone dei turni precedenti, mentre la toscana fatica con la filippina Ayala e chiude 2-7-1.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Sport.
0: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, Folarin Balogan graziato dalla FIFA dopo l'espulsione contro la Bosnia. Squalifica congelata, giocherà l'ottavo di finale dei mondiali 2026 contro il Belgio. Donald Trump conferma di aver parlato con Gianni Infantino, mentre la Federcalcio belga annuncia ricorso. Durissimo comunicato dell'UEFA, decisione incomprensibile e ingiustificabile. Malagò, presidente della FIGC, tuona. Precedente pericolosissimo, spero se ne rendano conto. Il tennis, doppia gioia per l'Italia Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov o con il britannico Ferri. La finalista del 2024 invece supera la filippina Ayala, che aveva eliminato Iga Swiatek. Finisce 6-4, 4-6, 6-3 e adesso c'è Kostiuk. Ciclismo Tour de France. Con grande esplosività Tadej Pogacar si è preso la vittoria della terza tappa, attaccando solamente sugli ultimi 200 metri finali. Alle Sangle il campione del mondo ha staccato Vingegaard di 2 secondi, il tempo necessario per prendersi anche la maglia gialla del leader della classifica generale. Stiamo esaminando e approfondendo l'effettiva possibilità di far analizzare privatamente la terza provetta di Alex Schwarzer. Lo conferma Gerald Brandstätter, avvocato del marciatore altoatesino che poche settimane fa è stato trovato positivo a un controllo antidoping per la terza volta in carriera. La provetta alla quale fa riferimento il legale è quella conservata da Sandro Donati e ottenuta a margine del controllo al quale è stato sottoposto Schwarzer in occasione dei campionati tedeschi di marcia open. Nuoto in chiusura, Summer McIntosh realizza una delle più grandi imprese della sua giovane carriera e firma il nuovo record mondiale del 200 farfalla, illuminando la prima giornata dei trials canadesi di nuoto in corso di svolgimento presso il Parc Olympique di Montreal e valevoli come selezione in vista dei campionati pan-pacifici di agosto. La 19enne nativa di Toronto ha fermato il cronometro in 2:01:65. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
12: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
7: Buon lunedì 6 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Sebbene rappresentino soltanto lo 0,4% delle imprese attive, quelle estere generano il 21% del fatturato nazionale e il 17,5% del valore aggiunto. In particolare la loro presenza si è rafforzata in modo costante nell'ultimo decennio, contribuendo alla competitività, all'innovazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo
13: produttivo italiano. Ad affermarlo è il gruppo tecnico Confindustria Imprese Estere, che ha presentato il rapporto 2026 dell'Osservatorio Imprese Estere di Confindustria. Dalla ricerca è emerso che il loro contributo sul fatturato nazionale passa dal 17,8% del 2014 al 21% del 2023, pari a 887 miliardi di euro, mentre quello sull'export sale dal 27,4% al 35,8%. Nel commentare questi dati, la vicepresidente di Confindustria per l'export e l'attrazione degli investimenti, Barbara Cimmino, ha sottolineato come la crescita passi anche dal rafforzamento di chi ha già scelto l'Italia. Circa tre quarti dell'aumento occupazionale recente viene infatti da imprese estere già presenti sul territorio. Pertanto, accompagnarne consolidamento e reinvestimenti significa generare nuovo valore, nuova occupazione e indotto lungo le filiere italiane. Per questo, poi concluso Cimmino, attrazione e radicamento devono essere due leve della stessa strategia. Una nota di Assoutenti spiega che il caldo estremo che ha colpito l'Italia costa fino a quasi 600 euro al mese a famiglia, tra maggiori consumi energetici e idrici e spese per beni e servizi finalizzati a far fronte alle temperature record delle ultime settimane. Infatti, l'accensione anticipata di condizionatori, ventilatori e deumidificatori e soprattutto la maggiore durata dei loro tempi di utilizzo quotidiani comportano una maggiore spesa energetica stimabile tra i 50 e i 100 euro in più al mese a famiglia, a seconda del tipo di impianto, della classe energetica, dell'efficienza, del numero di split in casa e delle ore di accensione. Inoltre il caldo implica pure una impennata di consumi idrici con un maggiore utilizzo dell'acqua per docce rinfrescanti, per dissetarsi, per irrigare giardini e piante e con un aggravio di spesa stimabile in più 20-30 euro al mese a famiglia. Le alte temperature incidono poi anche sui consumi alimentari con un crescente ricorso a prodotti freschi e dissetanti, prodotti che, come rileva anche l'Istat, stanno causando aumenti alla spesa delle famiglie nell'ordine dei 60-80 euro al mese. Con il caldo a crescere pure l'utilizzo di piscine e stabilimenti balneari che tra lettini, ombrelloni, parcheggi e consumazioni alimentari possono gravare tra i 120 e i 200 euro a famiglia. Inoltre sempre più cittadini nei periodi più caldi ricorrono a integratori alimentari per affrontare le alte temperature con una spesa stimata tra i 20 e i 40 euro al mese. Così come per difendersi dai raggi solari aumenta anche il consumo di prodotti cosmetici dedicati alla protezione della pelle per un costo compreso tra i 30 e i 40 euro a nucleo familiare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
12: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: È 1:07.
12: News.
10: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun, la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione nella credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prevot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso alla decisione attesa nelle prossime ore.
11: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
10: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
11: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Sedighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito costituito parte del suo percorso, il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
10: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
11: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma al Lido dal 2 all'11 settembre l'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
10: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Ayala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Meteo. Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata, condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Sport.
0: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, Folarin Balogan graziato dalla FIFA dopo l'espulsione contro la Bosnia. Squalifica congelata, giocherà l'ottavo di finale dei mondiali 2026 contro il Belgio. Donald Trump conferma di aver parlato con Gianni Infantino, mentre la Federcalcio belga annuncia ricorso. Durissimo comunicato dell'UEFA, decisione incomprensibile e ingiustificabile. Malagò, presidente della FIGC, tuona: precedente pericolosissimo, spero se ne rendano conto. Il tennis, doppia gioia per l'Italia a Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov o con il britannico Ferry. La finalista del 2024 invece supera la filippina Ayala, che aveva eliminato Iga Swiatek. Finisce 6-4, 4-6, 6-3 e adesso c'è Kostyuk. Ciclismo Tour de France. Con grande esplosività Tadej Pogacar si è preso la vittoria della terza tappa, attaccando solamente sugli ultimi 200 metri finali. Alle Sangle il campione del mondo ha staccato Vingegaard di 2 secondi, il tempo necessario per prendersi anche la maglia gialla del leader della classifica generale. Stiamo esaminando e approfondendo l'effettiva possibilità di far analizzare privatamente la terza provetta di Alex Schwarzer. Lo conferma Gerhard Brandstätter, avvocato del marciatore altoatesino che poche settimane fa è stato trovato positivo a un controllo antidoping per la terza volta in carriera. La provetta alla quale fa riferimento il legale è quella conservata da Sandro Donati e ottenuta a margine del controllo al quale è stato sottoposto Schwarzer in occasione dei campionati tedeschi di marcia open. Nuoto in chiusura, Summer McIntosh realizza una delle più grandi imprese della sua giovane carriera e firma il nuovo record mondiale del 200 farfalla, illuminando la prima giornata dei trials canadesi di nuoto in corso di svolgimento presso il Parc Olympique di Montreal e valevoli come selezione in vista dei campionati panpacifici di agosto. La 19enne nativa di Toronto ha fermato il cronometro in 2:01:65. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
12: News.
0: Buonasera dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è preso, è stato preso in consegna dalla Polizia di Stato. Era fuggito subito dopo aver ferito la vittima, che era stata portata in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato poi operato nella notte, ma non ce l'ha fatta.
0: È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice nell'Alta Langa in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo alla guida del mezzo, in un noccioleto di sua proprietà in regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza da Corte Emilia e con un elicottero del 118 partito da Torino. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.
1: La medaglia di bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, Antonio Pizzolato, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale di Trapani. Con Pizzolato sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con lui quella notte: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio 2022.
0: Gli esteri. La NATO cambia pelle e punta sul ruolo sempre più centrale dell'Europa nella difesa. Alla vigilia del summit di Ankara, il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, ha spiegato che il modello degli ultimi anni non era sostenibile, ribadendo la necessità di riequilibrare il peso tra Stati Uniti ed Europa perché, ha specificato, non è sostenibile che la zona più ricca del mondo sia così eccessivamente dipendente dagli Stati Uniti. Pur riconoscendo sul fronte delle spese militari il peso dell'amministrazione Trump, è merito suo se Italia e Spagna spendono di più. Poi sul conflitto russo-ucraino aggiunge: Putin è sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev.
1: Mondiale di calcio nella bufera dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogan alla vigilia degli ottavi Stati Uniti-Belgio, a quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino. A sollevare i primi dubbi sulla natura di questo contatto era stato il New York Times, poi è arrivata la conferma dello stesso presidente americano. Quello non era un fallo, ha detto Trump durante una conferenza stampa della Casa Bianca, mettendo poi nel mirino l'arbitro, definito un po' sospetto. Quindi l'ammissione: sì, ho chiesto una revisione alla FIFA, ho parlato con Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa, protesta il governo belga mentre la federazione presenta ricorso. L'Unione Europea denuncia una strumentalizzazione dello sport a fini politici.
0: Non solo polemiche, continuano le emozioni e i sogni mondiali arrivati agli ottavi di finale. Si parte alle 21 con la sfida tutta iberica tra Spagna e Portogallo. Sia la Roja che la Seleção cercano l'importantissimo passo per i quarti di finale con una partita che promette scintille. Durante la notte italiana poi sarà la volta del match tra i padroni di casa degli Stati Uniti contro la nazionale del Belgio. E continua il sogno del tennis azzurro con Flavio Cobolli e Jasmine Paolini che accedono ai quarti di Wimbledon. Il romano supera il 3-7 de Minaur dopo le maratone dei turni precedenti, mentre la toscana fatica con la filippina Ayala e chiude 2-7-1.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.
12: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: È 1:17.
12: News.
10: Ancora una buona serata. Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun. La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione nella credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prevot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso. La decisione è attesa nelle prossime ore.
11: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
10: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
11: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Saidiyi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
10: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
11: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma al Lido dal 2 all'11 settembre, l'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
10: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon: Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori otto anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Ayala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Meteo. Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: News.
3: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina, tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
4: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno due vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
3: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
5: Sara Funaro, sindaca di Firenze, la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri. Al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
3: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
12: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: È 1:25.
12: News.
0: Buonasera dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso, è stato preso in consegna della Polizia di Stato. Era fuggito subito dopo aver ferito la vittima, che era stata portata in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato poi operato nella notte, ma non ce l'ha fatta.
0: È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo alla guida del mezzo, in un noccioleto di sua proprietà in Regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza da Corte Emilia e con un elicottero del 118 partito da Torino. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.
1: La medaglia di bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, Antonio Pizzolato, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il Tribunale di Trapani. Con Pizzolato sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con lui quella notte: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio 2022.
0: Gli esteri, la NATO cambia pelle e punta sul ruolo sempre più centrale dell'Europa nella difesa. Alla vigilia del summit di Ankara, il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, ha spiegato che il modello degli ultimi anni non era sostenibile, ribadendo la necessità di riequilibrare il peso tra Stati Uniti ed Europa perché, ha specificato, non è sostenibile che la zona più ricca del mondo sia così eccessivamente dipendente dagli Stati Uniti. Pur riconoscendo sul fronte delle spese militari il peso dell'amministrazione Trump, è merito suo se Italia e Spagna spendono di più. Poi sul conflitto russo-ucraino aggiunge: Putin è sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev.
1: Mondiale di calcio nella bufera. Dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia degli ottavi Stati Uniti-Belgio, a quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino. A sollevare i primi dubbi sulla natura di questo contatto era stato il New York Times. Poi è arrivata la conferma dello stesso presidente americano. Quello non era un fallo, ha detto Trump durante una conferenza stampa della Casa Bianca, mettendo poi nel mirino l'arbitro, definito un po' sospetto. Quindi l'ammissione: sì, ho chiesto una revisione alla FIFA, ho parlato con Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa. Protesta il governo belga mentre la federazione presenta ricorso. L'Unione Europea denuncia una strumentalizzazione dello sport a fini politici.
0: Non solo polemiche, continuano le emozioni e i sogni mondiali arrivati agli ottavi di finale. Si parte alle 21 con la sfida tutta iberica tra Spagna e Portogallo. Sia la Roja che la Seleção cercano l'importantissimo passo per i quarti di finale con una partita che promette scintille. Durante la notte italiana poi sarà la volta del match tra i padroni di casa degli Stati Uniti contro la nazionale del Belgio. E continua il sogno del tennis azzurro con Flavio Cobolli e Jasmine Paolini che accedono ai quarti di Wimbledon. Il romano supera in 3 set de minore dopo le maratone dei turni precedenti, mentre la Toscana fatica qualifica con la Filippina Ayala e chiude 2-7-1.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata, condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Sport.
0: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, Folar in Balogan graziato dalla FIFA dopo l'espulsione contro la Bosnia. Squalifica congelata, giocherà l'ottavo di finale dei mondiali 2026 contro il Belgio. Donald Trump conferma di aver parlato con Gianni Infantino, mentre la Federcalcio belga annuncia ricorso. Durissimo comunicato dell'UEFA, decisione incomprensibile e ingiustificabile. Malagò, presidente della FIGC, tuona. Precedente pericolosissimo, spero se ne rendano conto. Il tennis, doppia gioia per l'Italia a Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov o con il britannico Ferry. La finalista del 2024 invece supera la filippina Ayala, che aveva eliminato Iga Swiatek. Finisce 6-4, 4-6, 6-3 e adesso c'è Kostiuk. Ciclismo Tour de France. Con grande esplosività Tadej Pogacar si è preso la vittoria della terza tappa, attaccando solamente sugli ultimi 200 metri finali. Alle Sangle il campione del mondo ha staccato Vingegaard di 2 secondi, il tempo necessario per prendersi anche la maglia gialla del leader della classifica generale. Stiamo esaminando e approfondendo l'effettiva possibilità di far analizzare privatamente la terza provetta di Alex Schwarzer. Lo conferma Gerald Brandstätter, avvocato del marciatore altoatesino che poche settimane fa è stato trovato positivo a un controllo antidoping per la terza volta in carriera. La provetta alla quale fa riferimento il legale è quella conservata da Sandro Donati e ottenuta a margine del controllo al quale è stato sottoposto Schwarzer in occasione dei campionati

0: nativa di Toronto, ha fermato il cronometro in 2:01:65. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon lunedì 6 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Sebbene rappresentino soltanto lo 0,4% delle imprese attive, quelle estere generano il 21% del fatturato nazionale e il 17,5% del valore aggiunto. In particolare la loro presenza si è rafforzata in modo costante nell'ultimo decennio, contribuendo alla competitività, all'innovazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. Ad affermarlo è il gruppo tecnico Confindustria Imprese Estere, che ha presentato il rapporto 2026 dell'Osservatorio Imprese Estere di Confindustria. Dalla ricerca è emerso che il loro contributo sul fatturato nazionale passa dal 17,8% del 2014 al 21% del 2023, pari a 887 miliardi di euro, mentre quello sull'export sale dal 27,4% al 35,8%. Nel commentare questi dati, la vicepresidente di Confindustria per l'export e l'attrazione degli investimenti, Barbara Cimmino, ha sottolineato come la crescita passi anche dal rafforzamento di chi ha già scelto l'Italia. Circa tre quarti dell'aumento occupazionale recente viene infatti da imprese estere già presenti sul territorio. Pertanto, accompagnarne consolidamento e reinvestimenti significa generare nuovo valore, nuova occupazione e indotto lungo le filiere italiane. Per questo, poi concluso Cimmino, attrazione e radicamento devono essere due leve della stessa strategia. Una nota di Assoutenti spiega che il caldo estremo che ha colpito l'Italia costa fino a quasi 600 euro al mese a famiglia, tra maggiori consumi energetici e idrici e spese per beni e servizi finalizzati a far fronte alle temperature record delle ultime settimane. Infatti, l'accensione anticipata di condizionatori, ventilatori e deumidificatori e soprattutto la maggiore durata dei loro tempi di utilizzo quotidiani comportano una maggiore spesa energetica stimabile tra i 50 e i 100 euro in più al mese a famiglia, a seconda del tipo di impianto, della classe energetica, dell'efficienza, del numero di split in casa e delle ore di accensione. Inoltre il caldo implica pure una impennata di consumi idrici con un maggiore utilizzo dell'acqua per docce rinfrescanti, per dissetarsi, per irrigare giardini e piante e con un aggravio di spesa stimabile in più 20-30 euro al mese a famiglia. Le alte temperature incidono poi anche sui consumi alimentari con un crescente ricorso a prodotti freschi e dissetanti, prodotti che, come rileva anche l'Istat, stanno causando aumenti alla spesa delle famiglie nell'ordine dei 60-80 euro al mese. Con il caldo a crescere pure l'utilizzo di piscine e stabilimenti balneari che tra lettini, ombrelloni, parcheggi e consumazioni alimentari possono gravare tra i 120 e i 200 euro a famiglia. Inoltre sempre più cittadini nei periodi più caldi ricorrono a integratori alimentari per affrontare le alte temperature con una spesa stimata tra i 20 e i 40 euro al mese. Così come per difendersi dai raggi solari aumenta anche il consumo di prodotti cosmetici dedicati alla protezione della pelle per un costo compreso tra i 30 e i 40 euro a nucleo familiare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: È 1:35.
2: News.
5: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun. La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile, ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione nella credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso alla decisione attesa nelle prossime ore.
6: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettare

0: sembrava una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
1: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio, definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
0: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Saidighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
1: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
0: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma Lido dal 2 all'11 settembre, l'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
1: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon: Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Eala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: News. Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto: almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari. E il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la premier Meloni, per la quale, scrive sul suo social, serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese. Un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016. Determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
4: Meteo. Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: News. Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è stato preso in consegna della Polizia di Stato. Era fuggito subito dopo aver ferito la vittima, che era stata portata in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato poi operato nella notte, ma non ce l'ha fatta.
5: È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo alla guida del mezzo, in un noccioleto di sua proprietà in regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza da Corte Emilia e con un elicottero del 118 partito da Torino. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.
6: La medaglia di bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, Antonio Pizzolato, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il Tribunale di Trapani. Con Pizzolato sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri tre amici che erano con lui quella notte: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio 2022.
5: Gli esteri. La NATO cambia pelle e punta sul ruolo sempre più centrale dell'Europa nella difesa. Alla vigilia del summit di Ankara, il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, ha spiegato che il modello degli ultimi anni non era sostenibile, ribadendo la necessità di riequilibrare il peso tra Stati Uniti ed Europa, perché, ha specificato, non è sostenibile che la zona più ricca del mondo sia così eccessivamente dipendente dagli Stati Uniti. Pur riconoscendo sul fronte delle spese militari il peso dell'amministrazione Trump, è merito suo se Italia e Spagna spendono di più. Poi sul conflitto russo-ucraino aggiunge: Putin è sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev.
6: Mondiale di calcio nella bufera dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogan alla vigilia degli ottavi Stati Uniti-Belgio, a quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino. A sollevare i primi dubbi sulla natura di questo contatto era stato il New York Times. Poi è arrivata la conferma dello stesso presidente americano. Quello non era un fallo, ha detto Trump durante una conferenza stampa della Casa Bianca, mettendo poi nel mirino l'arbitro, definito un po' sospetto. Quindi l'ammissione: sì, ho chiesto una revisione alla FIFA, ho parlato con Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa. Protesta il governo belga, mentre la federazione presenta ricorso. L'Unione Europea denuncia una strumentalizzazione dello sport a fini politici.
5: Non solo polemiche, continuano le emozioni e i sogni mondiali, arrivati agli ottavi di finale. Si parte alle 21 con la sfida tutta iberica tra Spagna e Portogallo. Sia la Roja che la Seleção cercano l'importantissimo passo per i quarti di finale, con una partita che promette scintille. Durante la notte italiana poi sarà la volta del match tra i padroni di casa degli Stati Uniti contro la nazionale del Belgio. E continua il sogno del tennis azzurro con Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, che accedono ai quarti di Wimbledon. Il romano supera il 3-7 de Minaur dopo le maratone dei turni precedenti, mentre la Toscana fatica con la Filippina Ayala e chiude 2-7-1.
6: È tutto, buon proseguimento di serata.
5: Sport. Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, Folar in Balogan graziato dalla FIFA dopo l'espulsione contro la Bosnia. Squalifica congelata, giocherà l'ottavo di finale dei mondiali 2026 contro il Belgio. Donald Trump conferma di aver parlato con Gianni Infantino, mentre la Federcalcio belga annuncia ricorso. Durissimo comunicato dell'UEFA, decisione incomprensibile e ingiustificabile. Malagò, presidente della FIGC, tuona, precedente pericolosissimo, spero se ne rendano conto. Il tennis, doppia gioia per l'Italia a Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov o con il britannico Ferry. La finalista del 2024 invece supera la filippina Ayala che aveva eliminato Iga Swiatek. Finisce 6-4, 4-6, 6-3 e adesso c'è Kostyuk. Ciclismo Tour de France. Con grande esplosività Tadej Pogacar si è preso la vittoria della terza tappa attaccando solamente sugli ultimi 200 metri finali. Alle Sangle il campione del mondo ha staccato Vingegaard di 2 secondi, il tempo necessario per prendersi anche la maglia gialla dal leader della classifica generale. Stiamo esaminando e approfondendo l'effettiva possibilità di far analizzare privatamente la terza provetta di Alex Schwarzer. Lo conferma Gerhard Brandstätter, avvocato del marciatore altoatesino che poche settimane fa è stato trovato positivo a un controllo antidoping per la terza volta in carriera. La provetta alla quale fa riferimento il legale è quella conservata da Sandro Donati e ottenuta a margine del controllo al quale è stato sottoposto Schwarzer in occasione dei campionati tedeschi di marcia open. Nuoto in chiusura, Summer McIntosh realizza una delle più grandi imprese della sua giovane carriera e firma il nuovo record mondiale del 200 farfalla, illuminando la prima giornata dei trials canadesi di nuoto in corso di svolgimento presso il Parc Olympique di Montreal e valevoli come selezione in vista dei campionati panpacifici di agosto. La 19enne nativa di Toronto ha fermato il cronometro in 2:01:65. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
2: News. Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
7: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
2: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri Tajani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
8: Sara Funaro, sindaca di Firenze, la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri. Al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di di Bologna, al 67esimo invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
2: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
9: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. News.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun, la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga, il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso, la decisione attesa nelle prossime ore.
0: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
1: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
0: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Sedighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
1: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
0: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma Lido dal 2 all'11 settembre, l'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
1: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Eala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
9: Meteo.
4: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari. E il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la premier Meloni, per la quale, scrive sul suo social, serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese. Un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016. Determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso, è stato preso in consegna dalla Polizia di Stato. Era fuggito subito dopo aver ferito la vittima, che era stata portata in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato poi operato nella notte, ma non ce l'ha fatta.
5: È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo, alla guida del mezzo, in un noccioleto di sua proprietà in Regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza da Corte Emilia e con un elicottero del 118 partito da Torino. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.
6: La medaglia di bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, Antonio Pizzolato, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Trapani. Lo ha deciso il tribunale di Trapani. Con Pizzolato sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri tre amici che erano con lui quella notte: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio 2022.
5: Gli esteri, la NATO cambia pelle e punta su un ruolo sempre più centrale dell'Europa nella difesa. Alla vigilia del summit di Ankara, il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, ha spiegato che il modello degli ultimi anni non era sostenibile, ribadendo la necessità di riequilibrare il peso tra Stati Uniti ed Europa perché, ha specificato, non è sostenibile che la zona più ricca del mondo sia così eccessivamente dipendente dagli Stati Uniti. Pur riconoscendo sul fronte delle spese militari il peso dell'amministrazione Trump, è merito suo se Italia e Spagna spendono di più. Poi sul conflitto russo-ucraino aggiunge: Putin è sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev.
6: Mondiale di calcio nella bufera, dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia degli ottavi Stati Uniti-Belgio, a quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino. A sollevare i primi dubbi sulla natura di questo contatto era stato il New York Times, poi è arrivata la conferma dello stesso presidente americano.